0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme il nostro Caffè Corretto, martedì 26 maggio, in regia c'è il nostro Fabio Leoni. Ieri si è celebrata la giornata internazionale dei bambini scomparsi e nell'isola c'è un appuntamento fissato sul calendario, appuntamento che è previsto domani, mercoledì, un evento formativo che si svolgerà all'istituto comprensivo di Villa Cidro con la proiezione ufficiale di un video, il coinvolgimento degli studenti, gli esperti del settore e anche delle forze dell'ordine, ma ne parliamo subito con Gianfranco Piscitelli. Gianfranco, buongiorno, avvocato e presidente di Penelope Sardegna. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, Maria.
1: Il valore da dare a questa giornata che sì, si è celebrata ieri, però appunto come dicevamo vede un appuntamento proprio nella giornata di domani. Il valore dal punto di vista nazionale e poi anche l'importanza di rispondere in maniera celere e immediata. Ecco, e poi cosa dobbiamo sapere in Sardegna?
2: Allora, Mariangela, il problema è che la data che si celebra il 27 maggio, il 25 maggio, è una data che va avanti ormai dall'83, perché questa data fu creata a livello internazionale perché fu in America, il 7 circuito in ricordo del piccolo Ethan Paz, un bambino statunitense che era scomparso nello stesso giorno del 79. E diciamo che questo evento più che altro rappresenta un'occasione per richiamare l'attenzione su questo problema, che è un problema che sembra essere sempre il problema degli altri fin quando purtroppo non ti capita. E questo vale sia per i bambini sia per le scomparse degli adulti.
1: Prego, Gianfranco.
2: Noi come Penelope siamo impegnati come associazione sin da quando l'ha costituita Gildo Claps, il fratello di Elisa, e siamo impegnati più che altro per dare sostegno alle famiglie, per non farle sentire abbandonate in un momento del genere, e funziamo da coordinatori con le forze, come promotori nei confronti delle istituzioni di nuove attività, di nuove leggi al riguardo. La Sardegna sinceramente come sparizione, questo anche dagli ultimi dati forniti dal commissario di governo nella sua relazione annuale, non abbiamo delle sparizioni, scomparse, irrisolte, tranne che per i minori non accompagnati, e in effetti sono quelli che fanno saltare un attimo le statistiche, tant'è vero che la Sicilia ha un altissimo livello, perché chiaramente sulle statistiche minore scomparso è.
1: Ma poi ci sono gli allontanamenti volontari, avvocato, gli allontanamenti volontari che per fortuna trovano soluzione in breve tempo.
2: Volontari, i classici allontanamenti per una lite in famiglia, per un brutto voto o perché i genitori ti dicono che non puoi andare in campeggio con gli amici o con l'amichetto.
1: O legati anche a situazioni di cyberbullismo, avete segnalato voi stessi. Avvocato Gianfranco Piscitelli, abbiamo pochi secondi, ci ricordi che cosa avverrà domani?
2: Allora, domani abbiamo creato un evento a Villa Cidro con l'Istituto Comprensivo Statale Loro Due Sili, diretto dalla dottoressa Marinella Giorri, che è molto sensibile a questi problemi, tant'è vero che facciamo continuamente eventi con lei, in particolare proprio per insegnare e sensibilizzare i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti a problemi su bullismo, cyberbullismo, droga, affettività, legalità. E quindi per domani, siccome Penelope aveva creato un fumetto che compare anche sul sito nazionale del commissario, un fumetto dal nome Allarme al Parco, e quest'anno l'abbiamo trasformato in un video, e quindi abbiamo l'intenzione di proiettare questo video un po' in tutte le scuole, cominciando appunto da Villa Cidro, con l'intervento di autorità, carabinieri, polizia, vigili urbani, in cui si spiegano i pericoli di un semplice gioco al
1: Insomma,
2: parco.
1: per ampliare il discorso, come stava dicendo lei stesso, e fare prevenzione, insomma.
2: Fare prevenzione. Tant'è vero che domani poi facciamo intervenire anche l'unità cinofile di Sardegna Rescue, che faranno anche una dimostrazione pratica di come un cane possa trovare e ricercare uno
1: Con un
2: scomparso.
1: ritrovamento a buon fine, sicuramente. Grazie. Ringraziamo davvero Gianfranco Piscitelli, avvocato, presidente dell'Associazione Penelope. Ora c'è buon vento, Giovanotti, Alfa.

0: Ancora insieme il nostro caffè corretto, citiamo sempre quando si fa riferimento alle previsioni meteo, ma non solo, anche alla prevenzione che riguarda l'ambiente in Sardegna, però spesso non abbiamo contezza di quelli che sono tutti i ruoli dell'ARPAS. Ricorrono i 20 anni dall'attivazione, dall'approvazione della legge regionale che aveva istituito l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, data che offrirà tanti spunti, tra l'altro anche un programma con 4 giornate dedicate a incontri, approfondimenti e momenti appunto di apertura alla cittadinanza. Ma noi ne parliamo con la direttrice generale Nicoletta Vanina Ornano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, c'è sì coscienza di quello che fa l'ARPAS, però insomma voi ne approfittate di questa occasione insomma per far sapere alla cittadinanza quello che voi fate, ovviamente anche in chiave di prevenzione.
1: Sì, certo, cogliamo questa occasione, questo ventennale, per noi non vuole essere appunto un momento di traguardo, ma piuttosto una tappa verso un percorso che stiamo percorrendo nella necessità di essere sempre più responsabili dell'importante ruolo che ci ha assegnato ed essere capaci di rispondere appunto al ruolo di protezione dell'ambiente con tutte le nostre strutture territoriali, con i nostri servizi specialistici. Noi siamo presenti con nostre sedi territoriali a Sassari, Oristano, Nuoro e Porto Scuso, oltre che a Cagliari. Abbiamo due servizi specialistici, che appunto è il servizio del Dipartimento Meteorologico, che è quello forse più conosciuto.
0: Sì, esatto.
1: Anche per i recenti eventi. Abbiamo il Dipartimento Geologico Specialistico, noi siamo l'ente che in Sardegna ha la responsabilità di tutte le attività in ambito geologico, e poi i dipartimenti territoriali sono quelli che garantiscono il monitoraggio, per dirne una, delle acque di balneazione che appunto avviate dal 1° maggio sono quelle attività che attraverso analisi giornaliere garantiscono la qualità dell'acqua, quindi la tutela della salute. Questo è per citare quelle che sono le attività più conosciute, anche più impegnative, ma svolgiamo attività di controlli sui depuratori. Giornalmente facciamo le analisi, noi abbiamo anche 3 laboratori multisito con 2 sedi a Sassari e Cagliari ed 1 specialistico a Porto Scuso. Siamo centro regionale di riferimento per l'amianto e abbiamo un altro laboratorio nel servizio agenti fisici e laboratorio petrografico dentro il dipartimento specialistico, quindi una complessità che ci impegna particolarmente, ma devo dire anche esaltante, perché ti dà ogni giorno la dimensione dell'utilità del tuo lavoro e ti fa toccare con mano che se ti impegni e ben lavori poi i risultati arrivano per tutti, in particolare per la cittadinanza per la quale noi lavoriamo.
0: Di cui devono avere coscienza anche i ragazzi, perché ci sarà un appuntamento il 29 maggio, diamo uno sguardo anche al calendario.
1: Certamente, ecco, sì, noi abbiamo messo in calendario 4 giornate dal 26 al 29 maggio con momenti istituzionali quali quello di questo pomeriggio all'ex Museo Reggio, in cui racconteremo brevemente, speriamo con dote di sintesi, non tanto quello che siamo stati ma quanto piuttosto quello che stiamo facendo e che intendiamo fare nei prossimi anni. Domani un convegno, quindi un approfondimento tecnico dal titolo Clima che cambia, territorio che risponde, il dissesto idrogeologico e le strategie del rischio alla manifattura dei tabacchi, alla quale partecipano diverse università, non solo Sassari e Cagliari ma anche altre università nazionali. E poi il 28 abbiamo organizzato delle visite guidate per i nostri ospiti istituzionali. E il 29 l'agenzia si apre alla cittadinanza e alle scuole con una giornata di educazione ambientale organizzata dal nostro laboratorio per le attività di educazione ambientale, che particolarmente presente durante tutto l'anno, ma che in questa giornata appunto ha fatto e ha organizzato queste giornate speciali.
0: La vi seguiremo, grazie, grazie infinite, insomma buon lavoro e buon avvio di queste dense 4 giornate alla direttrice generale dell'ARPAS Nicoletta Vanina Ornano.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il nostro caffè corretto ancora insieme. Abbiamo letto la notizia che trovavamo in prima pagina, troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda, sull'isola che si sta svuotando, un calo di 100.000 residenti. Il rapporto Mete del 2026 che è stato presentato ieri a Cagliari dall'osservatorio flussi migratori, un grande lavoro, un lavoro imponente che è necessario, anche questa è una delle premesse perché diventa una bussola politica anche per orientare i processi decisionali. Noi abbiamo il piacere di avere con noi proprio la curatrice del rapporto, Vania Stazu delle ACLI. Vania, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: No, ci mancherebbe, grazie a te. Aiutaci davvero a leggere questo rapporto, se insomma la persona giusta. Hai fatto un lavoro davvero imponente. Immagino quanto sia stato complicato anche elaborare una semplificazione, insomma una sintesi per poi trasmettere quelli che sono i concetti giusti. Quindi aiutaci insomma anche a dare l'informazione corretta e a inquadrare i vari fenomeni.
2: Sì, come è già stato detto, insomma, come emerge ed è emerso anche più volte nel corso dell'anno da vari approfondimenti, l'isola continua a perdere popolazione e il dato sicuramente più impressionante è quello che riguarda la natalità. La Sardegna è l'ultima regione in Italia e una delle ultime in Europa per tasso di fecondità, quindi numero medio di figli per donna. Siamo scesi ancora rispetto allo scorso anno, siamo a 0,85, ben al di sotto del 2,1 che è il cosiddetto tasso di ricambio, cioè quello che consente di mantenere la popolazione almeno allo stesso livello, insomma, della generazione precedente.
1: E che poi tu ci spieghi, Varia, che è iniziata già da lontano, insomma, questa fecondità sarda che è scesa appunto per la prima volta sotto la media nazionale,
2: esatto,
1: a partire dal 91, ce l'hai spiegato tu stessa.
2: Sì, esattamente. Quest'anno insomma, abbiamo voluto fare quest'altro piccolo approfondimento perché spesso e volentieri sentiamo dire che questo può essere legato, insomma, il calo della natalità al fatto che l'età media delle madri al primo figlio in Sardegna è il più elevato d'Italia. Siamo andati a prenderci la serie storica Istat dagli anni 50 ad oggi e abbiamo visto che è sempre stato più elevato rispetto alla media nazionale, ma fino al 90 il tasso di fecondità in Sardegna era più elevato della media nazionale. Nel 91 c'è stato il cambio, quindi questo significa che ormai sono più di 30 anni.
1: Non regge come giustificazione, tra virgolette.
2: Esatto, non regge come giustificazione, soprattutto sono più di 30 anni, quindi di fatto una generazione, perché chi è nato nel 91-92 oggi dovrebbe essere un giovane o una giovane in grado di poter mettere su famiglia. E quindi insomma abbiamo visto che è un problema più strutturale che arriva ormai, possiamo dirlo, anche da lontano, di cui forse non ci siamo accorti. Quello che abbiamo voluto fare è cominciare a capire perché tra virgolette i sardi non fanno figli o, come è emerso anche ieri durante il dibattito, si fermano il primo figlio. Noi abbiamo in corso un'analisi, abbiamo presentato i dati preliminari, poi come dire, a fine anno, inizio del prossimo anno presenteremo i risultati definitivi. Quello che emerge è quello che abbiamo definito una sospensione decisionale. I sardi vogliono fare i figli, insomma, non abbiamo trovato una percentuale elevata di persone che ci dicono no, non ho mai pensato di diventare genitore. Quello che succede è che la precarietà di fatto ritarda questa scelta o a un certo punto arriva quasi a impedirla. E quindi qui si pongono tutti i temi che poi sono stati richiamati anche nella nostra parte di analisi di policy, il fatto che insomma serve tutta una politica di sostegno alla genitorialità, quindi non solo alla natalità ma alla genitorialità, che deve toccare tantissimi ambiti, da come dire, incentivi e strumenti contro il lavoro povero a incentivi e strumenti che permettono una conciliazione tra la vita professionale e quella lavorativa, soprattutto per le donne, perché tuttora il carico di cura sia nei confronti dei bambini che ormai di questi tempi anche spesso nei confronti dei genitori anziani continua a pesare maggiormente sulle donne.
1: Assolutamente.
2: E quindi c'è bisogno di creare tutti quegli strumenti che invece permettono di alleviare questo carico sia economicamente, perché è una cosa che ci hanno raccontato in tanti, chi vive lontano dai centri che sono dotati di, un esempio banale, asili nido comunali, deve fare riferimento alle babysitter, deve fare riferimento magari ad asilo nido privati che hanno un costo.
1: Assolutamente, con delle spese. Nonostante la popolazione, tu stessa abbia rilevato, over 65 stia aumentando, quindi c'è ancora per fortuna la scialuppa di salvataggio da parte dei nonni, però ovviamente non è
2: Solo
1: sufficiente.
2: che la Sardegna, come ha rilevato il Financial Times poche settimane fa, ha veramente una situazione molto peculiare perché i sardi vivono a lungo, quindi i nonni delle volte si devono dividere magari ancora tra un lavoro che hanno perché non sono ancora andati in pensione, i nipotini e genitori ancora più anziani. E quindi questo sta mettendo in crisi quel sistema che si chiamava welfare familiare, che per tanto tempo in realtà è stato, come dire, quel sistema di aiuto che ha permesso alle famiglie di fare figli sostanzialmente. Quindi siamo in un periodo di cambiamenti abbastanza importanti e c'è bisogno, insomma, che si venga incontro in realtà, soprattutto ai giovani, quello che dicevamo ieri. Il Sole 24 Ore è uscito venerdì con alcuni dati che mostrano che insomma, la Sardegna ha una qualità della vita per anziani e bambini, possiamo definire buona, invece questo non si può dire per i giovani. E invece è proprio, come dire, sui giovani che bisogna puntare se vogliamo in qualche modo contenere, come dire, questo problema del calo della natalità.
1: Ne riparleremo, Vane, ne riparleremo perché il tema è davvero importantissimo. Ti riospiteremo, insomma, se ti farà piacere, perché ci sono tanti aspetti su cui soffermarci. Il tempo è terminato, quindi davvero grazie per il suo lavoro a Vania Sassu dell'ACRI, curatrice del rapporto sui flussi migratori Mete 2026. Ora c'è Olivia Rodrigo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Con l'anticiclone, l'estate sta anticipando i tempi, lo fa anche Annalisa con la sua canzone estiva.

0: nostri aggiornamenti sull'attualità ci ha raggiunti in studio Andrea De Ida di unionesarda.it. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela.
0: Stiamo
1: buongiorno.
0: Aggiornando freneticamente il sito unione.it con tutta una serie di notizie, una in particolare in apertura, però poi faccio un po' capire che cosa sta accadendo in Sardegna proprio in queste ore.
1: Assolutamente sì, una notizia appena pubblicata riguarda la sanità, la situazione della sanità in Sardegna e in particolare il maggiore ospedale dell'isola, perché il Brozzu sta tra virgolette esplodendo. Diciamo che in 10 reparti sono finiti i posti letto. La comunicazione arriva proprio dai vertici dell'azienda, indirizzata alla regione e ai vertici delle altre aziende ospedaliere, chiedendo collaborazione. Soprattutto a 118 ad Areus si chiede che i pazienti vengano dirottati in altri ospedali. Sappiamo però che la situazione anche negli altri ospedali non è rosea, quindi bisogna capire come si evolverà la situazione. In secondo piano abbiamo una ripresa della tragedia accaduta domenica a Nurri con la morte del piccolo Lorenzo Spano, il bambino di 3 anni che è morto dopo essere stato investito in un podere in campagna dal trattore guidato dal padre. A Nurri è lutto cittadino, oggi si svolgeranno i funerali e anche la campagna elettorale è stata momentanea.

0: l'isola si svuota, continua a perdere abitanti e in particolare negli ultimi 10 anni sono stati 100.000 i residenti in meno.
1: Abbiamo fatto riferimento, Andrea, abbiamo proprio parlato con chi ha curato il rapporto Mete 2026 con la certificazione di tutta una serie di dati appunto sulla condizione demografica dell'isola, in particolare a spiccare anche il tasso di fecondità, perché nell'isola è scivolato al limite estremo di 0,85%, quindi il dato più basso d'Italia e anche un dato fra i più critici dell'intera Unione Europea, appunto dati che sono presenti sia sulle pagine dell'Unione Sarda, il cartaceo o genetico, appunto sia sul vostro sito costantemente aggiornato. Andrea, poi uno sguardo vedo anche verso le elezioni amministrative, si fa il punto in vista invece di quelle che attendono i comuni della Sardegna il prossimo 7 e 8 giugno e poi tanti tanti aggiornamenti, la sentenza anche della consulta, insomma focus davvero su
0: a 360
1: molti eventi
0: gradi,
1: a 360 sì, gradi, quindi ti lasciamo all'aggiornamento delle pagine costanti. Ringraziamo tantissimo Andrea Deida, appunto l'informazione su unioresarda.it, lo dicevamo sul quotidiano e anche su Videolina, ci autocitiamo insomma per salutarci, Videolina primo posto in Italia, il richiamo che troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda. Grazie infinite al nostro Fabio Leoni in regia, noi ci ritroviamo domani per il nostro Caffè Corretto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:33 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
4: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
5: Eccoci qua, questa è una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di marketing e lo facciamo con Giuseppe Melis, che di marketing è professore, docente dell'Università di Cagliari. Benvenuto.
6: Grazie dell'invito.
5: Allora, marketing, materia bella, affascinante, complessa, che secondo me e anche cambia spesso in corsa, perché insomma i metodi di marketing, che poi che cos'è il marketing? Sostanzialmente è quella cosa che riesce a dare valore, aggiungere valore a un prodotto qualsiasi di un'azienda. Ecco, il marketing cambia perché deve adattarsi un po' sia alle esigenze del mercato, sia ai tempi che passano, vero? È un po' una materia sempre in evoluzione.
6: È una materia ancora molto giovane, perché formalmente nasce a metà degli anni 50 del secolo scorso, e se noi consideriamo per esempio quello che tutti noi studiosi di marketing consideriamo il papà del marketing, Philip Kotler, che è ancora vivente per fortuna, e lui ha avuto una evoluzione incredibile anche nei manuali che ha scritto nel tempo, per cui mentre inizialmente il marketing si concentrava molto sulla vendita, sulla propaganda a tutti i costi, oggi invece lui stesso ha scritto un libro non più tardi di 2 anni fa che si intitola Human to Human Marketing, quindi l'evoluzione del marketing sta ponendo sempre più al centro l'uomo, e questo nonostante l'evoluzione tecnologica che chiaramente influisce sullo svolgimento di questa attività, ma evidentemente è di supporto, al centro ci sono le persone, e questo dovrebbero capirlo tutti quelli che vorrebbero e vogliono fare marketing in modo serio.
5: Ecco, quali sono le nuove frontiere del marketing persona to persona, persona con persona? Perché poi ci sono anche altri marketing, c'è quello magari il marketing persona macchina, che magari sarà il futuro.
6: Sì, allora la dimensione umana del marketing parte dal presupposto che ogni individuo è una singolarità. E invece il marketing per molti versi, soprattutto nei decenni trascorsi, si basava su una massificazione e quindi considerare gli individui come parte di una massa. Addirittura il fenomeno della globalizzazione e della standardizzazione considerava il mercato come fosse omogeneo al proprio interno. Oggi questo non avviene più. Le stesse imprese che hanno o che si sono contraddistinte per essere l'esempio della globalizzazione, penso per esempio a McDonald's, oggi hanno capito che il mercato è fortemente differenziato e quindi devono adeguare la propria offerta, per cui è vero che ci sono alcuni prodotti globali della loro offerta, cioè uguali dappertutto, l'hamburger, ma poi per esempio ci sono tutta una serie di proposte che tengono conto dei contesti dove loro vanno ad operare, e quindi in Italia stesso per esempio abbiamo delle differenze regionali nell'offerta di McDonald's che quindi tiene conto di istanze locali, tant'è che il neologismo glocal o glocalizzazione tiene conto di queste due realtà insieme. E l'aspetto della persona emerge perché ognuno di noi è un'individualità, quindi il marketing tende a fare che cosa? A personalizzare l'offerta, a fare in modo che ci sia un'offerta a misura di ciascuno di noi. delle proprie aspettative, dei propri desideri, e in questo senso, per esempio, le tecnologie aiutano molto a, come dire, segmentare in termini di one to one il marketing, perché è sufficiente che ciascuno di noi abbia un profilo social, i grandi players profilano i nostri comportamenti digitali e in base a questo, chissà perché, molti non lo capiscono, ma in realtà noi stessi riceviamo delle proposte di acquisto di interesse che coincidono. Chissà perché
5: coincidono proprio con la nostra esigenza, esatto. Chissà quando ci avranno ascoltato. Ci fermiamo per ascoltare Fulminacci.

0: benedetto me.
1: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di marketing col professore Giuseppe Melis. L'intelligenza artificiale ora sta rivoluzionando il marketing. Abbiamo detto come i social l'hanno fatto, riuscendo a insomma, personalizzare sempre di più un'offerta dei vari prodotti delle aziende. Ora l'intelligenza artificiale sta continuando quel lavoro.
2: Assolutamente. Però questo non sostituisce la dimensione umana anche di chi deve prendere decisioni. L'intelligenza artificiale, se vogliamo proprio ridurla in maniera comprensibile anche a chi ci ascolta, altro non è che un algoritmo che utilizza una funzione statistica, e quindi sulla base dei dati che sono a disposizione del computer la funzione statistica cerca di calcolare qual è l'elemento che si avvicina di più ai dati che lui ha a disposizione. Allora, sulla base di questo l'intelligenza artificiale è utile, molto utile, consente in certi casi di migliorare la produttività delle persone e quindi anche delle imprese in termini estremamente significativi, ma questo non sostituisce la conoscenza umana e il fatto che dobbiamo essere sempre più preparati, dobbiamo essere più formati a gestire queste tecnologie. Per cui mi aiuta se devo fare sintesi, se devo lavorare su dati già pronti, ma laddove c'è un elemento di creatività, di comprensione della natura umana, e lì ancora non ci siamo arrivati. Quindi io sono per investire in intelligenza artificiale, sono perché ci si formi rispetto intanto alla comprensione di come funzionano questi sistemi e poi per impararli a gestire anche all'interno delle imprese.
1: Secondo lei si arriverà a un punto in cui sarà l'intelligenza artificiale a decidere che cosa comprare e cosa non comprare? Quindi un acquisto totalmente automatizzato, anche se poi magari chi c'è dietro l'intelligenza artificiale, cioè la carta di credito la mette l'umano, ecco.
2: Non c'è dubbio, però ciascuno di noi quando decide cosa comprare, anche se si fa supportare dall'intelligenza artificiale, è evidente che fa un confronto con le proprie aspettative e i propri desideri. Io mi posso far aiutare. Se io devo scegliere un elettrodomestico, allora con l'offerta che oggi c'è, l'intelligenza artificiale mi permette di avere una comparazione più oggettiva, per esempio, delle diverse proposte, mettendo in relazione una serie di parametri, il prezzo, la qualità e altre caratteristiche, cosa che io da solo, umanamente, farei estremamente fatica. Allora in questo mi aiuta nella decisione anche a me come utente, come consumatore. Quindi estremamente utile, e d'altro canto le imprese utilizzano questo intanto per elaborare i dati che provengono dai comportamenti di acquisto e di consumo, dall'altro lato per cercare di capire se stesse quali sono i trend, le dinamiche, e quindi mettere in piedi delle offerte che sono a misura delle diverse persone.
1: Poi è quello che fanno anche già alcuni grandi gruppi, quello di suggerire, sponsorizzare, spingere alcuni prodotti piuttosto che altri.
2: Sì, si tratta di capire nell'interesse di chi lo fanno.
1: Difficilmente lo fanno nell'interesse del consumatore, penso stia intendendo lei. Molto bene, ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco.
3: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina. L'Isola delle Imprese su Radiolina.
1: Eccoci tornati in studio, l'Isola delle Imprese, l'ospite è Giuseppe Melis. Stiamo parlando di marketing. Si usa molto spesso una parola, storytelling, molto attuale, cioè raccontare che cosa c'è dietro un'azienda, dietro un prodotto. Lo fanno tanti adesso, è la nuova moda, anche molto efficace a volte. Quali sono gli errori da non fare e come ci si può anche distinguere, visto che ormai tanti stanno ricorrendo a questo tipo di narrazione?
2: Allora, intanto il primo elemento è che la storia deve essere una storia vera. E quindi deve essere una storia credibile, Per cui non c'è spazio per fantasie, per raccontarmi quello che non sono.
1: Il consumatore è attento da questo punto di vista?
2: È attento, sì. Tant'è vero che una delle dinamiche che spesso si sente anche dire in giro è che i consumatori cercano autenticità. L'autenticità può essere declinata con riferimento a tanti tipi di prodotti, sia fisici sia immateriali, per esempio nell'ambito del turismo. E quindi anche lì le storie che dobbiamo raccontare devono essere storie vere, e se non sono vere, magari sono leggende, anche quelle vanno sapute raccontare. Ma non è una questione tecnica, è una questione legata anche ai valori che ci si porta dietro. Se posso fare un esempio, che so io, nella provincia autonoma di Trento hanno costruito un prodotto basato sulla leggenda di un personaggio di fantasia che però caratterizza per esempio i playground per i bambini, le funivie, e quindi diventa un elemento estremamente attrattivo. Tu lo sai, ma è una sorta di parco di divertimento, però lo sai, lo comunichi così, e c'è tutta una storiella dietro che racconta questo personaggio. Quindi non è che dobbiamo avere paura anche delle leggende.
1: È comunicata talmente bene che quella leggenda è diventata autentica.
2: Sì, diventa consumabile, ma il fruitore è messo nella condizione di capirlo, no? Non è che si sente imbrogliato.
1: Ecco, secondo lei perché è diventata centrale l'autenticità che si ricerca ormai in tutti i campi? Siamo ubriachi da tante altre cose, finzioni, tentativi di imbroglio, di inganno.
2: Sì, e anche questo, se vogliamo, lo possiamo misurare proprio nell'utilizzo di alcune leve di marketing, no? Se prendiamo per esempio la leva della pubblicità, la pubblicità da chi è fatta? Da chi ha interesse a proporsi in un certo modo, quindi racconta se stesso, e ovviamente lo fa, come dire, abbellendo tutto ciò che ha a sua disposizione. Ma oggi il consumatore quanto pone in essere atti di acquisto e di consumo sulla base della pubblicità? Sempre meno. Piuttosto invece vale sempre di più il passaparola, e anche il passaparola digitale. E quindi le recensioni,
1: esatto,
2: che sono l'elemento a cui tutti noi guardiamo, e quindi e ogni impresa è attenta alle recensioni, perché anche quello è un ambito che va gestito.
1: Possono essere un'arma a doppio taglio le recensioni, a volte possono penalizzare, a volte possono anche promuovere un'azienda.
2: Dipende da come si gestiscono.
1: Le aziende le trattano con grande attenzione.
2: Ci sono degli studi che dimostrano che una recensione negativa, se opportunamente gestita, si trasforma in un punto di forza. Quindi non è vero che uno deve sempre considerare in maniera negativa o autoflagellarsi perché ha avuto una recensione negativa. Se tu la sai gestire bene, questa è una competenza che devi avere tu come umano, questo ti ritorna indietro, addirittura anche, se vogliamo, in misura amplificata. Addirittura puoi fidelizzare qualcuno che ha avuto un'esperienza negativa se tu riesci a gestire bene quella criticità.
1: La risposta conta in questi, moltissimo, in questi casi. Ci fermiamo per ascoltare i The Weeknd e torniamo per l'ultimo blocco.

0: Eccoci per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese. Abbiamo parlato di queste nuove competenze che stanno fiorendo attorno al marketing, insomma, sia insomma, chi gestisce le recensioni di un prodotto, di un'azienda. Ci sono i social media manager, ci sono anche gli influencer. A volte ci si affida agli influencer, nuove figure di questo mondo, per promuovere la propria azienda. Ecco, ce ne sono tanti di influencer, è un nuovo mestiere e anche lì bisogna stare attenti a chi ci si rivolge e come.
1: E così anche gli influencer devono essere credibili, perché se non lo sono è chiaro che le promesse, le proposte che fanno perdono di efficacia. Insomma, qualche esempio lo abbiamo a disposizione, no? Tutti quanti sapete benissimo il successo di Chiara Ferragni, come questo le si è ritorto contro quando il suo livello di credibilità è improvvisamente sceso. Quindi anche lì bisogna saper scegliere l'influencer e saperlo gestire, perché ovviamente l'influencer è una persona esterna all'impresa e la credibilità dipende chiaramente sia dal soggetto che tu scegli, ma anche dalle caratteristiche e dalla qualità dell'offerta dell'impresa. Le due cose sono di pari passo. L'influencer non può sostituire la proposta di qualità dell'impresa, quindi tu comunque devi avere una proposta solida.
0: C'è un minimo comune denominatore di tutte queste cose, che forse è la reputazione degli influencer, dell'azienda, insomma, è centrale in questo tipo di discorsi, resta centrale anche se ci sono delle figure nuove, delle competenze nuove, lavori nuovi che chiamiamo perlomeno con un nuovo modo, però poi alla fine sempre lì si va...
1: I fondamenti sono quelli, cioè tu devi avere proposte di qualità, devi essere serio, devi essere coerente con la promessa che fai ai tuoi consumatori o più, per essere più precisi, ai tuoi pubblici, perché anche i dipendenti di un'impresa sono pubblico di riferimento e l'impresa deve essere credibile prima di tutto per chi ci lavora, se vuoi che chi ci lavora si identifichi con quell'impresa, con quel brand, con quella marca. Quindi non dobbiamo pensare solo ai consumatori. Non è un caso, anche qui, se io guardo l'evoluzione dei manuali di marketing, no? Inizialmente il riferimento era il cliente. Oggi i manuali più moderni trattano tranquillamente gli stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse che a vario titolo entrano in relazione con l'impresa. E quindi l'impresa deve correlarsi non solo per soddisfare le istanze di chi va a comprare da essa, ma deve soddisfare le istanze anche di tanti altri attori, i dipendenti in primo luogo, i finanziatori, le banche, ma anche la comunità, perché a seconda di quello che tu fai anche la comunità non è insensibile e quindi ti accetta oppure non ti accetta a seconda di quello che fai e di come lo fai.
0: Anche non consumatori, ecco, non clienti diretti, però diciamo l'opinione pubblica giudica e ha un occhio sempre attento su quello che succede.
1: Assolutamente, noi adesso non abbiamo il tempo di esemplificare eccessivamente, però supponiamo che sia un'impresa che gestisce una discarica di rifiuti solidi urbani. È chiaro che lì gli utili li fai perché c'è qualcuno che paga per conferire quei rifiuti, quindi dal punto di vista economico e reddituale può essere un'impresa sanissima, però se quella discarica insiste e gli effluvi vanno presso la comunità che è lì vicino, tu non puoi non rendere conto anche a quella comunità.
0: Ma è percepita, può essere percepita come negativa, insomma, ci sono sempre questi problemi. Come abbiamo detto all'inizio, materia quella del marketing affascinante e anche vastissima. Abbiamo cercato di condensare in questi quattro blocchi dell'Isola delle Imprese un po' di concetti. Grazie al professor Giuseppe Melis per essere stato nostro ospite. Vi do appuntamento a martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina. San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculous, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: Siamo puntualissimi, sono le 12.32 in questo istante, buongiorno, ben ritrovati qui in diretta alla Strambata su Radiolina. Simona De Francisci con voi sino alle 14, Fabio Leoni ci seguirà dalla regia, anche oggi saranno tantissimi gli argomenti come sempre, come nella migliore tradizione della nostra trasmissione, del nostro ciclo di trasmissioni. L'apertura è sulla politica, sulla sanità e su quello che sta capitando anche in Consiglio regionale e fuori dal Consiglio, come Veronica Fada. Buongiorno Veronica,
2: buongiorno.
1: Ci racconterà tra poco. Nuova scia di veleni in Consiglio regionale sulla sanità. Le opposizioni rilanciano l'attacco alla governatrice assessora all'interim, un danno per i sardi. Intanto l'ospedale Brozzo è al collasso, Veronica.
2: L'ospedale Brozzo è al collasso, dici bene Simona, e di questo parliamo anche nell'apertura che abbiamo su unionesarda.it. Il Brozzo esplode, se vogliamo così riprendere il titolo della notizia che abbiamo in top. I posti letto sono finiti, a rischio la sicurezza dei pazienti. Parliamo di 10 reparti dove non c'è più posto. La comunicazione è arrivata dai vertici dell'ARNAS assessorato e alle altre aziende sanitarie. Di cosa stiamo parlando però, Simona? Perché ovviamente dobbiamo capire un po' meglio. I posti letto sono finiti, è una situazione che determina appunto un sovraccarico logistico, ma sicuramente anche organizzativo, che potrebbe neanche a dirlo, no? Compromettere la possibilità di garantire la sicurezza dei pazienti e insomma delle cure appropriate. Abbiamo parlato di 10 reparti, tra questi risultano anche anestesia e rianimazione, cardioanestesia, medicina d'urgenza, medicina generale e neurochirurgia. Questo avviso, una nota che lo diciamo di ieri mattina del DG e del direttore sanitario del principale ospedale della Sardegna, prevede che i pazienti vengano dirottati verso altri ospedali, non sono escluse ovviamente anche le strutture private. Per insomma più informazioni, anche per capire meglio quali sono questi reparti, sì, di cui stiamo parlando, l'invito a cliccare su unionesarda.it, perché c'è l'articolo che spiega al meglio la situazione. E poi Simona, dall'emergenza al Brozzo ci spostiamo a Nurri e continuiamo a parlare della tragedia che ha investito il paese domenica pomeriggio, lo ricordiamo, sì, la morte del piccolo Lorenzo Spano, 3 anni e mezzo, insomma investito dal trattore del padre. Il corpo, ecco, è stato restituito ai familiari per i funerali che, lo diciamo, si terranno oggi in un paese che ovviamente è in lutto cittadino, un paese dove è stata interrotta anche la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Sì. Sono stati conclusi anche gli accertamenti dei carabinieri che avevano sequestrato il mezzo agricolo e indagato su disposizione della procura il padre
1: del piccolo. È un atto dovuto, diciamolo.
2: È un atto dovuto, assolutamente.
1: L'abbiamo sottolineato anche ieri.
2: Questo lo sottolineiamo ovviamente anche in pagina. Si tratta di una tragica fatalità. E oggi i funerali.
1: Sì.
2: Poi Simona, il tempo corre, però voglio dare una notizia. Tu però dovrai fare un po' il mio gioco.
1: Fai finta di non saperlo.
2: Esatto.
1: La notizia che stai per dare.
2: Esatto, parliamo di TV locali. Videolina si piazza al primo posto in Italia. Simona, questo non te l'aspettavi proprio.
1: No, non me l'aspettavo.
2: Non te l'aspettavi proprio. Per tutti noi ovviamente una grandissima soddisfazione.
1: Sono numeri Auditel, diciamolo,
2: sì, sì.
1: Non ci stiamo lodando e imbrodando, come si dice in questo caso. Pagina oggi 7 del Unione Sarda, notizia che troverete, come diceva Veronica, anche su unionesarda.it. E lo dicono gli ascolti, l'Auditel non mente,
2: no.
1: E gli ascolti sono pubblici, quindi potete cliccare su auditel.it e rendervi conto di quale forza siamo, diciamolo, perché in realtà è così. Noi entriamo
2: nelle case
1: di tutti i sardi
2: tutti i giorni.
1: È un grandissimo privilegio. E allora
2: li ringraziamo, fateci, anche forse,
1: esatto,
2: no?
1: Stavo dicendo proprio quello, fateci ringraziare voi che adesso siete all'ascolto di Radiolina, la nostra radio, la radio del gruppo L'Unione Sarda, e che tra poco seguirete il TG di Videolina in onda puntualissimo come sempre alle
2: esattamente
1: 13. grazie alla nostra Veronica. Adesso c'è la musica, Too Easy to Fall in Love, Olivia Lima.

0: Quanto è bella questa canzone di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Continua la nostra trasmissione qui alla Strambata in diretta su Radio Lina. Adesso parliamo di prevenzione degli infortuni anche mortali nei luoghi di lavoro, soprattutto nel campo dell'edilizia. E allora, per raccontarvi due numeri, ma anche quello che si sta facendo proprio sulla prevenzione, abbiamo al telefono Antonio Cipriano, ufficio sicurezza e formazione di Confartigianato Imprese Sud Sardegna. Ingegnere, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e tutte, grazie a voi.
0: Buongiorno ingegnere, domani un appuntamento importante alla Fiera di Cagliari, un'iniziativa di Confartigianato proprio per illustrare lo stato dell'arte, i numeri degli addetti, parliamo di edilizia e tutto quello che state facendo partendo proprio dalla formazione degli addetti. È così ingegnere?
1: Esatto, domani abbiamo questa occasione di vivere insieme alle imprese del settore delle costruzioni, in particolare quelli aderenti al nostro sistema della Cassa Artigiana dell'Edilizia. Insieme a questo incontro è stato pensato, ideato e costituito dal nuovo costituito Formedil de CAES Sardegna delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane del settore delle costruzioni. L'idea qual è? È quello di parlare di innovazione nella sicurezza dei cantieri, un po' come se ci proiettassimo verso un futuro che va sempre più alla ricerca di trovare il benessere lavorativo e di curare la salute e la sicurezza delle persone che vi operano. È un modo con cui vorremmo mettere al servizio l'innovazione per gestire magari anche i rischi vecchi, tant'è vero che in questa giornata, grazie a illustri relatori che vengono dall'INAIL ma anche dall'università, più una serie di aziende che hanno messo a disposizione i materiali, quindi queste attrezzature, noi possiamo fare due cose: formare le persone sugli argomenti come la movimentazione manuale dei carichi, i lavori in quota, quindi il rischio della caduta dall'alto, che è uno dei principali fattori di rischio anche mortali nell'edilizia, e poi fargli provare l'esperienza dell'uso di queste attrezzature. Quindi è davvero una giornata, un'occasione per formarsi, per gestire rischi vecchi con modalità innovative. Un po', e credo che sia qui l'innovazione anche della giornata proposta.
0: Ingegnere, mi lasci ricordare un attimo quelli che sono i numeri. In Sardegna sono 23.000 imprese delle costruzioni, 43.000 sono gli addetti. L'INAIL, a cui faceva riferimento lei prima, presenterà i dati aggiornati delle denunce di infortuni nell'edilizia in Sardegna, che nel 2024 sfiorarono i 1.000 casi. Immagino che si siano fatti passi da gigante in questi anni e i numeri stiano scendendo. Anche se il segretario nazionale della UIL Bombardieri, proprio nei giorni scorsi a Cagliari, per incoronare nuovamente Fulvia Muru, che abbiamo avuto ieri, ha rilanciato il tema della sicurezza sui posti di lavoro come centrale delle politiche del sindacato. Quindi è un tema particolarmente sentito e fondamentale fare prevenzione con gli addetti, perché sempre più spesso, nonostante tutto, il rischio è di vedere magari nei ponteggi, no? Persone che stanno lavorando, certo, che non sono attrezzati con quelli che si chiamano i dispositivi di protezione individuale, che sono fondamentali per la sicurezza. C'è un po' di eccesso di sicurezza, giocando un po' sulla parola. Non mi è mai successo niente, che sarà mai, io continuo a lavorare così, ed è lì che si sbaglia.
1: Ed è proprio lì che un altro momento importante, credo, di questo incontro è proprio quello centrato sulla formazione, dove noi cercheremo di far comprendere come la formazione è la leva di questo cambiamento, cioè questa capacità di aprire un po' la mente delle persone ad una valutazione corretta del rischio, ad una percezione corretta del rischio, certo, senza né sottovalutarla e nemmeno sopravvalutarsi e quindi mettersi in quelle condizioni di fare scelte sbagliate che spesso stanno poi alla base degli
0: incidenti anche mortali. Grazie Antonio Cipriano, grazie ingegnere.
1: Grazie
0: appuntamento
1: a voi, grazie a voi.
0: Appuntamento domani in fiera, grazie.
1: Alle 10, sì, grazie a tutti.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
6: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: anche oggi torniamo qui in diretta, anche oggi parliamo degli scenari internazionali, delle crisi internazionali, di quello che sta succedendo, e coinvolgiamo subito Marco Di Lido, direttore del CESI, il Centro Sud Internazionale. Grazie per essere con noi, direttore, buongiorno.
1: Grazie a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Direttore, a pagina 18 oggi la politica internazionale, ho sfogliato il Corriere della Sera, grande spazio alle elezioni naturalmente, si votava in 750 centri della nostra penisola e quindi si è dato grande spazio naturalmente sui giornali a questo risultato, però è sintomatico, no? Che evidentemente lo stallo ha forse anche un po' annoiato i giornalisti, e quindi a pagina 18 e 19 abbiamo Hormuz, intesa ancora lontana, i mediatori iraniani in Qatar. Ti chiedo, direttore, in un contesto internazionale di guerre regionali e instabilità economica, quali sono, secondo il vostro CESI, il vostro centro studi, i principali rischi per la nostra, per il nostro paese in questo momento?
1: Allora, le chiedo innanzitutto l'autorizzazione, il permesso a commentare la prima cosa che ha detto sulle 18, sulla pagina 18.
0: Sì.
1: Purtroppo questo è un antico vizio del nostro paese, che ha sempre visto la politica estera come qualcosa di meno importante, anche in tempi così burrascosi come quelli che stiamo vivendo. Quindi l'auspicio di tutti noi è che gli esteri non siano sempre relegati alla pagina 18, poco prima della pagina culturale, dopo lo sport o addirittura prima dei necrologi, come un vecchio adagio comico usava dire. Poi, entrando nel merito, sì, della sua domanda, gli scenari economici in questo momento non sono dei più positivi, perché con la chiusura di Hormuz e con i danneggiamenti che continuano a colpire le infrastrutture petrolifere del Golfo, il rischio di un petrolio ben oltre i 90 dollari al barile nel lungo periodo è concreto, e quindi questo vuol dire inflazione che sale e costi più alti per un paese affamato di energia come il nostro.
0: Ecco, direttore, questo è l'aspetto economico che giustamente lei sottolineava, ma chiedo anche se dal punto di vista della sicurezza l'Italia in qualche modo può rischiare, oppure no, non c'è questo sentore da voi analisti politici che tutti i giorni vi confrontate con un'emergenza internazionale come questa?
1: Allora, qui dobbiamo dividere la tipologia di minaccia, perché esiste una tipologia di minaccia legata al terrorismo che non ha mai smesso di essere acuta nel nostro paese, ma che è stata sempre abilmente disinnescata dalle nostre forze dell'ordine e dai nostri servizi di intelligence a 360 gradi, e nessuno escluso. La radicalizzazione terroristica jihadista, ma negli ultimi anni anche di estrema destra, continua a diffondersi grazie anche al profondo disagio sociale. Quindi il monitoraggio è d'obbligo e andare a intervenire è sempre più complicato, però i nostri ci riescono bene. Il secondo tipo di minaccia attiene invece alle guerre tra stati. Allora qui il rischio è altrettanto alto, soprattutto se vediamo i continui fattori di escalation tra Russia e Ucraina e la difficoltà nel trovare una quadra in Medio Oriente. Da un punto di vista prettamente territoriale, ovviamente il dossier ucraino ci riguarda più da vicino, perché i rischi sono anche più prossimi geograficamente.
0: Sì.
1: Però noi abbiamo tanto personale civile e militare anche nel Golfo, che in questo contesto ovviamente può essere soggetto ad attacchi o può essere anche vittima di cosiddetti danni collaterali.
0: Noi parleremo anche dei prossimi giorni, direttore, di quanto sta succedendo proprio per evitare quella noia, quella stanchezza dell'informazione che può diventare pericolosa. Bisogna tenere alta la guardia non solo per gli effetti economici, ma anche per quelli legati alla sicurezza. Grazie Marco Di Lillo, direttore del CESI. Adesso c'è la musica, Maledetto Me con Fulminacci.

0: me.
1: Eccoci qua, siamo tornati, ma per lanciare la linea a Celestino Tabasso e al caffè scorretto di oggi sull'Unione Sarda, il titolo è Per esempio. Noi torniamo dopo.
2: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 26 maggio 2026. Per esempio, a cura di Celestino Tabasso. Il ragionamento è diffuso e a prima vista anche sensato. A tutti farebbe piacere dare una mano ai Gazzawi moribondi, ma se sei già sicuro che te lo impediranno e che ti prenderanno a sberle e a sputi a favore di telecamera e di ministro gongolante, perché ti ostini? Per esibizionismo? Per fanatismo? Per creare imbarazzo a sua azzurrissima inadeguatezza Tajani? Se non che domenica Herzog, il presidente di Israele, ha avuto parole di fuoco contro i banditi che assaltano gli inermi in Cisgiordania. Leggi, i coloni. E chi infrange la legalità internazionale? Leggi. Chi ha abusato dei flottiglianti dopo averli piratescamente rapiti in acque internazionali? Israele non è un uomo solo, né un premier. È una nazione, con una fedina penale da brivido, ma anche con un'opinione pubblica variopinta, una libera stampa e, finché regge, un bilanciamento democratico dei poteri. Nel suo DNA il tanto vituperato sionismo ha immesso più anticorpi Liblab di quel che crediamo. E perciò oggi il potere israeliano, che stermina a ciglio asciutto i palestinesi a migliaia e migliaia, si sente in imbarazzo davanti alle accuse di teppismo contro cittadini europei, giornalisti, parlamentari, attivisti. La flottiglia, per esempio, serve a questo: a sfidare il peggio di Israele per aiutare il meglio a svegliarsi. E di questo, per esempio, andrebbe ringraziata. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
3: La strambata su Radiolina.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 13.07 per voi all'ascolto, siamo sempre in diretta qui alla Strambata su Radio Rina per parlare di affido familiare, un legame d'amore, così l'abbiamo definito, lo abbiamo titolato nel telegiornale in onda da pochissimo. Un istituto che in Italia è ancora poco conosciuto, su oltre 46.000 bambini fuori dalla famiglia di origine, pensate, solo 15.000 sono in affidamento, gli altri stanno in casa famiglia. Allora, per parlare di questo istituto importante e di quanto sia necessario parlarne per farlo conoscere, abbiamo al telefono Silvia Caredda, psicologa dell'associazione AIBI, Amici dei Bambini. Grazie per essere con noi, dottoressa, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Buongiorno. Un istituto fondamentale che non deve essere confuso con l'adozione. Parto dalla prima domanda. Intanto chiariamo cos'è l'uno e cos'è l'altro. Dottoressa, l'affido. Partiamo dall'affido.
1: Allora, si tratta di due forme di accoglienza familiare, ma che hanno delle cornici molto diverse. Infatti l'affido familiare nasce per essere una misura temporanea in cui con cui si può, diciamo, andare a supportare un minore che vive un momento di fatica nel proprio nucleo familiare d'origine. Cosa significa? Significa che i servizi sociali o il tribunale per i minori identifica delle fragilità che mettono a rischio delle aree di benessere di un minore, per i quali si necessita un allontanamento da casa, che può essere o un allontanamento definitivo, nel senso nella quotidianità e nelle giornate intere, oppure dei tempi di vita che richiedono un tempo altro da trascorrere fuori da casa. L'affido diventa per cui un modo con cui delle persone disponibili ad affiancare un minore in difficoltà possono aiutarlo nella crescita, andando a compensare, diciamo, quelle che sono le mancanze, le fatiche del proprio nucleo di origine, ma nell'ottica del fatto che il minore rimane figlio a tutti gli effetti, certo, dei suoi genitori.
0: Anzi, l'auspicio è che la situazione familiare del minore si risolva e possa tornare serenamente a casa. Questo,
1: esatto,
0: è, no, quello che è la ratio,
1: esatto,
0: dell'istituto,
1: diciamo, che
0: dell'affido.
1: Quando l'affido funziona e diciamo va a buon esito, perché si vede un rientro a casa del minore,
0: certo,
1: no? Quindi l'adozione invece nasce con delle prospettive diverse, nel senso che l'adozione arriva quando un minore è stato dichiarato adottabile, e un minore viene dichiarato adottabile quando i propri genitori, come dire, sono stati ormai visti come totalmente inadeguati, no? Per cui c'è stato un tentativo di recupero, degli interventi di sostegno, ma se appunto i genitori non riescono a rientrare da questo stato di grave inadeguatezza, allora si prevede che per il minore sia meglio, diciamo, un proseguo di vita lontano dal suo nucleo d'origine e in una nuova famiglia. Quindi i genitori adottivi, al contrario degli affidatari, divengono a tutti gli effetti dei genitori. Per legge il minore prende il cognome della sua famiglia adottiva, è inserito nelle linee ereditarie di successione, diventa figlio esattamente come un figlio biologico.
0: Ecco, una delle domande che immagino i nostri ascoltatori si stiano ponendo è: si può un legame con un minore partire come un affido e poi diventare adozione? Oppure c'è proprio un no stativo?
1: No, un no stativo non c'è, nel senso che chi inizia un percorso d'affido deve essere consapevole della temporaneità e deve, come dire, costruire con il bambino un progetto per il suo rientro a casa. Quindi, come dire, chi vuole diventare affidatario lo fa nell'ottica della temporaneità. Ma chiaramente ci sono anche delle situazioni d'affido che non sono prevedibili nel lungo tempo, che possono determinare il fatto che il minore divenga adottabile, nel senso che la situazione familiare potrebbe aggravarsi anziché andare a migliorare, per cui un minore che magari inizia un percorso d'affido nel tempo potrebbe diventare adottabile. Cosa succede a questo punto? Si valuta tra le diverse la cerchia familiare e anche, ovviamente, si valuta anche la famiglia affidataria nel tentativo di comprendere se quel legame che si è creato così forte forte e così importante possa diventare quel legame che come dire si trasforma da affidatario in adottivo, no?
0: Certo.
1: Quindi diciamo che quello che rende questa trasformazione possibile è più come dire il legame che si crea e il fatto che si crea un'urgenza e una necessità nella vita di questo bambino, per cui si definisce l'importanza del trovare una famiglia per lui.
0: Grazie dottoressa, le domande da farle sarebbero davvero tantissime. Io rimando alla vostra associazione, il vostro sito AIB, Amici sì. dei Bambini, poi naturalmente tutti i comuni della Sardegna hanno un ufficio apposito, quindi sono assolutamente in grado di dare le risposte. Speriamo che i numeri crescano, dottoressa. Abbiamo detto 46.000 bambini che avrebbero bisogno di entrare in famiglia, di essere accolti in famiglie, in questo momento temporaneamente sono distaccati, lontani dalla famiglia di origine, solo 15.000 trovano accoglienza. Ecco, un numero che davvero dovrebbe crescere. Speriamo che anche questa nostra chiacchierata possa contribuire ad invertire la rotta. Grazie dottoressa Caredda. Adesso volevo
1: grazie a voi
0: capire.

La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Allora, la Sardegna si svuota, persi oltre 100.000 residenti in 10 anni, dati preoccupanti dell'ultimo rapporto Mete presentato a Cagliari. Questo sarà il tema della nostra chiacchierata con l'ospite, Luisa Salaris, professoressa di demografia all'Università di Cagliari, che ci ha già raggiunto, ma c'è la musica, Material Lover, Sienna Spiro, poi torniamo subito.

0: In Italia il numero di nascite continua a diminuire, l'età media della popolazione aumenta. Secondo lei, professoressa Salaris, docente di demografia all'Università di Cagliari, che è venuta a trovarci, grazie ancora per essere con noi. Quali sono dal suo punto di vista le cause e perché noi, Sardegna, ci troviamo in questa condizione, così diversa anche da altre regioni del sud del paese?
1: Sì, buongiorno. Sì, sicuramente la Sardegna ormai è diventato un caso emblematico sia in Italia che in Europa, perché la media dei figli per donna è scesa sotto l'1, quindi è 0,8, quindi questo lo rende un dato allarmante, che ci racconta una Sardegna dove si fanno pochi figli e per effetto di questo la popolazione continua a diminuire. Si fanno pochi figli, ma questi figli in realtà i sardi non hanno rinunciato ad essere genitori. I sardi vogliono essere genitori, provano a farlo. Quello che mancano sono magari i genitori che decidono di avere il secondo o il terzo figlio. Questa è veramente la componente che manca rispetto al passato.
0: Sì.
1: Si fanno i figli sempre più tardi e quindi questo ovviamente riduce l'intervallo entro cui diventare genitori e quindi subentrano tutta una serie di problemi.
0: Tra l'altro questo mi dà la possibilità di raccontare ai nostri ascoltatori che più avanti, intorno alle 13:40, parleremo proprio di procreazione medicalmente assistita, perché una delle domande che faremo all'esperto che abbiamo invitato è proprio questa, no? L'avanzamento dell'età, una donna che in età sempre più grande, matura e quindi sempre meno fertile, decide di avere un figlio. Decide di avere un figlio verosimilmente, professoressa, quando anche la condizione economica lo consente, e quindi però rischia di essere troppo tardi, quindi è il gatto che si morde la coda. Diciamo, le politiche non sono strutturali, quelle di sostegno alla famiglia. Noi non abbiamo neanche un ministero alla famiglia, non abbiamo un assessorato regionale alla famiglia, è dentro le politiche sociali la famiglia, e questo la dice lunga, no? Sul fatto che non abbiamo pensato in tutti questi anni di avere un presidio sulla famiglia che anche riportasse nel nome famiglia. Ci sono stati dei tentativi, ma poi la cosa è naufragata. I bonus, che non sono continuativi come misura di sostegno, sono evidentemente troppo pochi e i servizi mancano. In questa condizione come si va avanti?
1: Allora, sicuramente la politica ha delle grandi responsabilità, perché se noi guardiamo i dati, questa situazione, questo un crollo, no, della fecondità nel numero dei figli è iniziato già negli anni 90, quindi un po' oggi è diventato eclatante, però non è un fenomeno nuovo, almeno per noi studiosi. Insomma, negli anni abbiamo sempre cercato di allertare la politica. È chiaro che le politiche per la famiglia sono politiche di lungo periodo, quindi possono essere meno accattivanti in una prospettiva politica, però sono necessarie. È necessario provarci, è necessario magari provare a sbagliare, aggiustare il tiro, ma comunque dare fiducia e sostegno alle famiglie. Ora, se noi guardiamo la situazione della Sardegna, dove, a parte le spiegazioni di tipo economico, a volte si dice, beh, siamo un'isola, siamo svantaggiati, però se noi andiamo a vedere i nostri vicini francesi, no, in Corsica, o i nostri cugini spagnoli alle Baleari, loro vivono una situazione demografica diversa, perché in Francia, ad esempio, il governo francese ha delle politiche a sostegno delle famiglie molto attive, e quindi la Corsica non sperimenta questi livelli così bassi.
0: Ecco, però, per capire di che cosa stiamo parlando, professoressa? Cioè, quali sono le politiche attive che il nostro governo, ma anche la nostra regione, se si tratta, no, di politiche che possono essere messe in campo anche dalla regione, possiamo far capire di quali politiche stiamo parlando?
1: Io penserei piuttosto a servizi, all'accessibilità di servizi pubblici, quindi asili nido, strutture a supporto delle madri lavoratrici, ma anche sostegni finanziari che non siano legati a un meccanismo, non so, magari legato all'ISEE, a presentare la domanda e quant'altro, ma che siano continuativi e strutturali. Cioè, se io sono un lavoratore, ho dei figli, automaticamente devo avere in busta paga, in molti paesi, anche nei paesi scandinavi funziona così, degli sgravi fiscali o comunque un aiuto economico.
0: Quello era il fattore familiare. No?
1: Esatto.
0: Il quoziente famiglia, esatto, di cui si parlava un tempo, proprio che andava in questa direzione, ma poi anche a livello nazionale la cosa
1: sì, le famiglie così possono programmare serenamente diciamo la loro strategia familiare, sapendo che possono contare su quelle misure che sono lì, che non cambiano, al limite possono solo migliorare, piuttosto che dover magari attivarsi per trovare il bonus, per trovare quell'iniziativa, per incastrare tutte, cercare di far fronte alle loro necessità, poi alla fine pratiche.
0: Allora, lei domani è in partenza per un congresso nazionale dove si affronteranno anche questi temi, lo farà in Sicilia. Ci fermiamo, tra poco però le chiederò come stanno i nostri cugini limitrofi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: abitanti in numero maggiore rispetto alla Sardegna, ma evidentemente anche le politiche sono differenti.
1: Sì, in Sicilia i livelli sono più elevati rispetto alla fecondità, però anche la Sicilia sta affrontando una fase di spopolamento importante in alcune delle aree interne, quindi questo ci dà un po' da pensare rispetto al fatto che le politiche possono essere efficaci, ma nella popolazione succedono anche tante altre cose, no? Anche i flussi migratori, l'attrattività che ad esempio la regione come la Sardegna o la Sicilia o altre regioni del sud possono avere, possono magari mitigare o amplificare questi fenomeni. E sicuramente la Sardegna si trova in una posizione di svantaggio perché siamo la regione con la più bassa percentuale di stranieri residenti, anche se magari se guardiamo anche i dati che sono stati presentati ieri, ci sono alcune zone della regione Sardegna, come ad esempio la zona di Olbia, che risulta particolarmente attrattiva, dove le dinamiche economiche sono in grado di attrarre residenti, quindi lavoratori, e riescono diciamo a compensare questa perdita, sì, di popolazione.
0: Professoressa, lei nella prima parte ha detto è un percorso iniziato negli anni 90, noi studiosi lo avevamo ben individuato e abbiamo provato nel tempo a sollecitare quella che è la politica. Ormai, come si dice in gergo, i buoi sono scappati, allora bisogna davvero però non arrendersi e riprendere, no, quel ragionamento, quello che almeno è possibile fare, per esempio creare le condizioni affinché la famiglia decida di avere figli. Abbiamo individuato, l'avete individuato voi esperti, avete individuato uno dei punti deboli nella mancanza di servizi per le famiglie. Tradotto, asili nido, che sono poi fondamentali, perché la coppia che deve lavorare è giusto che non rinunci l'uno o l'altra al lavoro, ma che si metta la famiglia, la nuova famiglia, nelle condizioni di. Allora è così difficile creare delle strutture, si aprono ospedali di comunità, vabbè, che poi non hanno medici dentro, ma le strutture si possono creare, abbiamo i fondi del PNRR, allora quali sono gli ostacoli?
1: Le strutture si possono creare e spesso magari si sono anche costruite delle cattedrali nel deserto. Allora, forse più che le strutture bisogna lavorare sulle persone, quindi bisogna lavorare sulle famiglie, bisogna lavorare sul dare fiducia, no? È un po' come un'azienda che non aprirebbe una filiale se non pensa di avere un mercato più ampio a cui rivolgersi. Quindi anche le famiglie, quando prendono le loro decisioni, al di là del desiderio, insomma, dell'amore di diventare genitori, poi si scontrano al lato pratico. Come diceva giustamente lei, se due genitori lavorano, vabbè, ma nel quotidiano come possiamo gestirlo? Allora forse le politiche devono dare anche servizi di supporto reali e continuativi, che diano fiducia, che investano proprio nelle persone, e soprattutto sulle donne, perché è inutile negare che le donne lavoratrici devono fare uno sforzo in più, anche perché, come anche detto ieri nel rapporto, ancora culturalmente il carico è sulle donne, il carico di cura e sulle donne, che al tempo stesso si occupano sia dei propri figli e, diciamocelo, anche dei genitori anziani.
0: Assolutamente sì, quindi arrivano le badanti e vanno via le giovani donne, quelle in età fertile, che decidono magari di costruirsi una carriera lontano dalla propria città, dalla propria regione, e anche questo è un dato significativo. Grazie Elisa Salaris, è sempre davvero un piacere parlare con lei. Noi Informazione, noi giornalisti, continueremo a stimolare la politica da questo punto di vista, fatelo anche voi esperti e docenti universitari. Adesso Talk to You.

0: E allora stiamo parlando di spopolamento, di demografia. Abbiamo appena salutato Luisa Salaris, docente dell'Università di Cagliari proprio in demografia. Abbiamo raccontato, leggendo, partendo, prendendo spunto anche dal servizio sull'Unione Sarda di oggi, dall'articolo di unionesarda.it sul rapporto Mete di Acli, l'isola si svuota e lo fa con una velocità superiore alle altre regioni. E peraltro la professoressa Salaris sottolineava proprio questo dato, il fatto che la regione sia negli anni, negli ultimi 20 anni, diventato davvero un caso da manuale. E allora proviamo a parlare anche di questo, di quello che provoca tutto questo. Abbiamo provato a individuare quelli che possono essere i punti deboli. Certamente la mancanza di servizio, sarebbe stato importante anche sentire voi che siete all'ascolto in questo momento al 340 87 15 015. Se volete mandare un WhatsApp audio, leggeremo in diretta, faremo sentire in diretta i vostri messaggi, le vostre considerazioni su un argomento così delicato che appunto, si diceva con la professoressa Salaris, ha reso la Sardegna uno dei riferimenti negativi al mondo. E adesso continuiamo a parlare di uno di questi aspetti, e cioè le donne che decidono di diventare madri e decidono di farlo in un momento della loro vita in cui è difficile da un punto di vista proprio biologico e fisiologico. E per parlare di questo, però, di quelli che possono essere gli aiuti, i sostegni ad una donna, abbiamo coinvolto il dottor Emiliano Omar Gallo, ginecologo specialista in medicina della riproduzione, responsabile del centro di sterilità in convenzione col Servizio Sanitario Regionale di Sassari. Grazie per essere con noi, dottore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dottore. Io non so se lei ha avuto modo di sentire tutti i ragionamenti fatti con la professoressa Salaris. Abbiamo ragionato su quelle che potevano essere le cause dello spopolamento e perché le donne in Sardegna fanno neanche più un figlio, ma fanno 0,8, quindi un dato davvero allarmante. Ma quando non è possibile fare figli in età fertile, arriva comunque ad aiutarci la PMA. Quanto pesa il fattore età sul successo della procreazione medicalmente assistita, dottor Gallo?
1: Ma ovviamente le cause per cui le donne si rivolgono alle cliniche per questo trattamento non sono soltanto mediche, ma il problema età è quello più importante. Sappiamo bene che in età l'età media delle donne che si sottopongono al trattamento è di 36,7 anni, cioè tra le più alte in Europa. E noi sappiamo che la fertilità comunque diminuisce subito dopo i 30 anni, ha un calo drastico dopo i 37, quindi riducendone la riserva e la qualità degli ovociti. Ciò significa che poi in realtà anche quando la donna si rivolge ai centri, in realtà il fattore femminile età risulta anche importante per quello che sono i risultati, perché comunque i trattamenti poi prevedono l'utilizzo proprio dei gametti che comunque hanno quell'età biologica.
0: Ecco, perché le coppie accedono alla procreazione medicalmente assistita? Quanto è necessario che entrambi siano sicuri nell'affrontare un percorso di questo genere? Che immaginiamo molto faticoso su tutti i punti di vista, dottore.
1: Sì, sì. Allora, intanto ricordiamo che la PMA, che si intende, quindi quell'insieme di procedure e di tecniche utilizzate per favorire il concepimento e per superare i limiti di infertilità, è accessibile intanto solo a coppie maggiorenni che siano eterosessuali per l'età, cioè per la legge italiana, in età fertile. Diciamo che devono essere coppie coniugate o conviventi, quindi questo è, diciamo, bisogna specificarlo perché è regolamentato dalla famosissima mai legge 40 del 2004, una legge che nel 2015 fortunatamente ha avuto un cambiamento per cui i trattamenti adesso possono essere riservati anche all'accesso per le fecondazioni tipo eterologo, sia con donazione di gameti, sia femminili che maschili. E oltretutto dal 2025 sono entrati in campo i livelli essenziali di assistenza, perché l'infertilità è riconosciuta finalmente come patologia, quindi i trattamenti possono essere erogati gratuitamente al sistema sanitario nazionale, insomma, pagando soltanto il ticket.
0: Ecco, cosa fare, dottore, per ritardare la grave denatalità in Sardegna? Dal suo punto di vista, punto di vista di chi vede costantemente un dato allora, inesorabile.
1: Ovviamente per contrastare la denatalità è necessario intervenire contemporaneamente su tre fronti. Quello economico e sociale, che però diciamo non spetta a me diciamo, in questo momento, io posso soltanto parlare dal punto di vista medico. Ovviamente la PMA, per quanto sia un trattamento che permette al momento in Italia di dare il 4,5% di nati, no, ovviamente non può curare, diciamo, non può risolvere i problemi della natalità, però può anche è utile informare le donne che si può preservare la propria fertilità e quindi informare per esempio su che cosa è il social freezing, ossia la crioconservazione dei propri gameti, per agevolare diciamo e promuovere la possibilità per giovani donne di congelare i propri ovociti in età fertile per poter avviare una gravidanza anche più avanti negli anni, riducendo anche i rischi biologici. Questo trattamento ovviamente però al momento in Italia è privato, quindi ha dei costi anche importanti, quindi diciamo l'ideale sarebbe di lì dove è possibile cercare di rendere possibile questo tipo di trattamento accessibile a tutte le donne, ma al momento soltanto alle donne che hanno problemi oncologici, e in alcuna regione come l'Emilia Romagna c'è la possibilità di estenderlo anche alle pazienti che soffrono di endometriosi.
0: Ecco, già questo è una, come dire, una finestra importante. L'auspicio è davvero che la politica riesca ad estendere con una finestra, una casistica maggiore, proprio per dare la possibilità a più donne possibile di vivere la gioia della maternità. Grazie, dottor Gallo, grazie per essere stato ospite qui alla Strambata. Grazie.
2: La Strambata su Radiolina.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.

Un appuntamento importante stasera alle 18, il momento più atteso della festa di Santa Maria d'Itria a Portoscuso. Dopo la processione a mare, i fedeli rinnoveranno una tradizione molto antica, per chi lo vorrà, diretta su Vigliorina appunto a partire dalle 18. Adesso farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi, poi parliamo di oroscopo, ma oroscopo sardo.

0: Davide, hai mai avuto le farfalle nello stomaco, Enzo Asuni, nostro social trend?
1: Ma è in questo momento più Ariete, Toro, Gemelli, insomma.
0: Però è quello che hai nello stomaco.
1: Esatto, è anche un po' di fame, non ho niente in realtà nello stomaco.
0: Allora, tu hai fatto questa ricerca, hai interrogato...
1: ChatGPT e gli ho chiesto: dai, oggi in radio facciamo un oroscopo sardo, aiutami, partiamo.
0: Hai detto Francesco. Aio.
1: Ma inizialmente me l'ha fatto in sardo, tra l'altro. Mi sembrava un po' too much,
0: un po' complicato.
1: Esatto. Comunque, allora, vai. Partiamo dall'Ariete.
0: Sì.
1: Io sono Ariete, tra l'altro. Oggi parti forte come uno che alle 8 del mattino ha già litigato per il parcheggio al Poetto. Hai energia da vendere, ma pure poca pazienza. Prima di discutere, prenditi un caffè e guarda il mare.
0: Bello.
1: Questo sono io. Adesso ci sei tu.
0: Ci sono io.
1: Toro. Testardo come una nonna sarda quando dice mangia ancora. Oggi nessuno ti fa cambiare idea facilmente. In amore però evita il muso lungo. Non serve fare il broncio, è peggio del mestrale.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Poi abbiamo Gemelli. Cambi idea più velocemente del tempo ad agosto in Sardegna. Mattina super motivato. Pomeriggio già vuoi sparire e fare un giro in costa. Attenzione alle promesse date troppo in fretta. Cancro, oggi sei nostalgico. Ti basta sentire odori di pane carasau o mirto per iniziare a pensare all'estate, alle feste del paese, agli amori complicati. Sensibilità alta, drama pure. Carino, no? Leone, ti senti il protagonista assoluto, tipo quello che entra alla festa patronale convinto di salutare tutti. Energia ottima, ma non serve comandare pure la musica del locale. Vergine, preciso come chi prepara il pranzo della domenica alle 7 del mattino. Oggi però qualcosa sfugge al controllo e questa cosa ti manda leggermente in crisi. Respira, non è una tragedia. Bilancia, cerchi equilibrio, ma oggi trovi solo gente indecisa. Uno ti dice vediamo, l'altro ti faccio sapere. Più confusione di un turista che cerca una spiaggia segreta senza campo. Poi abbiamo lo Scorpione. Hai quello sguardo che io quello sguardo da io so tutto ma non parlo. Oggi sei intuitivo e pure vendicativo. Se qualcuno ti provoca conta fino a 10 o fino al secondo mirto. Sagittario, hai voglia di partire senza dire niente a nessuno. Anche solo fare Sant'Antioco Cagliari senza telefonate sarebbe già relax mentale. Giornata buona per nuove idee. Passiamo al Capricorno. Lavori più tu di tutta la fila alle poste del lunedì mattina. Oggi però rallenta un attimo. La vita non è solo impegni, scadenze e gruppi WhatsApp. Acquario, strano come sempre, ma oggi pure geniale. Dici cose che all'inizio sembrano assurde, poi dopo due giorni tutti ti copiano. Eviti acquisti online inutili dopo mezzanotte. Io ho scoperto di essere sonnambulo e di fare acquisti anche mentre dormo.
0: Addirittura.
1: Esatto.
0: Ah, okay.
1: Poi abbiamo Pesci, romantico e sognatore. Oggi hai la testa più in una spiaggia di Chia al tramonto che nella realtà. Va bene sognare, ma rispondi ai messaggi ogni tanto. Questo era l'oroscopo sardo di oggi, Simona De Francisci. L'unico oroscopo.
0: Io non vedo l'ora di sentirti domani. Perché
1: l'unico oroscopo dove le stelle soffrono il maestrale, bevono mirto e spariscono appena arriva Ferragosto. Però abbiamo un segno che non esiste negli altri oroscopi. Perché dal 32 luglio al 3 agosto, sì, quindi date che non esistono, abbiamo il segno balena. Perché la balena è il segno più raro dello zodiaco sardo. Esiste solo mentalmente dopo tre giorni di festa patronale, poco sonno e troppo mirto. Chiede la balena, arriva sempre in ritardo. Promette vengo subito da almeno due ore. In spiaggia si porta sei borse inutili ma dimentica l'asciugamano.
0: Bellissimo, fantastico. 13:57, sorride anche il nostro Fabio Leoni.
1: Siamo tutti un po' balena
0: in regia. Siamo tutti un po' balena. Grazie a tutti voi naturalmente per averci ascoltato. Chiudiamo con una risata. Ci troviamo domani puntuali 12:30 alla strambata, ma state con Radiolina, come sempre tanta musica ma tanta informazione. Il nostro palinsesto è ricchissimo. Buona...
2: Radiolina ha presentato la strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Brown eyes.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
5: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

Gigi Camedda e il chitarrista Gianluca Corona ad accompagnare questa Mere Manna, ascoltata da Piero Marras e Andrea Parodi.

0: Sono le 6:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Urune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Amsicora appena ascoltato.
1: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

0: C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izenia sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, I Spiritu Baccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: Sandro Fresi è un appassionato ispirato, ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti pronti star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti del reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La sei tu.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
12: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay dei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
14: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
15: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Mariangela Lampis su Radio Lina.
4: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra USA e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 31 morti e decine di feriti nelle ultime 24 ore. Raid anche sulla striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso il capo dell'ala militare di Hamas.
4: Siano rispettati i diritti di tutti, questo l'appello lanciato da Papa Leone XIV a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare, aiutare il popolo di Gaza che soffre tanto, ha aggiunto il Papa.
5: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro utilizzata dalle vittime e trovata all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo.
4: Un'operazione di soccorso che richiede di attraversare cunicoli strettissimi e spesso inondati di acqua fangosa. E intanto, raccontano i media internazionali, il tempo stringe per cercare di salvare un gruppo di persone rimaste intrappolate da una settimana in una grotta remota e isolata. Sono 7 le persone che si teme siano rimaste bloccate in una caverna nel cuore del Laos. Cercavano oro, sostengono le autorità locali, ma dopo essersi addentrati nella grotta, i 7 non sarebbero più riusciti a uscirne.
5: Un caldo mai visto a memoria d'uomo a maggio e raramente anche in piena estate a queste latitudini, con notti quasi tropicali e giornate talmente opprimenti da iniziare a mietere le prime vittime, è lo scenario dell'ondata di afa fuori stagione che si è abbattuta da domenica su vari paesi europei, dall'Italia alla Francia fino a nazioni più nordiche come l'Olanda o come le isole britanniche, solitamente al riparo da certi sbalzi continentali.
4: Il tennis è buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP, ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Clément Tabu. Sinner sul campo Philippe Chatrier si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. La prossima sfida sarà con l'argentino Cerundolo. Oltre Sinner, tra gli italiani in campo ieri, Matteo Arnaldi ha esordito con una vittoria. L'azzurro ha infatti superato l'olandese Griekspoor. Luciano Darderi ha battuto l'austriaco Hofner. Termina invece subito l'avventura parigina di Elisabetta Cocciaretto, battuta 6-3-6-3 dalla 18enne russa Korneva.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Le 8 e 6 minuti, buongiorno dall'Ere Casini, dalla redazione di Radiolina. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo, come spesso accade, con la prima pagina dell'Unione Sarda, dedicata ai trasporti, il titolo principale. Sono le parole della CGIL arrivate ieri sulla privatizzazione degli aeroporti. Una direzione platealmente contraria al bene comune, fondata sul profitto per le azioni se non sull'interesse pubblico. La CGIL ha bocciato di nuovo la privatizzazione dello scalo di Cagliari, la gestione unica di F2I sugli aeroporti sardi. Intanto, con il ponte del 2 giugno salta la regolarità dei voli, posti esauriti anche per i sardi e biglietti per i turisti sino a 314 euro a tratta. Altro tema in apertura dell'home page di unionesarda.it, e cioè gli incendi, il caldo arrivato, appunto il rischio dei roghi, la forestale anticipa lo schieramento degli elicotteri, confronto con l'ARPAS, alte temperature e umidità ridotta nelle piante, condizioni favorevoli per lo sviluppo dei roghi nel Campidano, attivate da subito le basi per due mezzi aerei. Ieri a Nurri l'ultimo saluto al piccolo Lorenzo, il bimbo di 3 anni che domenica è stato travolto dal trattore del padre nel podere della famiglia. Tutta la comunità si è stretta attorno ai genitori, tanti bimbi presenti con i palloncini bianchi per salutare il feretro del bimbo. Oggi gratuitamente con l'Unione Sarda autopagine dell'inserto Salute dedicato all'artrosi, le articolazioni della loro usura, la femminilità e il sovrappeso le cause principali, ma incidono anche i lavori usuranti e le attività sportive intense. Due appuntamenti per oggi a Sassari, nel Sala Sassu del Conservatorio Canepa, alle 19 per la rassegna mercoledì del Conservatorio. Sul palco il chitarrista Marco Carta e il pianista Roberto Piana. A Cagliari alle 18.30 alla Fondazione Siotto lo scrittore Gianmarco Griffi presenta il suo nuovo libro Digressione, edito da Einaudi. Suo secondo romanzo, il primo, Ferrovia del Messico, è stato finalista al Premio Strega. E poi la pagina sportiva, chiaramente col Cagliari riposo, si parla di TST 2026, il torneo internazionale di calcio a 7 che si svolge da oggi a Cary, North Carolina, e si concluderà il 1 giugno. I rossoblu, capitanati da Andrea Cossa, allenati da Gianmarco Serra, oggi alle 12.30 locali, 18.30 italiane, siederanno gli spagnoli del Villarreal, il rossoblu, anche Sau, Nainggolan, Cipitelli e Matteo Mancoso. Chiudiamo col tennis tavolo, oggi alle 19 alla palestra di Corso Cossiga a Sassari, il match d'andata della finale scudetto femminile con la Titi Sassari che prova a spodestare le pluricampionesse di Castelgofredo. Sabato il ritorno in Lombardia. Fra poco su Radiolina ci sarà Caffè Corretto con Mariangela Lampis, le notizie su Radiolina torno fra un'ora.
14: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
15: Pan. Oh no! Stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
19: Tranquilla, ci pensiamo noi.
18: Davvero? Anche colf e badanti?
19: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
18: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
20: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai.
0: Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buon mercoledì mattina a tutti voi, Caffè Corretto in regia, c'è il nostro Fabio Leoni, entriamo nella nostra edicola virtuale, c'è la nostra rassegna stampa per l'avvio di questa giornata e di questo mercoledì. Entriamo nella nostra edicola, andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani regionali e di quelli nazionali e poi entriamo anche nelle pagine appunto per approfondire alcune notizie. Come sempre l'Unione Sarda, la notizia di apertura l'abbiamo già sentita, ce l'ha anticipata nel suo radiogiornale Lele Casini, scelta contraria al bene comune, l'apertura appunto dell'Unione Sarda, privatizzazione degli aeroporti, attacco frontale della CGIL alla regione. Allora entriamo nel merito direttamente a pagina 2, l'articolo firmato da Alessandra Carta, tre pagine fitte, racconta di rilievi e inviti al passo indietro. La CGIL Sarda torna a farsi sentire sulla privatizzazione degli aeroporti, una direzione bollata come platealmente contraria al bene comune e potenzialmente dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. È ancora una scelta sbagliata e non condivisibile, oltre che paradossale, visto che il nuovo assetto non è nemmeno presente nel piano regionale dei trasporti di recente predisposizione. Per il campo largo è una bocciatura piena che per di più arriva da un sindacato amico, almeno sul piano delle idealità. Ma il documento è senza sconti, tanto che sia la presidente Alessandra Todde sia l'assessora Barbara Manca scelgono il silenzio. Questa appunto la bordata della CGIL. L'estate parte in salita, già esauriti i posti sui voli, questo a pagina 2. Invece il ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi e i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro. E ancora il bando aerei aggiuntivi, un diritto per i residenti nell'isola, e potenziamento scatta quando il tasso di riempimento supera l'80%. E ancora il focus, leggiamo il taglio basso a pagina 3 sempre dell'Unione Sarda, il grande nodo resta l'assenza di una gara pubblica, massima convergenza sui pareri negativi firmati da Corte dei Conti e ANAC, sempre a proposito della fusione degli aeroporti. Leggiamo ancora la sede della Corte dei Conti a Cagliari che accompagna la foto, la sezione controllo ha già bocciato con un parere del 2023 la prima versione della privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari deliberata

Non abbiamo da mangiare, l'appello ai carabinieri, appunto, di un babbo di Mandas non è rimasto inascoltato. I militari hanno comprato il necessario. Il sindaco Oppus specifica: da noi porte aperte, loro ricevono una mini pensione. Ci soffermiamo invece sul Brozzo, bandiera bianca, ancora richiamo appunto sull'Unione. Non abbiamo posti letto al Brozzo. In 10 reparti i posti letto sono esauriti. La nota dei vertici dell'ARNAS, che chiedono la collaborazione delle ASL, fa scoppiare la polemica in Consiglio regionale, dove ieri si è tenuto il question time con la Presidente della Regione, Assessora alla Sanità, Alessandra Todde. Delle opposizioni chiedono ancora una volta un assessore a tempo pieno. I sindacati denunciano una situazione che oramai è al collasso. A pagina 7, i vertici appunto dell'ARNAS che denunciano posti letto esauriti. Cabras del Cimo: ormai il problema è strutturale, utilizziamo l'ospedale Marino per attivare un'ortogeriatria. Ora ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Quando i problemi con gli operatori

0: di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Pronti a fare il pieno di risate?
3: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
4: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
3: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
4: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.

0: si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.

0: Caffè Corretto.
1: Il caffè corretto in questo mercoledì mattina, ancora insieme, ancora a sfogliare le pagine dei giornali che troviamo nella nostra edicola virtuale. Lo facciamo in compagnia del nostro Fabio Leoni che è in regia. E allora continuiamo a leggere l'Unione Sarda con un richiamo sempre dalla prima che ci porta nelle pagine interne. Andiamo a Mandas, spesa pagata dai carabinieri, aiutateci, non abbiamo da mangiare. L'appello di un padre di famiglia, lo stavamo già dicendo, è rimasto in ascoltato. Entriamo appunto nel merito di questa storia che appunto ci viene raccontata nelle pagine interne da Andrea Manunza. La richiamiamo subito. Aiutateci, non abbiamo da mangiare, telefonata disperata ai carabinieri che comprano il cibo alla famiglia. Il sindaco però puntualizza: da noi porte aperte, loro ricevono una mini pensione. In sostanza è arrivata una telefonata alla stazione dei carabinieri con una richiesta d'aiuto, in questo caso però non dalla vittima di un reato ma da un genitore disperato con il frigorifero vuoto. E allora il militare ha informato il comandante, che ha incaricato due dei suoi uomini per verificare la situazione e per verificare come stessero le cose, e poi è stato consegnato il cibo sufficiente a preparare dei pasti completi. Il tempo necessario al comune, con cui l'arma nel frattempo aveva parlato, di muoversi a sua volta. Il sindaco Umberto Oppos ha spiegato che se c'è un problema le porte del comune sono sempre aperte e che nei casi di assoluta e contingente emergenza c'è la Caritas parrocchiale che fornisce i pacchi alimentari. Poi ha aggiunto che in ogni caso la famiglia percepisce una mini pensione. Insomma, questa è la storia che arriva da Mandas, l'Unione Sarda. Adesso invece la Nuova Sardegna, in primo piano c'è la situazione sempre del Brozzo al collasso, posti letto esauriti, l'emergenza certificata con una comunicazione alle altre ASL. Il direttore generale situazione fisiologica dice sarà la 35esima lettera che invio. Qualcuno ha detto che la colpa è dell'eccesso di presenze legato all'America's Cup, ma il Brozzo esaurito i posti letto disponibili, leggiamo, e ha avvisato le altre ASL di dirottare altrove i propri pazienti, una scelta appunto fisiologica, come dicevamo, spiegano dalla direzione. Poi la storia di Mandas, sempre in prima sulla Nuova Sardegna, la fotonotizia: famiglia chiama i carabinieri, dateci da mangiare, non riusciamo a comprare il cibo, aiutateci. Poi RVM, oggi il TAR decide sull'ampliamento, scontro fra ambientalisti e regione. Poi una storia così raffinato e prelibato, il gelato entra nei piatti, i grandi chef lo propongono nel risotto. Questi erano i quotidiani regionali. Iniziamo a dare uno sguardo alla prima del Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione. La Premier rilancia: si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. La Premier interviene all'assemblea di Confindustria, in platea c'è anche capo dello Stato Sergio Mattarella. La Premier pungola l'Unione Europea, gigante burocratico che deve fare meno e meglio, le parole di Meloni, e continua: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. E agli industriali dice: siate coraggiosi, e lo sono anch'io. Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini c'è il rischio di deserto industriale, e sui salari sono bassi ma le aziende da sole non riescono ad alzarli. Adesso c'è Fulminacci con maledetto me.

Ancora insieme per sfogliare i quotidiani che oggi troviamo in edicola. Il Corriere della Sera, ancora i richiami, abbiamo letto delle parole di Meloni che è intervenuta all'assemblea di Confindustria. La notizia che troviamo in apertura anche sugli altri quotidiani, su Repubblica: Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La Stampa che...

0: E gli echi di una buona, meravigliosa domenica si fanno ancora sentire, domenica che è stata accompagnata dalla voce di Lele Casini, che ci ha fatto gioire durante tutta questa stagione. Lele, io non mi stanco mai.
1: Buongiorno.
0: Sì, però io non mi stanco mai davvero di ascoltare e riascoltare le tue esultanze.
1: Io sono inutile.
0: Sei contagioso.
1: Sì, però sono inutile. Sì, se loro non segnano, io sono assolutamente inutile, quindi conta il Cagliari, cosa fa il Cagliari,
0: certo.
1: I giocatori e fortunatamente forse ho assistito a una partita una prima volta per quanto mi riguarda, perché vedere un Cagliari
0: raccontaci.
1: Che non ha obiettivi da raggiungere, che va in casa di una grande del campionato storica, che invece aveva bisogno del risultato per raggiungere il suo obiettivo, e serenamente giocarsi la partita in modo splendido, meritando, poteva anche essere anche peggio per il Milan, mi ha dato soddisfazione, a prescindere dall'avversario in generale, proprio vedere un Cagliari che comunque se l'è giocata e che non si è fatto da parte per favorire il Milan, seppur all'inizio quell'inizio è stato abbastanza traumatico.
0: Però vedere il Cagliari che reagisce e gestisce la gara in questa maniera, quando il campionato non ha ovviamente più nulla da chiedere, un po' non ti lascia un senso di amarezza, nel senso, quanto ci saremmo potuti divertire se avessimo ottenuto l'aritmetica un po' prima.
1: Fa parte della crescita.
0: Io ho pensato anche a questo, ho detto, caspita, quanti divertimenti mancati.
1: No, il rammarico secondo me non ci deve essere.
0: No,
1: nel
0: esatto,
1: senso
0: sì,
1: che
0: sì, infatti so che è
1: quella partita giocata così
0: però,
1: è frutto della serenità.
0: Raggiungere magari un po' prima la serenità.
1: Certo, ma forse anche giocare serenamente a prescindere, forse ci avrebbe portato a qualche risultato in più. Però quando la testa comanda, purtroppo non ci puoi fare molto. Quindi è andata così.
0: Anzi, teste giovani che poi alla fine sono riuscita ad avere il controllo.
1: Sì,
0: anche,
1: sì. Alla fine, se fai il bilancio, io credo che sia assolutamente positivo per quello che ha prodotto il Cagliari. Se anche i media nazionali parlano del Cagliari di Pisacane. Vuol dire che qualcosa è stato dato a livello, non è solo di sponsorizzazione di un tecnico, è semplicemente perché guardano, vedono anche gli altri e giudicano. E lo giudicano bene. Adesso speriamo che sia il primo tassello di quel percorso, di quel progetto che si è iniziato a costruire quest'anno.
0: Come ha detto lo stesso Pisacane, e come vedi i suoi orizzonti invece tu, Lele?
1: Io leggo i giornali oggi e parlo di Pisacane in qualche panchina. Al di là del Tirreno, quindi vedremo. Lui ha confermato, lui ha il contratto col Cagliari, ha confermato che è l'allenatore del Cagliari. Chiaro che con anche un passaggio di proprietà all'orizzonte è giusto che si parli anche con la società, che Pisacane parli con la società per capire se questo percorso iniziato quest'anno possa proseguire magari con uno step in alto successivo per proseguire insieme questo lavoro. Quindi
0: tornando invece all'Unione, Lele, sotto la testata c'è quella che forse è una suggestione o qualcosa di più, ovvero Caprile, che potrebbe non lasciare Cagliari,
1: diciamo,
0: prendere
1: che,
0: le offerte.
1: Diciamo che è il giocatore
0: remota, però
1: è il giocatore che varrebbe di più nel mercato, ecco, che potrebbe darti quei soldi che servono per
0: non meno di 25 milioni.
1: Mi sembra il minimo, ma proprio anche un po' scontato, perché per quello che ha fatto vedere Caprile, è che Caprile giustamente dice: se vado via da Cagliari è per un top club. Non vado in un'altra squadra.
0: Il Bologna?
1: Il Bologna lo intendiamo come top club. Se lui lo considera come top club. Se no,
0: la Premier League.
1: Ecco, magari la Premier League ti dà un'altra finestra, un altro sviluppo. Anche lì, però, bisogna capire quali club gli possono dare la. Si è parlato del Tottenham. Per Tottenham c'è Vicario, quindi bisogna capire anche queste cose qua. Tutto da vedere. È chiaro che è iniziata adesso. Loro sono in vacanza. E qua il buon Alberto Masi comincia a lavorare sul mercato. Quindi non lo invidio.
0: Grazie infinite, Lele. Ovviamente il tuo lavoro continua qua stamattina. Ti ascolteremo nei tuoi radiogiornali. Adesso c'è Material Lover.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
1: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Sardegna, qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito e caldo che si farà sentire con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, qualche grado in più sui settori interni con punte infatti fino ai 33-34 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mari infatti calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
14: Il Caffè Corretto ancora insieme in questo mercoledì 27 maggio. Maggio sì, ma anticipo d'estate in questi giorni. E che cosa sta avvenendo sul fronte delle prenotazioni in vista dell'estate nelle strutture balneari, ma non solo? Proviamo a chiederlo a Gigi Molinari, che è presidente dei concessionari demaniali marittimi della Sardegna, di Confindustria. Buongiorno.
15: Buongiorno a voi e radioascoltatori.
14: Allora, gli orizzonti estivi oramai sono qua, sono vicinissimi. Quali sono le prospettive, esatto, le prenotazioni e la stagione, diciamo, che sarebbe iniziata, lei lo ha detto in un'intervista che ha rilasciato per le pagine dell'Unione Sarda proprio domenica, insomma, stagione al via, e qual è la situazione?
15: Allora, la stagione si è partita, il clima ci sta dando una mano anche in questo. Gli arrivi sulla Sardegna sono tendenzialmente aumentati, quindi i dati che abbiamo sia degli aerei, dei passeggeri, dei voli aerei, sia su nave, sono tendenzialmente aumentati rispetto all'anno precedente. Quindi questo è certamente un trend che andrà in crescita e sarà indicativo per tutto il resto della stagione, assolutamente sì.
14: Che valori vi sembra di registrare rispetto allo scorso anno? C'è già qualche differenza appunto al netto di questo clima, di questa estate anticipata che per il momento sta favorendo anche le prenotazioni per questa stagione anticipata?
15: Certamente le crisi mediorientali una mano ce la stanno dando, anche perché poi comunque il cliente europeo tende a frequentare comunque località tendenzialmente tranquille. L'Italia, sotto questo punto di vista, la Sardegna in particolare, è certamente un'area particolarmente tranquilla, posso dire politicamente stabile. E quindi piuttosto che andare a rischiare in aree dove oggi ci sono dei conflitti, il turista europeo, comunque in particolare quello italiano, preferisce restare all'interno dei confini della propria nazione, se italiano o comunque europeo.
14: Anche se restare
15: Sardegna è molto attrattiva in questo.
14: Assolutamente, anche se restare all'interno dei confini significa ovviamente scontrarsi con i problemi legati ai trasporti, sia marittimi sia aerei. Abbiamo letto stamattina proprio l'estate parte in salita, già esauriti i posti sui voli anche in vista del ponte del 2 giugno. Voi siete anche un po' il terminale delle lamentele forse da parte di chi arriva in Sardegna. Cosa state registrando in questi giorni?
15: Allora, sul discorso aereo, in questo momento la clientela non ha dato segni di insofferenza in questo senso. Su quello navale,
14: che riguarda un po' i sardi più che altro, l'insofferenza
15: sì, esatto,
14: al momento.
15: Esatto, sì, per il momento è forse più la continuità territoriale che il resto d'Europa. Poi comunque le aziende, comunque le compagnie aeree tendono a massimizzare i profitti, quindi se c'è molta domanda è chiaro che aumentano i prezzi, quindi questo è un fatto di mercato. Però io credo che i posti messi a disposizione siano alquanto, sono tantissimi, e quindi presumo che soddisferanno certamente la domanda.
14: A proposito di prezzi, siete stati costretti forse un po' a ritoccarli, e qual è la situazione quest'anno?
15: No, tendenzialmente su quello che è il balneare, no. Parliamoci chiaro, al netto dei disastri del ciclone che dello scorso gennaio,
14: il ciclone Harry,
15: dove ci è costato, sì, ci è costato un po' di denari per ripristinare un po' lo stato dei luoghi, c'è qualche ritocco su quello che sono le attività più che altro legate alla nautica, quindi tutto quello che viene comunque mosso da benzine o comunque diesel a seconda del tipo di imbarcazione o natante. E quello ovviamente subisce gli aumenti della materia, quindi l'aumento della benzina, l'aumento del diesel porta sicuramente a un piccolo ritocco dei prezzi, dei noli piuttosto che delle escursioni o di quant'altro comunque legato a questo genere di attività.
14: E quello è inevitabile. La ringraziamo. Le auguriamo
15: grazie
14: davvero buon lavoro, buona stagione a Gigi Molinari, presidente, lo ricordiamo, dei concessionari demaniali marittimi della Sardegna di Confindustria. Buona giornata.

0: Abbiamo parlato, eccoci ancora insieme per il caffè corretto di avvio d'estate. Beh, la tua estate comincia qui dove il mare tocca il cielo e il sito ufficiale per prenotare la spiaggia della Pelosa per poter usufruire durante quest'estate. Questa premessa è legata a una notizia di cui parliamo fra pochissimo con la stessa sindaca di Stintino, Rita Vallebella. Buongiorno sindaca.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo appena parlato, ben ritrovata, benvenuta. Abbiamo parlato di questo avvio d'estate anticipato con la complicità del clima. Le chiediamo prima di tutto come sta andando nelle vostre spiagge meravigliose.
1: Ma la Pelosa non ha mai un momento di calo, durante tutto l'anno, anche d'inverno. In questo momento chiaramente nella sua sfolgorante bellezza si offre a chiunque... Per il momento non a chiunque, a chi riesce a fare il biglietto.
0: Le prenotazioni.
1: Però sino a qualche giorno fa era sold out, nel senso che entravano liberamente, come giusto, per carità. I biglietti si pagano solo attraverso una volontà che speriamo sia poi efficace, in parte lo è stata, di evitare che insomma migliaia e migliaia di persone possano accalcarsi, con la conseguenza intuitiva di una, come dire, posso usare un termine improprio, sciupamento.
0: Lo usi, ecco. No, non è assolutamente improprio, però rende benissimo. Allora, stiamo facendo una chiacchierata ed è giusto appunto far comprendere. La tutela ambientale chiaramente è la prima bussola che deve orientarvi sicuramente. Chi vuole prenotare? Sì, che cosa diamo proprio le coordinate precise.
1: Allora, ecco. Intanto esiste un solo sito, ecco. Uno solo in tutto il mondo.
0: Spero di aver citato quello giusto, spiaggiapelosa.it, non vorrei contribuire,
1: esatto,
0: insomma,
1: certo,
0: alle fake, perché ci sono dei fake. Siti fake, vero sindaca?
1: Ma guarda, assolutamente sì, drammaticamente sì, ogni anno c'è qualcuno che si inventa questa truffa, perché è una truffa commerciale, in cui propongono il biglietto per la Pelosa addirittura a somme triplicate, insomma a 20 euro, 19,90 esattamente.
0: E in realtà però poi si scopre che sono biglietti falsi e non si può avere accesso alla spiaggia, quindi bisogna...
1: Assolutamente no, io ho denunciato più volte questo malcostume, perché poi è un reato, ma sono chiaramente sofisticatissimi, perché sono siti che stanno all'estero. Uno, l'ultimo che abbiamo scoperto, la stampa recentemente ne ha dato anche notizia di stampa in carta, in cui questo sito è chissà dove, perché è tutto in inglese, e appunto millanta, perché questo è l'acquisto del biglietto attraverso chissà quali meccanismi, che sono quelli del web, e dopodiché le persone che acquistano e arrivano qui si troveranno con un pugno di mosche, perché ovviamente non hanno prenotato un bel nulla.
0: E si creano anche delle situazioni in spiaggia magari insomma poco piacevoli. Quindi qual è il sito ufficiale e qual è il meccanismo che avete scelto, perché si può prenotare sia sul medio termine, diciamo così, ma anche nell'immediato? Avete scelto di lasciare una nicchia, insomma una parentesi per le prenotazioni dell'ultimo. Come funziona?
1: Funziona così: sono 1500 posti dedicati e 500 possono essere al giorno, 500 possono essere prenotati oggi per ottobre, cioè in ogni momento, quindi pianificati, sì. E invece 1000 sono cliccabili 48 ore prima della entrata. Questo perché abbiamo voluto evitare che si facesse incetta dei biglietti e garantire a tutti l'accesso, o al più alto numero possibile insomma di persone, l'accesso all'entrata della Pelosa con le 48 ore prima.
0: A proposito di accesso garantito, sindaca, abbiamo pochi secondi per ricordare che ovviamente il parcheggio si paga, però ci sono delle categorie che non lo pagano.
1: Il parcheggio non lo pagano le persone portatrici di handicap, quindi noi abbiamo un alto numero di parcheggi, triplo rispetto a quello che la legge prevede, ma anche quando il disabile non trovasse il posto in quelli dedicati, se lo trova a pagamento non lo paga, se ha naturalmente esposto il palloncino, insomma.
0: Beh, chiaro che certifica disabilità. Ringraziamo davvero la sindaca, le auguriamo un buon lavoro in questa stagione che è già diventata densa e ricca. Grazie alla sindaca di Stintino, Rita Vallebella, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. La conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran.
5: Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
6: Sono stati scarcerati con l'obbligo di presentazione periodico presso la polizia giudiziaria gli 8 ultra che erano stati arrestati a Torino durante gli scontri avvenuti in occasione del derby della Mole prima della sfida di campionato tra i Granata e i Bianconeri. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal GIP del Tribunale al termine dell'udienza di convalida. Il procedimento resta aperto per resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa.
5: Dal palco dell'assemblea annuale di Confindustria arriva il monito dal presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso. Una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società. Perché se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Così Orsini.
6: Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteo rovente e spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del Ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi le città in arancione sono 14, domani invece niente più bollini arancioni, ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
5: Calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. Nella mattinata di ieri il numero uno degli azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare il Bologna. L'obiettivo era quello di trovare un'intesa economica. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale fino al 2028 con opzione per la terza stagione e un ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si respira grande fiducia per la fumata bianca che potrebbe essere annunciata già nelle prossime ore.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Ancora ben ritrovati dalla redazione, un saluto da Lele Casini al microfono. Apriamo con i trasporti e la nota della CGIL che ha bocciato di nuovo la privatizzazione dello scalo di Cagliari, una direzione platealmente contraria al bene comune, fondata sul profitto per gli azionisti e non sull'interesse pubblico. Questa è la nota del sindacato che contesta la gestione unica di F2I sugli aeroporti sardi. Intanto col ponte del 2 giugno salta la regolarità dei voli, posti esauriti anche per i sardi e biglietti per i turisti sino a 314 euro a tratta. La politica regionale con la sanità, ieri la polemica in consiglio con il question time con la governatrice Todi in aula in qualità di assessora alla sanità, l'attacco delle opposizioni che hanno chiesto che la presidente della regione lasci l'incarico ad interim. Ieri a Nuri l'ultimo saluto a Lorenzo, il bimbo di 3 anni che domenica è stato travolto dal trattore del padre nel podere della famiglia. Tutta la comunità si è stretta attorno ai genitori, tanti bimbi presenti con i palloncini bianchi per salutare il feretro del piccolo. Aveva installato senza autorizzazione delle telecamere di videosorveglianza, i suoi dipendenti non avevano mai svolto i corsi obbligatori sulla sicurezza. Nei guai un imprenditore 54enne titolare di un bar caffè del centro di Cagliari. I carabinieri hanno denunciato l'uomo che è stato anche sanzionato con una multa da 2.000 euro. Questa sera alle 19 a Sassari, nella sala Sasso del Conservatorio Canepa, per la rassegna di mercoledì del Conservatorio, sul palco il chitarrista Marco Carta e il pianista Roberto Piana. A Cagliari invece alle 18.30 alla Fondazione Siotto, lo scrittore Gianmarco Grifi presenta il suo nuovo libro Disgressioni, edito da Einaudi. Il suo secondo romanzo, il primo Ferrovia del Messico, è stato finalista allo Strega. Parte oggi l'avventura del Cagliari al TST 2026, il torneo internazionale di calcio a 7 che si svolge da oggi a Cary, North Carolina. Si concluderà il 1° giugno in rosso-blu, capitanati da Andrea Cosa e allenati da Gianmarco Serra. Alle 12.30 locali, 18.30 italiane, sfideranno gli spagnoli del Villarreal. In rosso-blu anche Sauna, Ingolan Cipitelli e Matteo Mancoso. In stavolo oggi alle 19 dalla palestra di Corso Cossiga a Sassari il match d'andata della finale scudetto femminile con la Titi Sassari che prova a spodestare le pluricampionesse di Castelgofredo. Sabato il ritorno in Lombardia. È tutto per adesso, a più tardi.
14: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
15: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
14: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
15: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
14: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
16: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predanieda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
17: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
18: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
19: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
20: Caffè Corretto.
0: Il Caffè Corretto in questo mercoledì 27 maggio diamo voce a una figura che per noi è familiare, i suoi personaggi li abbiamo amati fortemente, ma in questo caso sta per iniziare un nuovo spettacolo in cui lui prende nuove strade e invita tutti noi, lo fa lui per primo, abbassa la maschera, giù la maschera, però allo stesso tempo ci inviterà a farlo per andare oltre i messaggi superficiali che spesso accompagnano la nostra nostra quotidianità per approfondire diversi temi. Siamo molto curiosi di capire in che maniera lo farà Gabriele Cossu, che è con noi. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao, allora, buongiorno a tutti.
0: Gabriele, buongiorno, dopo questa premessa io sì. Non aggiungo altro, pensaci tu.
1: No, io non devo aggiungere altro.
0: Ah, vabbè, ok. Allora,
1: perché hai detto tutto benissimo.
0: Dai, però proprio... ci vogliamo bene, quindi non lo dobbiamo nascondere questo. Gabriele, facci capire, quando inizi e che cosa ci combini?
1: Allora, diciamo che la prima... vere e proprie, ormai si usa dire la puntata zero, no? Ho già fatto la puntata zero.
0: E che vuol dire che se va male non ci sarà la puntata 1.
1: Esatto. Proprio quello. Io se va male, diciamo, vabbè, stavamo scherzando, facciamo altro.
0: Esatto.
1: No. In pratica inizia Carboni il 5 giugno con lo spettacolo Giù la maschera, che come dicevi tu significa non solo Giù la maschera da quelle che sono alcuni aspetti della nostra società, insomma dalle narrazioni che ci vengono fatte, ma anche Giù la maschera, perché io non farò personaggi, salvo proprio un'eccezione se dovesse esserci un bis, ma credo di no, perché il programma è veramente fitto, anche perché non sarò solo in questa avventura. Avrò degli ospiti, in particolare in questa data di Carbonia ci sarà Aurelio Secchi, che ha partecipato già due anni che partecipa a Zelig.
0: Sì.
1: Poi ci saranno con me anche le Valentes, le grandissime Valentes, che cureranno invece l'aspetto ovviamente musicale. E ci sono anche due artisti emergenti a cui io tengo molto, anche perché una fa parte proprio del mio laboratorio, del nostro laboratorio, parlo anche a nome di Kika Zara, Elenia Tocco, e quindi mi affiancherà in alcuni pezzi, e poi ci sarà invece un comico emergente a modo mio di vedere, sto collaborando anche con lui, che è Alessandro Sorinas, che è un, spero sia per lui ovviamente, sia un volto nuovo della comicità in Sardegna,
0: che si occupa anche di stand-up comedy, che sempre aiuta, sì, appunto, a riflettere. Quali sono i temi di cui vi occupate, Gabriele? Anticipaci qualcosa.
1: Allora, sì, come hai anticipato tu, intanto parlerò, ecco, no, forse una cosa che non hai detto, parlerò di numeri. Perché come sai io ho anche un'altra grande passione, che è la matematica, no? Quindi ho provato a costruire uno sketch parlando di numeri, e quindi anche cerco di vedere insieme al pubblico che cosa si nasconde dietro i numeri, anche, cioè voglio dire, è una cosa che scoprirò anch'io. Io cerco di andare più in profondità di alcuni aspetti, alcune tematiche, ma ovviamente non ho la verità in tasca, quindi e farò il mio racconto, che può essere più o meno condivisibile, ma con questo non voglio dire che parlerò di argomenti profondi, parlerò di cose di tutti i giorni, ripeto, in particolare i numeri. Questo è un pezzo molto curioso, tra l'altro anche un monologo piuttosto lungo, dove faccio vedere quali significati attribuiamo ai numeri. Uno in particolare, per me i numeri sono anche filosofia, infatti molti filosofi erano anche, alcuni filosofi erano anche matematici, e quindi ho creato questo pezzo, che tra l'altro vuole essere un incipit per uno spettacolo dedicato solo ai numeri. Mi piacerebbe farlo nelle scuole, ecco.
0: Benissimo.
1: Quindi, e allora, anche oltre.
0: Per adesso noi, Gabriele, ci limitiamo a segnare un numero, che è 5 giugno.
1: Sì,
0: e poi vedremo se ci sarà, dopo questa puntata zero, se ci saranno ovviamente gli spettacoli 1, 2, 3, te lo auguriamo. Grazie, grazie infinite, grazie di cuore.
1: Grazie mille, grazie a te,
0: Gabriele, a tutti coloro.
1: A te.
0: Grazie. Sì, tu sei di casa, insomma, qua da noi. Un abbraccio a te e a tutti i tuoi collaboratori che lavoreranno insieme a te. Giù la maschera dal prossimo 5 giugno a Carbonia. Messi.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Il Caffè Corretto ancora insieme in questo mercoledì. Marrakesh non ha mai nascosto la sua volontà di supportare i giovani artisti e il suo apprezzamento mai celato verso Madame. E allora sentiamo insieme appunto a Marrakesh Madame. Volevo capire.

0: sull'attualità unionesarda.it con tutti gli aggiornamenti. C'è la nostra Veronica Fadda che intanto ci ha raggiunti qua in studio, ha mille fronti aperti, tutti gli aggiornamenti, insomma, vero? Allora, come sta andando? Qual è la notizia di apertura? Poi ci dai anche alcune notizie che sono delle informazioni anche di servizio per chi ci sta ascoltando. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Mariangela e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, stamattina il nostro sito parla di un tema che quando inizi a fare capolino su unionesarda.it, ma non solo, anche sul giornale e su Videolina, vuol dire solo una cosa, ovvero l'estate sta arrivando.
0: Esatto.
1: E con sé arriva, lo sappiamo, anche il caldo, ma anche il rischio incendi. Difatti è un tema che in questi ultimi giorni abbiamo trattato, già ieri solo nel Cagliaritano ben 10 incendi. Certo, non parliamo di grossissimi incendi, però iniziano a creare un po' di problemi.
0: E che hanno comunque lambito alcune abitazioni, hanno spaventato i residenti, ad esempio,
1: anche
0: di Utah,
1: alcune aziende.
0: La base di decimo della giornata di domenica, alcune aziende. Veronica, voi avete raccontato.
1: E quindi che cosa succede? Succede che la forestale ha deciso di anticipare lo schieramento degli elicotteri. I primi roghi, appunto, l'abbiamo detto, ci sono già stati, e questo è dato da cosa? Dalle previsioni meteo, secondo cui ci sarebbe un quadro favorevole appunto all'innesco e alla propagazione degli incendi. Quindi la stagione della lotta al fuoco quest'anno inizia prima con il comandante del corpo forestale che ha ordinato l'attivazione di una prima aliquota del dispositivo aereo regionale. Due elicotteri saranno attivi già da oggi e saranno schierati nelle basi di Villassalto e Fenosu. Lo diciamo, in genere queste operazioni non avvengono prima del 15 giugno, quindi ci stiamo muovendo con un bel anticipo, però insomma, come abbiamo raccontato, le condizioni meteo impongono, diciamo, queste precauzioni. Solo l'anno scorso insomma, è stata un'annata caratterizzata da una siccità eccezionale, quindi si è partiti in anticipo, e quindi questa è la notizia di apertura. Poi un altro tema caldo, tanto per stare in tema, scusa il gioco di parole, è quello della sanità, perché c'è stato uno scontro in consiglio regionale con l'opposizione all'attacco sull'interim di Todde, un tema che, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, soprattutto ieri, è stato proprio al centro del nostro sito con il tema del Brozzu, dei pochi posti disponibili all'ospedale Brozzu, dei reparti pieni. Ma in questo caso stamattina parliamo appunto della presidente, ieri in aula per il Question Time, infuocato, accuse e difese incrociate sulla gestione del sistema sanitario sardo, e questo ovviamente si ripercuote anche sul tema del Brozzu di cui abbiamo parlato. C'è ancora l'articolo in pagina, ma comunque ne abbiamo parlato anche ieri. E poi Mariangela, tu hai dato un piccolo spoiler, informazioni di servizio, così le hai chiamate. Difatti questo sono perché alcuni viaggiatori, alcuni passeggeri in viaggio per Roma Fiumicino ci hanno segnalato dei ritardi stamattina all'aeroporto di Cagliari Elmas, un volo Aeroitalia che doveva partire intorno alle 7.30 per probabilmente un guasto, un problema tecnico che, insomma, lo ricordiamo, può succedere, purtroppo succede. Insomma, questo guasto ha lasciato a terra diversi passeggeri che sono riusciti a partire solo dopo quasi due ore di attesa.
0: Insomma, ritardi e disagi sul volo per Roma Fiumicino. Leggiamo insieme Veronica, ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro in questa mattinata densa. Grazie infinite a Veronica Fadda di unionesarda.it. Noi invece ci ritroviamo domani per il nostro caffè corretto, grazie al nostro Fabio Leoni regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
2: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
5: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
6: Passa da Globo Sport.
5: Per te, la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
6: Canotte uomo-donna a solo 7,90€.
5: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
6: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
5: Corri da Globo Sport.
6: Il tuo running al miglior prezzo.
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissa, in via Bonn, angolo via del Porto.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
13: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Componidori, Balente, Larentu.
1: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
0: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
1: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Sardegna, qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito e caldo che si farà sentire con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, qualche grado in più sui settori interni con punte infatti fino ai 33-34 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mari infatti calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Ode, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Le forze di difesa israeliane hanno diffuso il filmato del raid. Ode è il 15° alto ufficiale dell'ala militare di Hamas ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. Intanto il vice premier e ministro degli esteri pakistano ha discusso degli sforzi diplomatici per la pace in Medio Oriente con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York.
3: È previsto per oggi il rientro in Italia degli attivisti della flottiglia fermati a Sirte. Lo rende noto la delegazione italiana, secondo cui 6 attivisti arriveranno a Fiumicino. Intanto ieri Papa Leone XIV ha lanciato un appello. Siano rispettati i diritti di tutti a proposito delle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti, ha detto il pontefice parlando con i giornalisti.
4: Sono stati smantellati dai carabinieri dell'Aquila 3 sodalizi criminali cooperanti tra loro indagati per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso. L'operazione è in corso da questa mattina. I militari stanno dando esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Capoluogo nei confronti degli appartenenti.
3: 2 motociclisti morti nella serata di ieri in 2 incidenti stradali. Un giovane di 24 anni è morto sulla strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo, nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. A Cosenza, invece, un 33enne di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto.
4: Sprint sul nucleare è un patto per sburocratizzare il paese. Dalla nuvola all'EUR, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge al mondo delle imprese e rilancia l'azione del governo in campo economico in vista della fine della legislatura, rivendicando i risultati raggiunti finora. Al centro dell'intervento all'Assemblea di Confindustria, una visione di Europa che faccia meno e faccia meglio, accompagnata da una forte spinta alla semplificazione normativa, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno a famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica.
3: Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonnigo, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno slam il 19enne Federico Cinacchi, affronta l'olandese De Jong. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana, numero 13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024, sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, Novak Djokovic e Iga Swiatek.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Radio Lina, Radio Notizie. Nuova edizione della GR di Radolina, ancora buongiorno e buon mercoledì a Lele Casini al microfono. In apertura del nostro GR parliamo di trasporti e con anche la protesta della CGIL che ha bocciato di nuovo la privatizzazione dello scalo di Cagliari alla gestione unica di F2I sugli aeroporti sardi. Una direzione platealmente contraria al bene comune, fondata sul profitto per gli azionisti e non sull'interesse pubblico. Intanto con il ponte del 2 giugno salta la regola dei voli, posti esauriti anche per il Sardi, i biglietti per i turisti sino a 314 euro a tratta. E a proposito di aerei, disagi registrati questa mattina per i viaggiatori del Cagliari Fiumicino della compagnia Air Italia, con partenza prevista per le 7.30. Un problema tecnico ha causato un ritardo di quasi due ore. La politica regionale con la sanità, ieri la polemica in consiglio regionale con il question time e con la governatrice Todi in aula in qualità di assessore alla sanità, l'attacco delle opposizioni che hanno chiesto che la presidente della regione lasci l'incarico ad interim. La scomparsa di un uomo di 39 anni, residente oristano, giostraio, nei giorni scorsi si trovava a Mogono in occasione della festa di San Bernardino, sarebbe dovuto spostare a Cabras per la festa di Santa Maria, ma non sarebbe mai arrivato. Da qui la denuncia di scomparsa con le ricerche partite dalla tarda serata di ieri. Aveva installato senza autorizzazione delle telecamere di videosorveglianza, i suoi dipendenti non avevano mai svolto i corsi obbligatori sulla sicurezza. Nei guai un imprenditore 54enne, titolare di un bar caffè del centro di Cagliari. I carabinieri hanno denunciato l'uomo, che è stato anche sanzionato con una multa da 2.000 euro. Oggi alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, programma curato e condotto da Matteo Vercelli, che ogni settimana analizza il mondo del futsal isolano. E a proposito di sport, oggi parte l'avventura del Cagliari al TST 2026, il torneo internazionale di calcio a 7 che si svolge a Cary in North Carolina e si concluderà il 1 giugno. Rosso-blu, capitanati da Andrea Cosso, allenati da Gianmarco Serra, oggi alle 12.30 locali, 18.30 italiani, sfideranno gli spagnoli del Villarreal. In rosso-blu anche Sau, Nainggolan, Cepitelli e Matteo Mancoso. È tutto, a più tardi.
12: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature.

0: Marco Venturi, baciata, tattoo, calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Story.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: A Sassari dal 29 al 31 maggio la quindicesima Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. Tre giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
3: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il primo luglio.

0: meglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Pronti a fare il piano di risate?
3: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
4: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
3: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
4: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Sardegna, qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito e caldo che si farà sentire con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, qualche grado in più sui settori interni con punte infatti fino ai 33-34 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mari infatti calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagne, tra cui due italiani fermati domenica con l'accusa di ingresso illegale mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar.
4: Le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vicecapo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
5: Il premier spagnolo Pedro Sanchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elly Schlein a Roma.
4: È morto il ragazzo di 22 anni di origine straniera accoltellato nella tarda serata di ieri poco dopo le 22 nella stazione di Milano Certosa in via Manbretti. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione, forse scattata in seguito a una rissa che ha coinvolto diverse persone, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli con una ferita alla gamba sinistra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale, dove il ragazzo è poi morto.
5: 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate oggi dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, furto, riciclaggio, resistenza pubblico ufficiale e trasferimento fraudolento di valori. Le attività investigative si sono sviluppate dal mese di gennaio fino al mese di aprile e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
4: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è avvolta dall'afa, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
1: Radiolina.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione, le 11:04, nuova edizione della GR in radiolina. Apriamo con l'emergenza carceri nell'isola, la relazione annuale presentata oggi in consiglio regionale dalla garante delle persone private della libertà personale Irene Testa, che ha indicato il sistema penitenziario regionale al limite, dove il sovraffollamento non è più un'emergenza circoscritta ma un fenomeno diffuso accompagnato da un quadro sanitario definito allarmante. Lo scorso anno è triplicato il numero di istituti con un tasso di occupazione superiore al 100%. Scelta contraria al bene comune, questo è l'attacco frontale della CGIL alla regione sulla privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari. Intanto col ponte del 2 giugno salta la regolarità dei voli, posti esauriti anche per i sardi e biglietti per i turisti sino a 314 euro a tratta. E a proposito di aerei, disagi registrati questa mattina per i viaggiatori del Cagliari Fiumicino della compagnia Air Italia, con partenza prevista per le 7:30, un problema tecnico ha causato un ritardo di quasi due ore. La scomparsa di un uomo di 39 anni, residente oristano, giostraio, nei giorni scorsi si trovava a Mogoli in occasione della festa di San Bernardino, sarebbe dovuto spostare a Cabras per la festa di Santa Maria, ma non sarebbe mai arrivato, da qui la denuncia di scomparsa con le ricerche partite dalla tarda serata di ieri. Aveva installato senza autorizzazione delle telecamere di videosorveglianza, i suoi dipendenti non avevano mai svolto i corsi obbligatori sulla sicurezza. Nei guai un imprenditore 54enne, titolare di un bar caffè del centro di Cagliari. I carabinieri hanno denunciato l'uomo, che è stato anche sanzionato con una multa da 2.000 euro. Oggi alle 18:30 su Radiolina e Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, programma curato e condotto da Matteo Vercelli. Ospiti della serata, le due atlete convocate in nazionale del Cagliari femminile, e poi anche si parlerà dei playoff della Icnos Sassari. Parte oggi l'avventura invece del Cagliari Calcio al TST 2026, il torneo internazionale di calcio a 7 che si svolge a Cary, North Carolina, e si concluderà il 1 giugno. Rosso blu capitanati da Andrea Corso, allenati da Gianmarco Serra. Alle 12:30 locali, 18:30 italiane, sfideranno gli spagnoli del Villarreal. In rosso blu anche Sau, Nainggolan, Cepitelli e Matteo Mancuso. È tutto, a più tardi.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: waste what I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Panificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Sardegna, qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito e caldo che si farà sentire con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, qualche grado in più sui settori interni con punte infatti fino ai 33-34 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mari infatti calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Agenti dell'unità operativa centrale della Guardia Civile sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Partito Socialista Spagnolo del Premier Pedro Sánchez a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Diaz, come confermato al País da fonti vicine all'inchiesta.
3: Intanto proprio il premier spagnolo Pedro Sánchez questa mattina è stato ricevuto da Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico del pontefice in Spagna e Canarie dal 6 al 12 giugno prossimi. Previsto anche un colloquio con il cardinale Pietro Parolin. Non ci sarà invece un faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Secondo il governo spagnolo il colloquio è saltato per problemi di agenda. Ieri il premier spagnolo ha incontrato la segretaria del PD Elie Schlein a Roma.
4: Le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono basse, lo ha dichiarato all'agenzia Tasnim il vice capo politico dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico. Le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohamed Odeh, a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno.
3: Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. I sanitari del 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.
4: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Viktor Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 i contrari, 5 gli astenuti. La legge per il ritiro dalla Corte Penale Internazionale doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno.
3: Il mattone mostra segnali di ripresa, ma offerta ancora in calo. Secondo gli ultimi dati diffusi dal portale specializzato idealista.it, il mercato delle case in vendita in Italia ha registrato nel primo scorcio di quest'anno una flessione di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. L'offerta cresce invece di mezzo punto percentuale in confronto all'ultimo trimestre 2025.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Ancora ben ritrovati e ritrovati da Lele Casini e dalla redazione di Radiolina. Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con il delitto Moci. Andiamo su uninesarda.it. La difesa dei fratelli, nessuna prova contro di loro. Ordinanza contraddittoria, chiesta la liberazione al tribunale del riesame. Udienza anche per il terzo presunto complice, Daniele Campus. E poi l'emergenza carcere nell'isola, la relazione annuale presentata oggi in consiglio dalla garante regionale delle persone private della libertà personale Irene Testa, che ha indicato il sistema penitenziario regionale al limite, dove il sovraffollamento non è più emergenza circoscritta ma un fenomeno diffuso accompagnato da un quadro sanitario definito allarmante. Lo scorso anno è triplicato il numero di istituti con un tasso di occupazione superiore al 100%. Sono stati 41 i migranti sbarcati ieri nella costa sud-occidentale della Sardegna, tra loro anche donne e bambini. Gli approdi a Carloforte, Sant'Antioco, Maladroge e Chia. Tutti i migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Sono partite ieri sera dopo l'allarme le ricerche di Francesco Dirigia, il giostraio di 39 anni di Oristano scomparso. Nei giorni scorsi si trovava a Mogoro in occasione della festa di San Bernardino, si è veduto spostare a Cabras per la festa di Santa Maria, ma non sarebbe mai arrivato. E poi il turismo, il ponte del 2 giugno, stime positive a Cagliari tra le mete più gettonate, la connettività diretta verso il capoluogo sardo fa registrare un picco del 26% rispetto allo scorso anno, queste le previsioni del Ministero. E poi oggi alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, programma curato e condotto da Matteo Vercelli. Ogni settimana analizza il mondo del futsal isolano. In questa puntata ospite il Cagliari, Calcio a 5 femminile, e poi si parlerà del playoff promozione in Serie B dell'Ichnos Sassari. Chiudiamo con il calcio, ma con il Cagliari Calcio, ma col TST 2026, il torneo internazionale di calcio a 7 che si svolge a Cary in North Carolina in America e si concluderà il 1 giugno. I rossoblu capitanati da Andrea Cosso, allenati da Gianmarco Serra, oggi alle 12.30 locali, 18.30 italiane, esordiranno sfidando gli spagnoli del Villarreal. In rossoblu anche Sau, Nainggolan Cepitelli e Matteo Mancuso. È tutto per adesso, a più tardi.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
13: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
14: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
17: Tranquilla, ci pensiamo noi.
16: Davvero? Anche COLF e badanti?
17: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
16: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori. Degustazioni con oltre 10 cantine sarde. Escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
4: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
3: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
4: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Radiolina presenta La Strambata.
13: Oggi è mercoledì 12.32 e ci siamo qui alla Strambata in diretta su Radiolina. Buongiorno a tutti voi, ancora Simona De Francisci al microfono, con voi sino alle 14. Oggi Giuseppe Valdesse in regia ci seguirà. 340 87 15 015 perché saranno tanti come sempre i temi che affrontiamo oggi. In apertura, subito dopo lo spazio di unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, parleremo di sanità, della situazione che sta vivendo la nostra sanità e parleremo soprattutto di quello che sta succedendo al Brosu, il più importante ospedale della Sardegna. Come sapete tutti, raccontateci le vostre esperienze al 340 87 15 015, positive e negative che siano, ma raccontateci anche davvero, speriamo, soprattutto quelle positive. Veronica Fadda, unionesarda.it, buongiorno, grazie per essere con noi. A te la parola e il microfono per tutte le news in topo. Buongiorno.
14: Buongiorno Simona e ancora buongiorno ai nostri radioascoltatori. L'hai detto poco poco fa tante le notizie in arrivo in questo momento anche sul nostro sito, che apre con l'omicidio di Monserrato. Stiamo appunto parlando del delitto Mocci, perché quali sono le novità? Si è svolta stamattina l'udienza di riesame contro l'ordinanza che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati, lo ricordiamo, dell'omicidio di Leonardo Mocci lo scorso 23 aprile a Monserrato. Per la difesa, alcuni che la procura ritiene essere dei testimoni sarebbero invece delle persone da indagare, quindi a questo punto le loro testimonianze sarebbero di conseguenza, sarebbero, lo sottolineiamo, inutilizzabili. Ieri mattina invece c'è stata l'udienza del riesame del terzo presunto complice, parliamo di Daniele Campus, accusato invece di aver organizzato quella che poi è stata definita la trappola mortale in cui sono caduti Lorenzo Mocci e l'amico. Si attende ovviamente che i giudici si pronuncino sul caso. Andando avanti, facciamo un salto all'indietro, torniamo nel 2023, perché parliamo anche del naufragio all'Asinara. Quali sono le novità? Giovannino Pinna va a processo con l'accusa di aver ucciso il cugino e simulato appunto l'annegamento. Le indagini sono andate avanti ed è stata accolta la richiesta del procuratore. Per quanto invece riguarda l'attualità, Simona, stamattina in pagina abbiamo parlato anche degli incendi. Ci sono delle novità interessanti, perché mentre di solito entrano in azione gli elicotteri dell'antincendio intorno al 15 di giugno, quest'anno tutto ciò è stato anticipato, proprio perché il meteo che prevede insomma delle condizioni climatiche particolari che insomma andrebbero a favorire l'innesco degli incendi, sì, ha spinto appunto la forestale ad anticipare tutto questo con due elicotteri in volo già da oggi. Però poi durante l'arco della mattinata abbiamo raccontato invece anche l'allarme dei sindacati, che dicono il corpo forestale è sotto organico, i mezzi non sono stati rinnovati, quindi comunque l'accento è sulle difficoltà, diciamo, che ha il corpo forestale comunque anche ad affrontare una stagione degli incendi che, lo diciamo, è alle porte, anche se poi alla fine è iniziata praticamente oggi, con gli incendi che stiamo iniziando a raccontare anche.
15: Ma anche il caldo intensissimo. Oggi e domani Cagliari sarà da bollino rosso, tra le città italiane da bollino rosso, ne parleremo più avanti con Virginia Devoto.
14: Esatto, quindi tante le altre notizie sul nostro sito. Io torno in redazione, così continuiamo a scrivere. Siamo a disposizione, leggeteci su unionesarda.it.
15: Grazie Veronica Fada. Adesso c'è la musica, Bob Sinclair e Can't Wait, e poi, come detto, parliamo di sanità. 340 87 15 015, scriveteci.

0: Allora io non posso aspettare, I can't wait, non può aspettare la sanità in quella che è una riforma del sistema assolutamente indispensabile vista la condizione che stiamo vivendo soprattutto in Sardegna. Leggiamo dalla home di unionesarda.it notizie dell'ultima ora. Fratelli d'Italia all'attacco, voci di dimissioni per il DG della sanità, Villa Devoto smentisce. Intanto notizia di ieri che viene confermata anche oggi, lo scontro in Consiglio regionale con l'opposizione all'attacco sull'interim della Presidente Todde. Sapete che la Presidente Todde, dopo le dimissioni dell'assessore Bartolazzi, ha tenuto l'interim e quindi è Presidente della Regione e Assessora alla Sanità. Il sindacato dei medici, il Brozzu, esplode subito posti letto nel Cagliaritano. E per parlare della situazione al Brozzu, ma poi faremo una panoramica anche su quella che è la situazione nel territorio limitrofo a Cagliari, ma in generale nella nostra isola, è venuto a trovarci Emanuele Cabras, vice segretario del CIMO. Grazie per essere con noi, dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, saluto a tutti i radioascoltatori.
0: CIMO, spieghiamo che è appunto il sindacato dei medici ospedalieri. Allora, ieri un comunicato che ha allarmato gli addetti ai lavori, ma ha allarmato anche noi operatori della comunicazione. L'esplosione del Brozzu conferma ciò che denunciamo da anni: servono subito posti letto ortopedici nell'area vasta di casa.

0: questo tipo sono l'ordinarietà, perché addirittura questo, se non ricordo male, il 35esimo comunicazione di questo tipo nell'ultimo anno solare che l'azienda fa al 118 e alle varie aziende del sistema sanitario regionale, perché purtroppo il sovraccarico, la carenza dei posti letto al Bruzzo, come in realtà in tutti gli ospedali dell'area metropolitana di Cagliari, è un fatto ordinario. Naturalmente noi abbiamo denunciato da tempo questa situazione, attribuendola in gran parte a ciò che è avvenuto col Covid, cioè con la chiusura dell'ospedale Marino, che è stato chiuso appunto in periodo Covid per la necessità di riconvertire quei posti letto in posti letto da dedicare all'emergenza. Questa chiusura non è mai stata, diciamo così, sostituita e implementata con altri posti letto che andassero a colmare quella carenza. Ricordo che l'ospedale Marino aveva un pronto soccorso che faceva circa 25.000 accessi all'anno.
1: Non c'era il pronto soccorso aperto al Policlinico in quel momento, ma evidentemente poi
0: di Dio.
1: L'apertura sì, c'era al San Giovanni,
0: di Dio.
1: Non c'era al Policlinico.
0: Ma e quindi quei 25.000 accessi si sono riversati sui tre pronto soccorsi che sono rimasti aperti. C'erano una chirurgia d'urgenza che aveva 28 posti letto, che comunque garantiva un volume importante delle urgenze chirurgiche dell'area metropolitana. E vi erano diversi reparti a diciamo vocazione ortopedica, come sapete il tradizionale ospedale ortopedico traumatologico della regione, l'ospedale Marino. E questo che cosa ha determinato? Ha determinato che rispetto alle programmazioni regionali che si basavano sui decreti ministeriali, noi abbiamo una carenza attualmente di oltre 40 posti letto sull'area metropolitana di Cagliari. Naturalmente questa carenza poi sia di posti di chirurgia che di ortopedia, ma anche dei servizi che erano connessi a queste discipline, penso all'anestesia e rianimazione, ai posti di rianimazione dell'ospedale Marino, hanno determinato il default della rete, con l'aggravante che contemporaneamente abbiamo vissuto l'impoverimento delle periferie, che per motivi vari hanno visto andare via sia per pensionamenti sia per scelte, diciamo così, professionale, sì. I medici e gli operatori, terminando insomma la tempesta perfetta.
1: Ecco, che cosa vi aspettate? Poi le altre cause le analizzeremo subito dopo il break, nella seconda parte della nostra chiacchierata, ma intanto per capire l'emergenza, perché la direzione generale rassicura, dice garantita l'assistenza dei pazienti, nessuna ambulanza viene respinta se è in turno l'ospedale Brosu di Cagliari, tutto questo però a discapito di una serenità nel lavoro degli operatori.
0: Beh, certo, questo diciamo non si lavora in queste condizioni, nelle condizioni ottimali, perché se dei reparti devono lavorare con un tasso di occupazione del 130 o del 140%, lei capisce che tutti gli operatori sono sottoposti a uno stress che non può determinare esiti anche sanitari favorevoli per i pazienti. Questo è descritto nella letteratura internazionale, tassi di occupazione superiori all'80% sono collegati a un'incidenza di errori sanitari e di malpractice molto più elevati, quindi questo diventa un problema.
1: Sappiamo che a differenza di altre professioni invece voi medici pagate di persona, insomma quelli che sono gli errori imputabili alla cosiddetta mala sanità, bisognerebbe estendere, no, questa responsabilità ad altre categorie che invece in questo momento sono immuni. 12.44, ci fermiamo, dottore, resti con noi perché sulla sanità abbiamo tanto altro da dire.
2: La strambata su Radiolina.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay dei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica

0: e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Sardegna, qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito e caldo che si farà sentire con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, qualche grado in più sui settori interni con punte infatti fino ai 33-34 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mari infatti calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Riprendiamo in diretta 340 87 15 015. Fate sentire la vostra voce. Stiamo parlando di sanità, lo stiamo facendo con Emanuele Cabras, vice segretario del CIMO, che è il sindacato dei medici ospedalieri. Allora, nella prima parte abbiamo parlato della situazione dell'ospedale Brossu, mancano posti letto soprattutto in ortopedia, e l'abbiamo raccontato anche quelle che sono i comunicati dell'ARNAS Brossu, della direzione generale, che dice garantita comunque l'assistenza ai pazienti nonostante l'elevato afflusso. E abbiamo provato anche con il dottor Cabras a capire quelle che sono i mali organizzativi di parecchio tempo fa, iniziati insomma nel periodo del Covid, e diciamo che hanno imposto la chiusura del pronto soccorso del Marino, che a cascata ovviamente crea un overbooking sugli altri ospedali. I problemi della sanità però sono tanti, dottor Cabras, lo sappiamo, ad esempio i medici gettonisti, la fine di questa esperienza rischia di creare ulteriori problemi nei pronto soccorso. C'è un piano realistico per la sostituzione dei medici gettonisti nel periodo estivo?
1: Guardi, questo è un problema che noi abbiamo affrontato a livello nazionale come sindacato e abbiamo denunciato il problema da più di un anno. I gettonisti sarebbero dovuti arrivare a scadenza come sistema e non si programmava una soluzione differente. Ora, il problema dal nostro punto di vista è questo, è che per anni si è inseguito il problema del contenimento dei costi determinando il tetto di spesa sul personale. Questo blocco del tetto di spesa sul personale è stato aggirato dalle aziende di tutta Italia, trasferendo i costi del personale su beni e servizi, acquistando lavoro dalle cooperative e da altri sistemi. Per cui noi abbiamo avuto da un lato un contenimento del costo del personale, però abbiamo avuto un'esplosione del costo di beni e servizi. Quindi abbiamo promosso un tipo di lavoro, come dire, anomalo, in gran parte opaco. Abbiamo anche in questo modo depotenziato i contratti collettivi nazionali, sia del comparto che della dirigenza medica e sanitaria, però con una scelta, a nostro avviso, miope, perché poi in realtà il costo reale di un medico gettonista è molto superiore, o può diventare molto superiore, a quello di un medico strutturato, che però garantisce ovviamente una, diciamo così, un'assistenza ed è integrato dentro un sistema aziendale in una maniera tale che un medico gettonista che fa un'attività estemporanea, certo, non potrà mai essere.
0: Ecco, a questo proposito parliamo anche delle altre denunce: stipendi poco competitivi, carichi di lavoro insostenibili, fuga crescente verso altre regioni o nel privato. Quanto sta incidendo tutto questo sulla tenuta del nostro servizio sanitario?
1: Ma in maniera clamorosa, perché noi abbiamo sempre detto che non è vero che in Italia non ci sono medici, non ci sono medici disposti a lavorare per il sistema sanitario nazionale, e questo è il problema. Lavorare per il sistema sanitario nazionale non è più appetibile, questa è un po' la sintesi. Quindi in una condizione di libero mercato è chiaro che i professionisti scelgono opzioni di carriera o opzioni di lavoro tra virgolette migliori rispetto a quella di lavorare in ospedale per il sistema sanitario nazionale.
0: Una politica sanitaria che punta sull'hub and spoke, dove gli hub sono gli ospedali di riferimento e gli spoke, i raggi e il territorio, lei come vede in questo momento il potenziamento del territorio? Siamo vicini anche con le case di comunità, oppure è lontanissimo un sistema che integri ospedale e territorio in maniera fisiologica?
1: Beh, questo sarebbe auspicabile. Non credo che siamo vicini, purtroppo, a questo obiettivo. Noi abbiamo un sistema a due teste in questo momento. Abbiamo una rete ospedaliera che è organizzata secondo, diciamo così, un decreto ministeriale che a suo tempo aveva in mente la spending review e i tagli, e che quindi in qualche maniera ha compresso il numero dei posti letto. Poi questo è il paradosso di cui dicevamo prima, che addirittura a Cagliari siamo sotto quegli standard che erano già standard molto restrittivi sui posti letto. Dall'altra parte abbiamo il decreto ministeriale che deve riorganizzare la rete ospedaliera, che invece con i fondi del PNRR nasce su condizioni esattamente opposte. La nostra preoccupazione è anche quella che soprattutto nel campo delle professioni infermieristiche, cioè, l'attrattività,
0: ci sia una fuga verso,
1: l'attrattività verso il territorio possa diventare elevatissima, e questo depauperare, come dire, gli ospedali. C'è un altro aspetto che è curioso, proprio sulla formazione anche degli infermieri. Noi abbiamo avuto il paradosso che in Sardegna, a differenza di altre regioni, avevamo una richiesta di ingressi nell'università per scienze infermieristiche ben superiore alla disponibilità. E invece in altre regioni è avvenuto l'esatto opposto.
0: Chiudiamoci, salutiamoci con un numero, Emanuele Cabras, vice segretario del CIMO, ma un numero che dà la dimensione anche per chi non è un addetto ai lavori come voi dell'emergenza. Quanti posti letto mancano in ortopedia al Brozzo in questo momento?
1: Beh, mancano i posti letto, diciamo, a Cagliari, non tanto al Brozzo. Il Brozzo ha in questo momento 40 posti letto tra ortopedia e chirurgia della mano. L'azienda che è veramente carente è la Slotto, che su 59 previsti dalla rete ne attivi solo 24, quindi sono lì che mancano 35 posti letto.
0: 35 posti letto che mancano, grazie. 12:54 c'è Cabana, Irama, e poi torniamo e parliamo di caldo, caldissimo.

0: Adesso c'è lo spazio di Caffè Scorretto, 7 da 7 del nostro Luigi Almiento.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 27 maggio 2026. Sete da 7, a cura di Luigi Almiento. Benvenuti nel magico mondo dell'hotellerie di lusso, dove sborsare 5.700 euro a settimana garantisce un letto, ma trasforma l'acqua del rubinetto in un bene mitologico. Una turista in vacanza in Alto Adige ha scoperto a proprie spese che nel suo pacchetto All Inclusive era appunto inclusa una sete paurosa. Di fronte al rifiuto di una caraffa della casa, è stata costretta a idratarsi con bottiglie di minerale alla modica cifra di 7 euro l'una. Tanta liquidità, in ogni senso. Ferita nell'orgoglio, la paladina dell'acqua pubblica ha trascinato l'hotel fino in Cassazione, chiedendo 2.700 euro di risarcimento per stress emotivo. La sua tesi era quasi poetica. L'acqua è un diritto universale e tu non me la puoi negare. Ma i giudici supremi, con cinismo commerciale, hanno spento ogni bollore. Nessuna legge impone ai ristoratori di fare i filantropi dell'acquedotto. La sentenza è un capolavoro di pragmatismo. Se il locale dice no, il cliente può sempre approvvigionarsi autonomamente. Tradotto. La prossima volta presentatevi al tavolo a 5 stelle. No, Conte non c'entra, con la borraccia, o attaccatevi al lavandino della camera prima di cena. Perché regalare l'acqua del sindaco? La sete dei clienti vale oro. Pagate, dunque, o fate i cammelli. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
6: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
7: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
6: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento delle migrazioni volontarie da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
7: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
6: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Radiolina, Radio Notizie.
14: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Il Cagliari giocherà un amichevole internazionale contro l'Union Berlino domenica 2 agosto alle 14. La sfida rientra nel precampionato 2026-2027 e arriverà subito dopo il ritiro di Ponte di Legno, dove i rossoblù lavoreranno dal 22 luglio al 1 agosto. Per il club sarà anche un'occasione per avvicinare i tifosi in Germania e nel cuore dell'Europa. Il Cagliari è pronto a debuttare al The Soccer Tournament 2026, il torneo di calcio a 7 in programma in North Carolina dal 27 maggio al 1 giugno. Per i rossoblù è la terza partecipazione consecutiva negli Stati Uniti. In campo ci sono anche Nainggolan, Kosu, Sau, Cepitelli e Mancosu. Il Cagliari è nel gruppo J insieme a Villarreal, Club America e Fort Lauderdale Strikers. E passiamo al Volley S3. Il Poeta di Cagliari si prepara a ospitare la 18ª edizione del Sardegna Volley S3 in programma il 1 e il 2 giugno. Per 2 giorni il litorale si trasforma in un grande spazio sportivo affacciato sul mare con centinaia di giovani atlete e atleti e anche appassionati. L'evento porta entusiasmo e partecipazione, ma comporterà anche alcune modifiche alla circolazione nella zona. Passiamo al football americano. I Crusaders Cagliari chiudono la regular season da imbattuti, volano direttamente in semifinale di conference. Nell'ultima gara i crociati hanno superato i gladiatori con un netto 48-0, centrando il 6° successo su 6. Grande soddisfazione per il presidente Emanuele Garcia, che ha elogiato la squadra, lo staff e il pubblico. La prossima sfida sarà in casa contro la vincente tra Gorillas Varese e Redskins Verona. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
15: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
16: Inequivocabilmente Pan.
17: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
18: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
16: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
19: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Anticipo d'estate, Cagliari sarà una città caldissima oggi e domani, insomma qualcuno in giro a spasso se ne sarà già reso conto, beati e fortunati quelli che sono al mare. Per aggiornarci sulla situazione climatica, Virginia Devoto mi ha raggiunto in studio, buongiorno Virginia.
1: Buongiorno, il servizio del TG di Videolina con il tenente colonnello dell'aeronautica militare di Decimo Mannu del servizio meteo, Carlo Spanu, lo spiega bene. Oggi e domani raggiungeremo nel Campidano e nelle zone interne 34-35 gradi, con il Ministero della Salute che ha iniziato a dare i cosiddetti bollini di allerta per le ondate di calore. Cagliari domani sarà tra le città più calde d'Italia, avrà un livello giallo, quindi un rischio abbastanza moderato ma sempre elevato per la salute. I primi posti ci saranno Roma, Bologna, Milano e Nord Italia. 34-35 gradi oggi e domani, temperature che sono decisamente al di sopra delle medie stagionali. Non avevamo ultimamente negli ultimi anni registrato un maggio fine così. Maggio così caldo.
0: Virginia,
1: ecco.
0: Sono delle punte, naturalmente si è spinto oltre, ci ha detto che estate sarà, o
1: sì,
0: è ancora
1: sì,
0: troppo presto?
1: Sì, sì, dall'aeronautica militare provano a fare una previsione, ci saranno sicuramente diverse ondate di calore. Oramai il clima è cambiato decisamente e quindi dobbiamo prepararci, io credo, a un'estate molto molto calda.
0: Quindi raccomandazioni che magari sentiremo dalla voce dei medici anche nei prossimi giorni. Una cosa ve la possiamo dire, sembra quasi scontata e pleonastica: bisogna idratarsi bene, bisogna bere molta, ma molta, davvero molta acqua. Grazie Virginia Devoto, torniamo tra pochissimo, adesso i Rolling Stone.

0: La strambata su Radiolina. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

I titoli dei telegiornali di Vigliorina in onda mentre trasmettiamo: sempre più allarme per i cambiamenti climatici e domani prima ondata di gran caldo, scatta l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. Ora la verità, appello della sorella di Davide Calvi a molto 3 anni fa nel mare dell'Asinara per l'accusa, fu ucciso dal cugino a ottobre. Si apre il processo. Persi dalla Sardegna 85.000 residenti negli ultimi 20 anni e la regione col tasso di fecondità più basso d'Italia, il quadro critico dal rapporto Mete che parla di tramonto demografico, tema che abbiamo affrontato anche ieri qui alla Strambata, così come abbiamo parlato di cantieri insicuri e di tecnologia che va in aiuto della prevenzione in caso di infortuni anche mortali. E poi, oltre all'effetto Luna Rossa, c'è un'isola che conquista l'Europa nelle discipline veliche, giovani sardi brillano, pensate, in Portogallo, Turchia e Croazia. C'è la musica adesso, Somber.

0: Riprendiamo qui in diretta con la strambata. Il pecorino romano in cattedra all'Università di Cagliari, studenti a lezione dal presidente Maoddi. Presidente Gianni Maoddi del Consorzio del Pecorino Romano, al telefono con noi. Presidente, buongiorno, grazie per essere ospite qui alla strambata.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, il pecorino che arriva nelle aule scolastiche con quale obiettivo? Un ricambio generazionale in vista?
1: Ma allora, intanto è stata una bellissima esperienza, in quanto doveva essere una chiacchierata un po' con un corso appunto di strategia e politica aziendale presso l'Università di Cagliari col professore, con alcuni studenti. Poi mi sono trovato in un'aula dove comunque c'erano tanti ragazzi interessati che facevano domande e volevano conoscere questo mercato straordinario di questo prodotto, che ovviamente è pilastro dell'economia della Sardegna. Quindi abbiamo un po' raccontato quello che è il pecorino, abbiamo raccontato quelle che sono le dinamiche produttive, le dinamiche mercantili, le attività che fa il consorzio, e devo dire che c'è stato molto interesse. Ovviamente questo è un passaggio importante, perché siamo convinti che nei giovani debba appunto c'è interesse, e quindi è importante tenerlo fervido e in qualche modo sempre attenzionato appunto da questa platea.
0: Ecco, presidente, diamo qualche numero. Ampio spazio è stato dedicato proprio nel suo intervento all'economia del settore: oltre 1 milione di forme prodotte all'anno, circa 300 milioni di litri di latte trasformati, un valore al consumo che si avvicina ai 700 milioni di euro. Numeri che raccontano un comparto ad alta intensità produttiva, dove la Sardegna rappresenta circa il 75% della produzione e l'export supera il 60% delle vendite. Quanto, presidente, erano a conoscenza i giovani che lei ha incontrato di una realtà così importante, come sottolineava lei, per l'economia della Sardegna?
1: Allora, intanto le devo rettificare il dato, ma non perché voglia farle un appunto, ma per darle il senso che la Sardegna è molto più importante del 75%, siamo al 95% della produzione, quasi il 95%. Noi rappresentiamo su 8.600 allevamenti, quindi non parlo di allevatori, parlo di allevamenti, dove spesso e volentieri nello stesso allevamento ci sono più operatori. 8.218 sono in Sardegna, quindi abbiamo una percentuale altissima. Sono molto interessati, i ragazzi sono molto interessati, ma non sapevano ci fosse appunto questo settore così importante per l'economia isolana. E devo dire che ho notato interesse. Abbiamo poi parlato anche di altre iniziative. Poi non so se vorrà fare un cenno anche sulle attività che il consorzio sta portando avanti attraverso la predisposizione di alcune borse di studio.
0: Assolutamente, presidente. La domanda successiva: borse di studio, tema ricambio generazionale, necessità di investire sui giovani, borse però a Parma, perché è l'unica università che ha quella facoltà. C'è un collegamento costante con l'isola anche da questo punto di vista?
1: Ma allora, sicuramente noi ci confrontiamo con Parma per il tramite, diciamo, delle associazioni alle quali il Consorzio del Pecorino Romano aderisce, essendo uno dei primi 5 consorzi di interesse nazionale per la produzione di formaggi. Quindi ci sediamo in tavoli insieme al parmigiano, al granapadano, al gorgonzola, alla mozzarella di bufala. Questi sono i più importanti. E in quell'occasione appunto c'è stata presentata questo corso di tecnologia e gestione dell'impresa casearia che l'Università di Parma insieme alla Cattolica portano, la Cattolica appunto del Sacro Cuore portano avanti da qualche anno, e diciamo è nato in maniera veramente naturale questa adesione. Io l'ho proposto al Consiglio di Amministrazione appunto del Pecorino Romano, e da subito c'è stato interesse, e devo dire che è stata data una risposta molto forte, in quanto già dall'anno in corso, dal 2027, dall'anno accademico 2027 che inizierà a ottobre, il consorzio finanzierà 3 borse di studio per 3 giovani che ovviamente provengono dal territorio di produzione del pecorino romano, per appunto indirizzarli a questa laurea triennale, che dove praticamente verranno preparati dei ragazzi che saranno in grado poi di gestire aziende lattiero-casiero. Quindi la speranza è quella che questi ragazzi al termine di questo corso di studi possano rientrare in Sardegna e
0: E poi
1: lavorare nelle industrie, nelle
0: lavorare in azienda,
1: cooperative.
0: lavorare nell'industria. Una domanda, ma la risposta deve essere davvero velocissima, Presidente. I ragazzi conoscevano il pecorino romano perché si è fatta tanta filosofia, ma poi lo mangiano?
1: Non tutti, non tutti. In Sardegna dobbiamo fare molta, molta strada
0: Sì,
1: perché
0: lo
1: in
0: conoscono magari
1: Sardegna
0: in America e
1: purtroppo.
0: meno in Sardegna, appunto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti dico, la Sardegna purtroppo è l'ultima regione d'Italia probabilmente per consumi di pecorino romano e questa è una cosa ovviamente che ci teniamo tra noi in Sardegna e non la raccontiamo in giro, ma cerchiamo magari di migliorare e di sviluppare un po' il consumo del
0: Presidente, in una
1: pecorino.
0: prossima puntata le chiederò invece come è cambiato il prodotto proprio per farlo diventare anche da tavola. Ma adesso non c'è tempo, 13:27, grazie Gianni Maoddi, Presidente del Consorzio del Pecorino Romano, lezione in cattedra all'Università di Cagliari, lo abbiamo appena raccontato. Grazie Presidente, adesso c'è la musica.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa allo Zorai il 30 e 31 maggio.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: La strambata.
11: Torniamo in diretta, segnate queste date sul calendario, 28 maggio, 6 giugno, parliamo di ateneica, musica, sport, un'ondata di emozioni. Allora, per raccontarvi quello che è diventato un vero e proprio festival, abbiamo al telefono Alessio Correnti, project manager di ateneica. Grazie per essere con noi, Correnti, buongiorno.
12: Buongiorno, grazie a voi.
11: Buongiorno, allora raccontiamo questa grande, grandissima festa che ormai sta per iniziare.
12: Ma sì, dal 28 giugno il Cus Cagliari si accende, prende vita il festival che è da 15 anni ormai praticamente, se contiamo anche gli
11: 28
12: anni COVID.
11: Maggio, Correnti, 28 maggio.
12: 28 maggio,
11: 28
12: sì,
11: maggio, 28 maggio, 6 giugno.
12: Sì, 28 maggio, domani.
11: Sì, domani, praticamente domani.
12: Ormai da 15 anni Ateneica porta sport e musica nel cuore di Cagliari, nel quartiere di Smirrionis, nella cittadella sportiva di Saducchessa, per 10 giorni di festa, di aggregazione, dove tutti possono entrare gratuitamente e dove si possono godere sia dei tornei sportivi, ma soprattutto di grandi concerti che riescono ad ospitare sia artisti emergenti che artisti più affermati come Dittona La Piaga o Erocaddeo.
11: Ecco, qual è la filosofia di Ateneica? Perché in realtà passare da lì ai la sensazione proprio nelle giornate di Ateneica, nelle serate di Ateneica, di una grande, grandissima festa collettiva.
12: Ma sì, è sempre stato il nostro obiettivo creare un evento che fosse accessibile sia economicamente che a livello di aggregazione, quindi di poter stare bene insieme, creare l'atmosfera giusta affinché le persone possano stare tra loro senza nessun tipo di ostacolo e soprattutto che possano passare una serata dove fare nuove amicizie, vedere un bel concerto, partecipare a dei tornei che rappresentano poi le facoltà dell'Università di Cagliari, quindi partire dall'università per aprirsi alla città e alla regione. Questo è l'obiettivo fondante.
11: Tra l'altro, Correnti, mi piace ricordare, a parte la serata il 1° giugno, la nostra serata col DJ set di Radiolina, ma mi piace ricordare che qualche anno fa Ero Caddeo si esibì proprio sul palco di Ateneica e insomma qualcuno di noi era in regia e in giuria quel giorno e venne selezionato proprio Ero Caddeo. Insomma, in qualche modo ci avevamo visto giusto, ci avevamo preso, come si dice in gergo.
12: Assolutamente, mi ricordo benissimo perché erano poi era il 2021, quindi era un anno complicatissimo, avevamo fatto una rassegna che si chiamava Ateneica Village, tutti seduti, e il Radiolina Contest di quell'anno aveva permesso poi di far fare la prima esibizione dal vivo ad Ero Caddeo. Sicuramente sì. Voi che eravate in giuria insieme a noi ad altri professionisti avete visto benissimo.
11: Sì, devo dire che è stata anche una esperienza abbastanza surreale, lo ha ricordato lei, eravamo come nel periodo Covid e quindi tutti diligentemente seduti, distanziati, non era esattamente come adesso, come lo spirito di Ateneica, no? A proposito di quello che dicevamo della grande, grandissima festa, quindi tutti insieme, tutti vicini a cantare, a ballare, a mangiare, a bere, a suonare, insomma.
12: Sì, esatto, poi dal 2021 si è ripartiti col festival, è stata un'esplosione di gioia, sia perché dopo 2 anni chiusi in casa si ritornava a vivere quasi normalmente, ci si riabituava a vivere, e poi da lì è stato sempre un crescendo per Ateneica, sempre artisti più importanti, sempre più partecipanti ai tornei sportivi. Quest'anno saranno 2400 tra studentesse e studenti dell'università che si sfideranno in 12 discipline, quindi sempre numeri maggiori, speriamo di continuare a crescere, speriamo che possa essere un anno positivo anche questo. Però ogni anno cerchiamo di mettere un tassello in più per creare un'organizzazione ancora più perfetta quando possibile e se possibile.
11: Ecco, possiamo dire che insomma Ateneica Official, tutte le informazioni importanti e utili su quello che si può fare all'interno del villaggio, su quello che invece assolutamente non si deve fare. Spendiamo anche una parola su quelli che sono i trasporti, perché insomma mi sembra importante questa nota che è arrivata dal Comune di Cagliari, dal CTM, che mette a disposizione una linea dedicata proprio per evitare che i ragazzi dopo la grande festa possano tornare a casa magari in macchina.
12: Ma sì, con CTM collaboriamo da tantissimi anni, ogni anno hanno insegnato a noi, hanno fatto capire a noi quanto fosse l'importanza di avere un servizio di questo tipo, e ogni anno si è riusciti ad incrementarlo. Quest'anno ci saranno navette fino alle 3 del mattino praticamente tutti i giorni, quindi si potrà godere del concerto, rimanere con gli amici e tornare a casa in sicurezza, e soprattutto cercare di creare meno inquinamento, meno smog, o di lasciare un po' più di parcheggi liberi. Quindi questo è il servizio che CTM offre e siamo veramente felici che possa succedere durante tutta Ateneica.
11: Allora, buona Ateneica, grazie per essere stato con noi. Alessio Correnti, Project Manager di Ateneica. Tra poco parliamo di tiroide, 340 87 15 015, mandate i vostri messaggi, avremo un esperto, un endocrinologo che ci parlerà appunto della tiroide, perché è importante questa ghiandola che ogni tanto fa i capricci.

0: Eccoci, ben ritrovati, siamo qui in diretta alla Strambata su Radiolina e l'angolo della salute. Allora parliamo di tiroide, abbiamo detto una ghiandola che ogni tanto fa le bizze, ci facciamo raccontare dal dottor Francesco Tolu, endocrinologo della OU di Sassari, perché è così importante e soprattutto cos'è la tiroide. Dottor Tolu, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, la tiroide che cos'è? È una piccola ghiandola che abbiamo nella parte anteriore del collo e, nonostante le sue dimensioni ridotte, però svolge un ruolo fondamentale per l'organismo, perché fondamentalmente gestisce il metabolismo energetico. Cosa significa questo? Che quando non funziona correttamente può produrre sia una quantità insufficiente di ormone oppure, al contrario, una quantità eccessiva. Nel primo caso, quindi, una quantità insufficiente, avremo un ipotiroidismo, e nel secondo caso, nell'eccesso, avremo un ipertiroidismo. Ed ecco quindi che le malattie più frequenti tiroidee sono quelle legate a questi aspetti qua, e quindi avremo le malattie autoimmuni, come ad esempio la tiroidite di Hashimoto, il morbo di Basedow, oppure il gozzo e i noduli tiroidei, che sono molto comuni nella popolazione generale e soprattutto in quella sarda.
0: Quanto è importante anche in questo caso, come sempre ci diciamo quando parliamo di medicina, la diagnosi precoce, dottor Tolu?
1: La diagnosi precoce ovviamente è importantissima. Le malattie autoimmuni non sono da meno, soprattutto nell'ipotiroidismo. Diciamo, i sintomi più importanti quali sono? Ricordiamoli: sono la stanchezza, la sonnolenza, l'intolleranza al freddo, la difficoltà di concentrazione e così via. Invece nell'ipertiroidismo è esattamente l'opposto, quindi avremo ad esempio un calo di peso, l'attacco cardiaco, il nervosismo, l'insonnia, i tremori, tutte quelle condizioni legate a un eccesso di funzione. E quindi diciamo, la diagnosi precoce, voi capite bene che è fondamentale. Prima ancora degli esami, ricordo sempre, è fondamentale ascoltare il paziente, raccogliere la storia, quindi l'anamnesi, ed effettuare soprattutto una visita accurata. In un secondo tempo chiediamo gli esami del sangue, che in questo caso specifico sono il TSH e l'FT4.
0: Ecco dottore, ci sono dei segni evidenti? Cioè, se una persona si controlla il collo, non è come le famose l'ingrossamento dei linfonodi, quella è un'altra cosa, cioè una persona può sentirsi magari qualche disturbo anche nell'autopalpazione?
1: Allora, per quanto riguarda l'autopalpazione, parliamo di aspetti morfologici, quindi chiaramente l'autopalpazione può essere utile nel caso una persona si senta ad esempio la nodularità, la tumefazione, e lì ci possono essere per esempio anche le cosiddette cisti tiroidee. Cisti tiroidee che, devo dire la verità, anche in pochi giorni, anche in una giornata possono venire fuori, e questo è un aspetto morfologico. Poi c'è l'aspetto funzionale, che in realtà si vede esclusivamente con gli esami del sangue, chiaramente.
0: No, questo sì, però appunto, poi sa, lei ha parlato giustamente di stanchezza, ha parlato di quelli di sintomi che possono essere confusi con altro, quindi giustamente diceva quanto è importante, no, ascoltare il paziente e fare una giusta anamnesi. Io però le ho fatto questa domanda perché mi metto dalla parte del paziente, di chi ascolta e magari dice vabbè, sono solo un po' stanco. In realtà sono dei campanelli d'allarme che non vanno sottovalutati.
1: Esatto, precisamente, proprio questo, non bisogna sottovalutarli, anche perché poi nella vita frenetica tutti i giorni abbiamo 100.000 elementi stressanti quotidiani, e quindi comunque sia bisogna sempre ben discriminare.

0: cose, ecco.
1: Dottor Tolo, un'ultima domanda: alimentazione, iodio, inquinamento ambientale, genetica, quanto incidono questi fattori nello sviluppo delle malattie tiroidee?
0: Allora, sì, tutti questi fattori che mi ha elencato sono importanti, cerchiamo anche un po' di sintetizzare. Ora, la familiarità e la predisposizione genetica sono cruciali nelle patologie autoimmuni, e quelle della tiroide non fanno eccezione, come la Hashimoto e il Basedow. Infatti nella stessa famiglia possiamo trovare persone che hanno anche le stesse patologie. L'alimentazione è un grande capitolo sconfinato, saremo giorni a parlarne, ma mi sento di sottolineare il fattore iodio, cioè lo iodio, che è l'elemento alimentare essenziale per la produzione di ormoni. Cioè, senza iodio, ormoni della tiroide non ne produciamo. Per cui tutte quelle campagne di prevenzione negli anni, decenni, basate sull'utilizzo del sale iodato, col famoso slogan poco sale ma iodato, ecco, sono risultati fondamentali per ridurre la carenza iodica, Sardegna compresa, e le patologie come il gozzo. Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, l'inquinamento ambientale, ora non è il mio campo, ma so che sono ancora in corso, sono oggetto di studio, i cosiddetti interferenti endocrini si chiamano, quelle sostanze ambientali, che contaminanti ambientali come plastiche, pesticidi, prodotti industriali, che possono comunque interferire col sistema endocrino e talmente anche con la tiroide stessa.
1: Grazie dottor Tolu, grazie per tutte queste informazioni utilissime che ci ha fornito, quindi diagnosi precoce ancora una volta fondamentale. Vi anticipo che il 30 maggio, all'interno della settimana di informazione sulla malattia organizzata da AISB, il bastione di Cagliari si illuminerà di rosso per la giornata mondiale della sclerosi multipla. Domani parleremo di questo, e anche lì naturalmente prevenzione, non dobbiamo sottovalutare i segnali. Grazie ancora dottor Tolu, grazie. Tra poco ci sarà il nostro social trend. Prima la musica.
2: La strambata su Radiolina. Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Sardegna, qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito, e caldo che si farà sentire con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, qualche grado in più sui settori interni con punte infatti fino ai 33-34 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mari infatti calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Fattare una foto.
1: Altro che la Bulgaria. La Bulgaria avrebbe vinto l'Eurovision Elisa se avesse partecipato, se avesse vinto Sanremo, insomma, se. Buongiorno Enzo Asuni, nostro social trend. Ieri ci hai illustrato l'oroscopo sardo con questo altro segno balena, insomma,
2: esatto.
1: Un po' strano. E oggi di che ci parli?
2: Allora, oggi parliamo di una delle opere d'arte più famose del mondo, che sicuramente avrai visto anche tu, perché comunque so che ti piace tanto Parigi.
1: Sì,
2: stiamo
1: molto.
2: Parlando ovviamente della...
1: Non so, della Tour Eiffel.
2: Della Gioconda.
1: È un'opera d'arte la Tour Eiffel.
2: Beh, sì.
1: La Gioconda, sì, l'ho vista quando non c'era tutta questa ressa che adesso popola il Louvre.
2: Beata. Allora, proprio a proposito di ressa, diciamo che la Gioconda molto probabilmente cambierà casa. Nel senso che cambierà cornice, insomma, per usare una metafora, ecco. E questa volta in modo radicale. Proprio per evitare l'overtourism, il Louvre starebbe proprio pensando di spostarla non in una sala differente, ma proprio in un edificio a parte, proprio studiato per la Gioconda. Una casa di 3.000 metri quadri che il Louvre costruirà appunto per la Gioconda stessa. In questo caso io volevo nascere Gioconda, te lo dico, per avere una casa da 3.000 metri quadri.
1: Sai, quello che mi preoccupa è il trasferimento, il trasporto. Bisognerà tenere il massimo riservo, no? Perché ci sono anche problemi legati alla sicurezza.
2: Soprattutto di questi tempi, visto che abbiamo assistito qualche mese fa a un furto. Diciamo,
1: esatto, lì poi tra l'altro, bello dinamico, esatto, inaspettato,
2: esatto.
1: Dinamico, quindi ma...
2: Esatto, quindi una nuova casa per la Gioconda da 3.000 metri quadri, sia un po' per dare più respiro a tutte le persone che vanno al Louvre, magari per visitare tutte le altre opere, sia perché ci sono proprio delle persone che vanno al Louvre solo per vedere la Gioconda. Quindi tu immaginati un intero museo comunque che ospita veramente...
1: Che è grandissimo, immenso,
2: sì.
1: Ovviamente il Louvre, come sanno le persone che l'hanno frequentato.
2: Non lo vedi in un giorno...
1: Assolutamente no.
2: Proprio per dare respiro sia agli uni che agli altri si sta pensando a questa prospettiva, quindi per incentivare, diciamo, per non incentivare l'overturismo all'interno del museo. Si tratta di un progetto da circa 1 miliardo di euro, quindi insomma non pochi soldini, un progetto che però non si basa solo su questo aspetto specifico, ma mi tolgo un attimo le cuffie che sento un po' di rumori di fondo. Tra le altre novità previste appunto da questo progetto ci sono anche nuovi ingressi e accessi sotterranei al Louvre, la riorganizzazione delle gallerie, spazi più funzionali per i visitatori e servizi migliorati per ridurre le attese. Chi è andato da poco ad esempio al Louvre per visitare appunto il museo e anche la Gioconda si sarà accorto che praticamente uno può avere la Gioconda davanti solo per qualche secondo. Mi ricordo che c'erano gli addetti ai lavori su veloci, foto al volo, così via, non fai in tempo neanche,
1: sì, non fai tempo neanche a gustarla, insomma,
2: no,
1: a vederla nella sua bellezza, perché bisogna guardarla, osservarla, guardarla di nuovo. Ed è per questo che in alcuni altri musei, come sempre a Parigi, per esempio alla Gare d'Orsay, io sono un'appassionata del periodo dell'Illuminista, esatto, il mio, è straordinario, soprattutto la galleria, quella degli Illuministi, la parte alta.
2: La parte impressionistica.
1: La parte degli impressionisti è davvero straordinaria. E allora, come saprai bene, le ninfe di Monet sono in una stanza dedicata con 4 sedute, in modo tale da vedere la ninfea in 4 a 4 angolazioni differenti, e così sì che l'opera d'arte la vivi in tutta la
2: esatto,
1: sua bellezza e grandezza.
2: Come il Museo Guggenheim a Venezia, dove ci sono le sedute, quindi te li gusti proprio queste opere.
1: Quando sarebbe questa operazione? Poi ci salutiamo?
2: Non c'è ancora una data specifica, però comunque sicuramente lo sapremo presto. Nulla, salutiamoci.
1: Grazie, ci salutiamo. Domani sarei ancora qua, venerdì mi hai già detto no, ma domani ti aspettiamo. Solita ora. Troveremo domani anche Giuseppe Valdés che ci ha seguito alla regia, grazie a tutti voi, restate con noi perché abbiamo un ricchissimo palinsesto qui su Radio Lina. Buona giornata.
3: Radio Lina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 14:00.
0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Agenti della Guardia Civile Spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Stando a fonti vicine all'inchiesta, l'operazione è disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio diversa dal caso Plusultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa Corte.
5: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, lo rende noto il Ministero della Salute. La donna, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma, dove all'Istituto Spallanzani sarà accompagnata per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Nell'ambito della sua attività nel centro di salute di Salamat, la chirurga è entrata in contatto il 16 maggio con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi, rileva il Ministero, di un caso di contatto diretto.
6: Un operaio 35enne ucraino dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì, ma la notizia si è appresa solo oggi in contrada a Gravilla, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.
5: Il ministro della difesa israeliana Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Katz è tornato anche sull'argomento dell'emigrazione volontaria da Gaza. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati, ha scritto. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane a nord del fiume Litani.
6: Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO che intendono ridurre drasticamente il loro contributo al modulo forze previsto in caso di crisi in Europa, confermando quanto vanno dicendo da tempo, ovvero che il vecchio mondo deve fare di più per la sua sicurezza. La novità è l'entità dei tagli, comunicata nel corso di una riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles dei Defense Policy Directors.
5: Il calcio: Andoni Iraola al Milan è un'operazione non semplicissima. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio alla presenza di Ibrahimovic, Cardinale e Calvelli, rispecchia il tipo di profilo cercato dal Milan, ma da quanto risulta è molto difficile ottenere il sì del Basco, che è seguito dai rossoneri ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincere Iraola, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Sempre più allarme per i cambiamenti climatici e domani la prima ondata di caldo in Sardegna con Campidano e zone interne dove si raggiungeranno i 34 gradi. A Cagliari per domani bollino giallo del Ministero della Salute, scatta anche l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. È stato fissato a ottobre a Sassari il processo per la morte di Davide Calvia nel mare all'Asinara. Per l'accusa fu ucciso dal cugino che poi inscenò un finto naufragio. E sono 41 i migranti sbarcati lungo le coste del sud-ovest della Sardegna, tra di loro anche donne e bambini. Gli sbarchi tra ieri e oggi a Carloforte, Sant'Antioco, Maladroja e Chia. Arrivati 13 migranti, tra i quali un minorenne. Gli stranieri sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. e si è svolta questa mattina l'udienza di riesame contro l'ordinanza cautelare che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati dell'omicidio di Leonardo Moci avvenuto a Monserrato la notte del 23 aprile scorso. La difesa dei fratelli Tunis chiede la liberazione al tribunale del riesame. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
9: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Granfondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
10: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30esima edizione su monumentiaperti.com.
11: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
13: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
14: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda. Un percorso a ostacoli, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. Sono passati quasi tre mesi dall'inizio della guerra di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Continuano a susseguirsi dichiarazioni su accordi imminenti, minacce di bombardamenti, nuove operazioni militari. Il destino nel lungo termine del passaggio cruciale dello stretto di Hormuz è ancora incerto. Oltre al campo di battaglia, le mosse si giocano sui tavoli negoziali. Negli ultimi mesi, il Pakistan, unica potenza nucleare del mondo musulmano, è emerso come un mediatore centrale. La sua azione diplomatica è avvenuta col sostegno implicito del suo partner storico, la Cina. Non a caso, il primo ministro pakistano Sharif è il terzo leader che si è recato a Pechino nel giro di pochi giorni, dopo Trump e Putin. L'incontro, per celebrare i 75 anni delle relazioni diplomatiche bilaterali, oltre ad aver portato all'annuncio di vari investimenti, ha dato senz'altro occasione a Xi Jinping e Sharif di discutere della questione iraniana e delle sue prospettive. In questo contesto, la Cina sta anche intensificando il dialogo coi paesi del Golfo più coinvolti dal conflitto, che sono essenziali partner energetici cinesi. Parlando da Pechino, Sharif si è mostrato ottimista sull'esito dei negoziati. Ha affermato che, nonostante i rischi di un mondo instabile, le cose sembrano finalmente muoversi nella giusta direzione. Alla luce di questi eventi e dei continui annunci, dobbiamo considerare un tema decisivo. Per capire come mai la strada verso una tregua stabile ha avuto e potrà avere ulteriori ostacoli, nonostante le nuove dichiarazioni che potrà fare Donald Trump, occorre infatti tenere presente l'influenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sul presidente e sulla politica degli Stati Uniti. Di recente, la stampa israeliana ha fatto filtrare che Netanyahu è preoccupato della perdita di influenza diretta su Trump e che teme di perdere il suo margine di manovra. A fine febbraio, proprio Netanyahu ha spinto Trump a lanciare l'operazione militare congiunta che ha portato all'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, convincendolo che un cambio di regime era possibile e imminente. Mentre Israele mantiene l'obiettivo di una sorta di disarmo totale dell'Iran, gli Stati Uniti, in una guerra lunga, devono per forza giungere a considerazioni più pragmatiche e compatibili con i loro interessi, soprattutto in attesa delle elezioni di metà mandato, al centro dell'attenzione di Trump. Si potrebbe però sostenere, a ragion veduta, che Netanyahu si lamenta della sua perdita capacità di manovra proprio perché è a tutti gli effetti un protagonista della politica degli Stati Uniti, e così va considerato. Netanyahu ha grande influenza, in particolare sull'ala conservatrice del Partito Repubblicano. Numerosi esponenti repubblicani di spicco, in passato fedeli difensori delle scelte di Trump, hanno subito attaccato i presunti termini dell'accordo con l'Iran, in un coro di dichiarazioni indignate, tutte coordinate. Il senatore Lindsey Graham, per esempio, ha definito l'accordo un incubo per Israele e un disastroso spostamento degli equilibri di potere nel Medio Oriente. Alle voci di protesta si sono aggiunti anche il senatore texano Ted Cruz e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo. Pompeo, usando un linguaggio durissimo, ha paragonato la possibile intesa con l'Iran all'accordo col nucleare siglato dall'amministrazione Obama nel 2015. Secondo Pompeo, in sostanza la squadra di Trump si appresta a foraggiare gli estremisti iraniani affinché costruiscano un nuovo e potente programma di armi di distruzione di massa. Senza questo gioco di pressioni incrociate, non si può comprendere la posizione in cui si trova Trump e la difficoltà di sbrogliare la matassa che gli stessi Stati Uniti hanno creato. Da un lato, gli incentivi verso un accordo stabile sono sempre intatti, e in particolare l'urgenza economica pressante di chiudere un conflitto che ha paralizzato parte consistente del commercio marittimo globale e i cui effetti energetici e alimentari non sono stati disinnescati. Dall'altra parte, Trump ha anche la necessità politica di gestire l'alleanza con Israele e la dinamica di un partito repubblicano che si sta già preparando al dopo Trump. Proprio il difficile equilibrio tra queste due esigenze contraddittorie determinerà le prospettive del prossimo futuro. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
3: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Radiolina. Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
10: A tu per tu siamo di nuovo insieme per un altro mercoledì. Stefano Tunis, fondatore di Sardegna 2020 e consigliere regionale, il nostro ospite di oggi, un secondo invito in questa stagione, grazie per essere con noi.
11: Grazie a voi, grazie.
10: Cominciamo dagli aeroporti. Ieri l'affondo durissimo, la bordata durissima della CGIL, direzione platealmente contraria al bene comune, ha scritto il sindacato in relazione al fatto che si vuole privatizzare l'aeroporto di Cagliari per portarlo insieme a quelli di Olbia e di Alghero sotto l'ala del fondo di investimento F2I. Onorevole Tunis, lei la vede come la CGIL?
11: Sì, la vedo come la CGIL, un po' peggio in realtà della CGIL, come abbiamo sempre detto, come ho abbondantemente spiegato quando ho avuto l'occasione di farlo anche con voi. E devo dire che comprendo anche quale travaglio deve aver dovuto sopportare la CGIL, che insomma notoriamente fa fatica a dissociarsi dalle posizioni di una giunta di centrosinistra nel dover esprimere un parere così profondamente e nettamente contrario.
10: La interrompo un attimo solo per dire che forse la gravità del momento sta spingendo la CGIL in questa legislatura a prendere più volte distanza da questa maggioranza, cioè li unisce il perimetro delle idealità. Però la CGIL è durissima contro questa maggioranza.
11: Come mio costume nella mia professione attuale e precedente, voi sapete che ho grande rispetto del ruolo del sindacato e del lavoro di elaborazione che compie. Quindi prendo nota di quello che dice, sono convinto del fatto che possa essere un elemento di stimolo della discussione perlomeno su un argomento così delicato e così complesso e anche così difficile da spiegare, voi ve ne siete accorti, perché è una tematica che poi viene influenzata da tanti aspetti civilistici, societari, pubblici, l'interesse pubblico che si splitta in due soggetti che con composizioni diverse, una elettiva che è la regione, l'altra di rappresentanza dei delle classi imprenditoriali che la Camera di Commercio, e che assieme dovrebbero rappresentare e hanno il compito di rappresentare l'interesse pubblico all'interno di questa vicenda. Una discussa valutazione degli asset che ha portato a considerare di maggior valore l'aeroporto di Alghero sommato a quello di Olbia rispetto a quello cagliaritano, tutta una
10: già
11: serie
10: solo
11: di
10: l'aeroporto di Olbia rispetto a quello, cioè di Cagliari, è due terzi in più almeno in quella valutazione di quella procedura 1. Però è cambiato lo scenario, la regione ha deciso di spendere 30 milioni di euro per arrivare al 9,25% e comandare. Allora, lei che conosce gli assetti societari, con il 9,25% si può comandare?
11: Non credo che esista un assetto societario in cui una quota così minoritaria possa essere rappresentativa di un vero e proprio potere decisionale. In realtà non è così, non può essere così, non è richiesto che sia così, perché il ruolo, la regione lo deve esercitare, la parte pubblica lo deve esercitare nella fase di costruzione del progetto, molto di più che nella fase gestionale e nella fase al limite di distribuzione di dividendi. Quindi la verità vera è che noi dall'inizio non siamo stati convinti che la parte pubblica rappresentata dalla regione, quindi la parte che poggia sul consenso popolare, abbia svolto sino in fondo questo ruolo. Lo abbiamo detto perché ci suonano strane un paio di cose. L'abbiamo detto rispetto alla valutazione degli asset. Ci sembra strano che Alghero e Olbia assieme valgano più di Cagliari. Immaginarsi soltanto Olbia. Ci sembra strano il fatto che questa azione avvenga in maniera così precipitosa, perché parliamoci chiaro, se l'obiettivo dichiarato è quello, la facciamo perché vogliamo arrivare alla rete degli aeroporti della Sardegna,
10: che non è prevista nell'accordo preliminare,
11: non è prevista quella che dovrebbe essere una premessa: siccome abbiamo una rete regionale degli aeroporti, allora facciamo una unica società di gestione, che sarebbe stato il percorso logico più naturale. Qua si annuncia che si fa questa cosa con l'obiettivo di avere la rete degli aeroporti. In tutta franchezza, questo ci sembra un aspetto che meriterebbe.
10: Però trova che la narrazione politica rispetto alla privatizzazione degli aeroporti sardi si discosti profondamente da quello che invece è l'accordo preliminare, questo term sheet di cui dicevamo prima, che dice si fa l'accordo e peraltro il socio privato può rivendere le sue azioni a partire dal 1 gennaio 2029. Quindi se
11: abbiamo,
10: io devo fare
11: delle
10: la
11: date
10: rete
11: certe, delle date certe, sappiamo che la devo fare entro questo periodo, sappiamo che la posso alienare entro quest'altro periodo, non ho idea in questo frattempo se otterrò la rete regionale degli aeroporti. Comprenderete che suoni perlomeno male, come andrebbe spiegata meglio. E andrebbe anche spiegata una volta per tutte qual è la strategia che ha chi in questo momento ha la responsabilità di guidare la regione rispetto a questo tema, perché ci è sembrato, visto dal punto di vista dell'opposizione, che la presidente Tobde abbia un po' subito questa iniziativa, non abbia governato i processi che poi l'hanno quasi messa all'angolo nel dover aderire a questo, ha tenuto ferme queste somme per tanto tempo.
10: Chi è che l'ha messa nell'angolo? Si riferisce al PD?
11: Beh, naturalmente non posso non riferirmi al PD e al cordone ombelicale che lega il Partito Democratico a uno dei suoi padri spirituali, che è l'ex senatore Cabras, che è assolutamente ben rappresentata come componente in seno al Consiglio regionale, e che in questo momento sembrerebbe, così come dall'origine di questa vicenda, uno di quelli che ha in testa l'ottenimento di questo risultato. Noi siamo laici nell'approccio alla questione. Se una cosa che serve, e noi pensiamo che la rete degli aeroporti della Sardegna serva, questo deve essere l'obiettivo. le conseguenze di questo possono essere anche un'unica società di gestione, ma ci pare che il percorso di mettere il carro davanti ai buoi non porti al risultato sperato, se non al sospetto che l'elemento centrale non sia l'ottenimento della rete aeroportuale. Mi domando cosa succederebbe se costituita un'unica società di gestione domani non fosse costituita la rete dei porti, degli aeroporti della Sardegna. Quale sarebbe l'effetto sul destino futuro di questi asset? Come si incrocerebbe col fatto che le quote di questa società possono essere alienate a partire da
10: due anni si chiude
11: da due anni da questo momento? Ci sembra si corra sul filo del rasoio.
10: Fabio Leoni in regia, diciamo grazie anche a lui. Stefano Tunis invece, il nostro ospite di oggi, con il quale stiamo aprendo, abbiamo aperto la finestra sulla regione. Adesso c'è per noi la prima pausa. Elizabeth Taylor di Taylor.

0: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Radiolina. Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Sardegna, qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito e caldo che si farà sentire con valori massimi tra i 28 e i 30 gradi, qualche grado in più sui settori interni con punte infatti.

0: fino ai 33-34 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole, con mari infatti calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina a tu per tu.
3: A tu per tu, di nuovo insieme alla nostra finestra sulla regione con Stefano Tunis, consigliere regionale di Sardegna 2020. In maggioranza chi comanda?
4: Ma in questo momento credo che non comandi nessuno e ci sia una certa anarchia, perché la Todde ha cercato in tutti i modi di sfuggire al gioco del partito più importante della maggioranza, che è il Partito Democratico. Il Partito Democratico in questo momento non riesce, se non su alcune partite, ne abbiamo appena esaminato una, ad affermare la propria guida della maggioranza. Credo che il tema della resa dei conti sia rinviato a tra qualche anno, ma credo che nel frattempo la dolorosa convivenza provocherà ancora gravi disfunzioni alla macchina amministrativa.
3: Ma il PD è più nell'angolo o si sta fingendo morto per altre ragioni?
4: Il PD è un po' come la Chiesa Cattolica, è un partito secolarizzato, quindi insomma stiamo parlando di un partito che potrà cambiare forma, potrà cambiare protagonisti, ma poi alla fine la sua identità tenderà a farlo prevalere nel lungo periodo rispetto a questi protagonisti, ai protagonisti di questa stagione, sulla sua parte di campo naturalmente.
3: E nel centrodestra invece chi comanda oggi?
4: Ma il centrodestra non deve comandare
3: quello
4: nessuno,
3: regionale.
4: Non deve comandare nessuno, che il centrodestra oggi ha due partiti nazionali che hanno ancora una rilevante consistenza sia elettorale che di classe dirigente, perché li trovi su tutto il territorio con personalità autorevoli, sindaci importanti, e poi ci sono...
3: Si riferisce a Forza Italia e ai Fratelli d'Italia?
4: Beh sì, i numeri dicono questo, insomma non, la Lega in questo... momento.
3: Non c'è in consiglio regionale, in Sardegna poco.
4: C'è poco, vive una stagione credo di difficoltà a livello nazionale, che a maggior ragione in una regione così lontana dai suoi luoghi di partenza si sente ancora di più. Mentre devo dire i partiti regionali, credo Sardegna del Centro 2020 e più di recente i riformatori, da qualche anno in più stanno vivendo, mi pare, una stagione positiva, stanno proponendo una nuova classe dirigente, in alcune circostanze anche dei bravi amministratori che rompano un po' la routine del confronto centrodestra-centrosinistra. Mi riferisco in questo caso alla bella vicenda della candidatura di Sara Dettori a Porto Torres, che rompe gli schemi dello scontro tradizionale e rischia di dare una svolta a una città che era un pochettino incartata su questo dualismo.
3: Veramente noi non parleremo di comunali per
4: No, chiedo scusa, non era mia intenzione, non era mia intenzione.
3: La guerra nel PISDAZ come finirà?
4: Non la sto seguendo, ho grande rispetto per il travaglio di un partito secolare. Registro che io dico da tanto tempo che quella del partito sardo dovrebbe essere una tessera che hanno tutti i sardi a prescindere dalla loro appartenenza politica. Registro anche che il segretario di quel partito di recente ha detto esattamente il contrario, cioè che deve essere sardista soltanto chi vive la vicenda di quello che ormai in questo momento è un partito che ha un perimetro abbastanza limitato, delle alleanze confuse, a quartu sono con la Todde e con Miria, da altre parti sono posizionati diversamente. È una fase, come ne ha attraversato tante quel partito, che io spero che superi presto, ma che in questo momento non lo rende un protagonista della politica di oggi.
3: Secondo lei state facendo vera opposizione come centrodestra in consiglio regionale?
4: Credo di averlo detto anche l'altra volta, non vorrei ripetermi, ma casomai chiedo scusa. Chi è, soprattutto viene dalla cultura più liberale del centrodestra, è forza di governo anche quando è all'opposizione. Quindi la nostra non è un'opposizione preconcetta, è un'opposizione che tende ad intervenire dove le cose si possono migliorare, tende a fare polemica quando questa è necessaria. Purtroppo ci troviamo a confrontarci con una maggioranza che non fa azioni politiche, non compie atti amministrativi, fa solo comunicazione, e di conseguenza sul piano della comunicazione siamo costretti a confrontarci. E il nostro stile, il nostro linguaggio è quello di chi comunque cerca di stare sul merito e non sull'attacco personale.
3: Una comunicazione che però non premia, ultimo sondaggio SVG sui governatori, la presidente Todde al 33%, in coda, terz'ultima in Italia.
4: No,
3: il
4: paga.
3: Tema è un errore di comunicazione,
4: no, no,
3: o
4: paga,
3: di sostanza?
4: Paga moltissimo, perché senza questo volume e qualità di comunicazione sarebbe all'11. Mm-hmm. Quindi non penso che gli stia dando una grossa mano, perché se sottrai la comunicazione da quello che sta avvenendo non rimarrebbe assolutamente niente, rimarrebbero pochi atti amministrativi, una quantità di risorse non spese, e poi la politica della giunta affidata alla buona volontà e alla qualità degli assessori piuttosto che ad una vera e propria azione condivisa da parte della giunta.
3: Un assessore bravo secondo lei chi è?
4: Ah, più d'uno.
3: O un assessore?
4: Più d'uno. Facciamo che credo che l'assessore Meloni rappresenti un buon punto di equilibrio tra la qualità del lavoro svolto.
3: Assessore Meloni, programmazione bilancio, quota PD, Giuseppe, classe
4: vicepresidente, 1900, vicepresidente della Giunta, mio coetaneo in termini di legislature, conosco bene Giuseppe, devo dire sta tenendo anche un ottimo raccordo col Consiglio regionale. Devo dire perché anche l'assessora Portas mi pare stia svolgendo delle azioni ordinate e che non stanno lasciando grandi polemiche sul tappeto.
3: Chi sta lavorando male invece?
4: Ma sta lavorando malissimo l'assessore alla sanità. L'assessore alla sanità è la presidente Todde, che ha deciso di sobbarcarsi. È stato tristissimo ieri vederla rispondere da assessore in consiglio regionale. Io sono alla terza legislatura, non ho mai visto un presidente della regione porsi al consiglio su un question time con un profilo così dimesso, così, con un linguaggio così burocratico e così staccato da quella che dovrebbe essere una visione, quella suggerita dal presidente della regione, che è al vertice del nostro sistema.
3: Secondo lei perché passati 6 mesi una governatrice che ha moltissimi impegni continua con il silenzio della sua maggioranza? Perché il tema non è solo che Todde resti in sella anche all'assessorato alla sanità, è che dalla maggioranza non si leva, passati 6 mesi, una sola voce che dica: beh, è arrivato il tempo che alla sanità lavori un assessore a tempo pieno.
4: Ma credo che derivi dal fatto che il Partito Democratico, quindi la maggioranza rappresentata dal Partito Democratico, non abbia nessuna fretta nell'opera di logoramento della presidente Todde. Ritiene probabilmente che questo doppio ruolo stia svolgendo questo obiettivo in maniera efficace, e quindi la lascia fare.
3: Ma oggi i Fratelli d'Italia, oggi mercoledì, ma noi andiamo in onda anche su Videolina giovedì, venerdì e domenica, Thomas Schell, il direttore generale della sanità, parrebbe si voglia dimettere. Questo hanno detto i Fratelli d'Italia, l'ha smentita, insomma, arrivata. Lei cosa sa?
4: Non ho nessuna idea del fatto che questo possa essere vero oppure no. Comprenderei se avesse delle difficoltà nel amministrare un assessorato così complesso in una condizione politica così difficile. Sarebbe difficile per chiunque. Non conosco il direttore. Credo che ci siano nel mondo della sanità delle difficoltà enormi che derivano dai pasticci che hanno combinato sulla nomina dei direttori generali, più qualche figura esterna, mi parlano di una specie di sceriffo che gira per il Brozzo con un ruolo non ben definito e che rappresenta una distorsione, da quello che mi dicono, nel sistema di rapporti, probabilmente anche tra quell'importante ospedale e l'assessorato.
3: Ma la sanità oggi, la qualità qual è? Secondo lei è migliorata o la davvero sanità la sanità sarda oggi?
4: È una condizione terribile. Io spero che la salute ci assista, perché è una condizione in cui dover affrontare un problema di salute anche serio in questo contesto è come avventurarsi in un girone infernale. Tutti i giorni ricevo tentativi di far arrivare la voce del comune cittadino piuttosto che dell'operatore sanitario in un contesto in cui è davvero difficile farla arrivare, perché poi la burocrazia non si sta più parlando con la politica, non si stanno coordinando nel cercare di condividere degli obiettivi. Purtroppo ci troviamo nella peggiore condizione possibile e non sarà facile venirne fuori. Noi abbiamo fatto una mozione che il centro-sinistra ha respinto, in cui chiedevamo quali fossero degli obiettivi che la presidente assessora intendeva condividere con noi e al limite discutere di quali potevamo condividere. C'è semplicemente, senza nessun dibattito in aula, stata respinta questa disponibilità, perché credo che in questo momento siano più orientati a capire come il potere della sanità possa essere utile a loro, a chi lo gestisce, per provare a restare alla guida della regione.
3: Stefano Tunis, il nostro ospite di oggi, consigliere regionale, fondatore di Sardegna 2020, continuità territoriale. L'abbiamo scritto anche oggi sull'Unione Sarda: con il ponte del 2 giugno, overbooking, non riescono a viaggiare nemmeno i sardi, e quando c'è posto per i turisti è un salasso vero. Cioè, nuova continuità e problemi vecchi, perché questo automatismo sull'aumento dei voli quando si raggiunge l'80% del tasso di riempimento non si innesca.
4: Non sta funzionando come ha funzionato in passato. È da stabilire se questo è nelle carenze dei contratti che la regione ha posto in essere rispetto alla continuità territoriale, se ha a che fare con la strategia del vettore della continuità, che ha deciso di rinunciare ai proventi che derivano dalla continuità territoriale, o se tutto questo è semplicemente ingigantito dal fatto che viviamo una congiuntura internazionale che rende per tutti i vettori difficile andare avanti. È evidente che l'elemento dimensionale del vettore deve avere una certa influenza nella gestione di questo problema.
3: Però qui non c'entra il caro carburante, qui c'entra il fatto che se tu vendi biglietti, quando hai venduto l'80% dei posti devi subito mettere un volo aggiuntivo e mettere in vendita.
4: Come sa,
3: i
4: Alessandra,
3: biglietti del
4: io
3: volo
4: vengo
3: dopo.
4: Da un'azienda, in un'azienda c'entra sempre tutto, qualunque tipo di elemento che ostacola il processo nella sua condizione migliore possibile può creare questo tipo di problemi. Oggi ci serve, secondo me, avere un dialogo positivo con il vettore e cercare di venirsi incontro per venire fuori da questa situazione, perché l'interesse prevalente è che i sardi possano volare e che i turisti possano venire in Sardegna. Certamente c'è da augurarsi che qualche compagnia low cost che potrebbe scegliere altri hub per le proprie destinazioni, in ragione del fatto che sempre questa maggioranza ha deciso di respingere la nostra proposta di togliere le tasse aeroportuali, torni indietro rispetto a questo proposito, perché oggi la nostra continuità territoriale si compone dal fatto che abbiamo sicuramente un vettore che ce l'ha sul piano istituzionale, ma da un sistema dei voli che consente di raggiungere oggettivamente da Cagliari perlomeno tantissime destinazioni con dei prezzi alla portata francamente di tutti. Anche questa è vera continuità territoriale, dovremo cercare di non perderla.
3: Allora, grazie a Stefano Tunis, il nostro ospite
4: grazie
3: di oggi,
4: a
3: grazie a Fabio Leoni in regia, Tu per Tu torna come sempre ogni mercoledì, grazie.
4: Grazie a voi, buona serata.
2: Radiolina a Tu per Tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Oh, ma è già estate?
7: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
6: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
7: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
6: E per il caldo?
7: Climatizzatori e ventilatori.
6: E loro?
7: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
6: Vivi al meglio la bella stagione. Cifadda,
7: il brico 100% Sardegna.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, agenti della Guardia Civile Spagnola, si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid e nelle abitazioni di ex esponenti socialisti e imprenditori. Si tratta del cosiddetto caso Leyre, un'inchiesta dell'Audiencia Nacional diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga la stessa corte.
8: Sono atterrate all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino a Roma i 6 attivisti della Global Sumut flottiglia fermati a Sirte. Il volo della Turkish Airlines, decolato da Istanbul, è arrivato alle 9.30 di questa mattina. Il gruppo era stato costretto lunedì a lasciare il campo in direzione dell'aeroporto di Tripoli. L'IDF intanto sostiene di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in diverse città libanesi, pubblicando anche i filmati degli attacchi.
9: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che opera presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Dottoressa è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto.
8: Un operaio 35enne ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri in un incidente sul lavoro in contrada Graville, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L'operaio è trasportato al pronto soccorso in ospedale e deceduto per le gravi ferite riportate.
9: L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia e l'Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città. La situazione è particolarmente critica per domani. Per Bologna, a Firenze, Roma e Torino è stato infatti emesso il bollino rosso, mentre oggi ci sono ben 14 bollini arancioni per il caldo. E se l'Italia è volta dall'AFA, lo stesso sta succedendo in diversi altri paesi del vecchio continente.
8: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldro Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini. La toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole?
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Radiolina, Radio Notizie.
12: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Sempre più allarme per i cambiamenti climatici e domani la prima ondata di caldo in Sardegna con Campidano e zone interne dove si raggiungeranno i 34 gradi. A Cagliari per domani bollino giallo del Ministero della Salute. Scatta anche l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. È stato fissato a ottobre a Sassari il processo per la morte di Davide Calvia nel mare all'Asinara. Per l'accusa fu ucciso dal cugino che poi inscenò un finto naufragio. E sono 41 i migranti sbarcati lungo le coste del sud-ovest della Sardegna, tra di loro anche donne e bambini. Gli sbarchi tra ieri e oggi a Carloforte, Sant'Antioco, Maladroja e Chia. Arrivati 13 migranti, tra i quali un minorenne. Gli stranieri sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. e si è svolta questa mattina l'udienza di riesame contro l'ordinanza cautelare che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati dell'omicidio di Leonardo Moci avvenuto a Monserrato la notte del 23 aprile scorso. La difesa dei fratelli Tunis chiede la liberazione al tribunale del riesame. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
6: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
13: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
18: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Su Radiolina vogliamo ora parlarvi di un simbolo autentico di identità e tradizione rappresentato da oltre un secolo da Icnusa, espressione del carattere e della fierezza della Sardegna. Una birra che nel tempo ha saputo evolversi mantenendo saldo il legame con le proprie radici e con i valori della condivisione. In qualità di main sponsor di Ateneica, Icnusa conferma da anni la scelta di sostenere un evento che parla direttamente al mondo universitario, una comunità giovane e dinamica che incarna energia, partecipazione e spirito di squadra, elementi centrali anche nella filosofia del brand. Un connubio naturale che celebra l'incontro tra persone, passioni e momenti da vivere insieme.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso. Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Generazione Monumenti Aperti. Un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27ª edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Antine. Antine. Componidori. Valente. Larentu.
5: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
4: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
5: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
6: Scusi. Tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
9: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce. Come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
12: Pronti a fare il piano di risate?
13: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
14: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardinia Outlet, ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
13: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
14: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.

0: Buongiorno, bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina, subito i nostri titoli. Sempre più allarme per i cambiamenti climatici e domani prima ondata di gran caldo, scatta l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. Fissato a ottobre a Sassari il processo per la morte di Davide Calvia nel mare della Sinara, per l'accusa fu ucciso dal cugino che poi inscenò un finto naufragio. Sardegna con il tasso di fecondità più basso d'Italia, ha persi 85.000 residenti negli ultimi 20 anni, il quadro critico dal rapporto Mete che parla di tramonto demografico. Aumentano nell'isola gli incidenti sul lavoro, la tecnologia entra nei cantieri come elemento di prevenzione, la nuova frontiera, impalcature protette, sensori, esoscheletri. È la città dei musei, ricca di cultura, che richiama un gran numero di turisti. A Nuoro però scarseggiano i parcheggi. Trovarli sta diventando un'impresa. Sin qui i nostri titoli, dunque siamo di fronte a un'estate anticipata, scatta l'allerta incendi e schierati in anticipo gli elicotteri della forestale, il servizio di Mariangela Lampis.
1: Prevenire e farci trovare pronti rispetto ai venti estremi che non possiamo più dire inattesi. Ormai il cambiamento climatico è una certezza. Durante questo convegno abbiamo invitato illustri accademici che ci danno la certezza del cambiamento climatico.
2: Non più alla voce imprevisti, non più inattesi. Clima che cambia, territorio che risponde. I 20 anni di ARPAS per un confronto diretto con le altre regioni, per stare al passo, per potenziare il dialogo fra enti. In questi giorni di prove generali dell'estate, la forestale ha anticipato lo schieramento degli elicotteri, viste le condizioni ad alto rischio. Villa Salto e Fenosu, basi da attivare 2 settimane prima in sostanza.
3: Questa estate anticipata può essere monitorata e nel suo evolversi giorno per giorno e quindi può aiutare gli enti che devono prevenire gli incendi boschivi, quindi devono fare quel loro lavoro, a mettere in campo delle azioni prima che magari si trovino con le cose che sono già sviluppate. Quindi diciamo è un aiuto, un supporto, un monitoraggio anticipato di questo tipo di evento.
2: Scambio di informazioni con ARPAS, oggi una giornata di lavori con eventi fino a venerdì, al centro il dissesto idrogeologico alla luce dei danni del ciclone Harry.
4: Ciclone R, l'evento di febbraio, e il ciclone Oriana dimostrano la necessità di porre in atto una strategia di gestione del rischio, del monitoraggio e di adattamento.
1: Dobbiamo discutere con i dati alla mano che cosa è necessario fare dal punto di vista della pianificazione, della prevenzione e dell'organizzazione.
0: Restiamo in tema, il caldo record nell'isola, gli effetti si fanno sentire anche sulla mitilicoltura, tema al centro oggi alle 15 del nostro TG Ambiente, Silvia Orru.
5: Gli oltre 30 gradi di questi giorni fanno riflettere sulle conseguenze dei cambiamenti climatici anche sulla mitilicoltura. Le temperature infatti influenzano in modo diretto l'allevamento delle cozze.
6: Certamente è una novità. In primis il fatto che soprattutto quest'anno stiamo registrando alte temperature già da maggio. E secondo che questi fenomeni in passato erano sporadici e decennali. Con l'aumento della temperatura la saturazione di ossigeno nell'acqua diminuisce. L'animale non trova modo da poterlo avere, quello che gli serve per respirare, e quindi muore.
5: È in questo quadro che si registra da circa 5 anni che il maestrale diventa fondamentale.
6: Consente un ricambio delle acque, un'ossigenazione naturale, e quindi il prodotto continua a respirare regolarmente.
5: Ma cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
6: Purtroppo le prospettive non sono buone. Noi nel frattempo le contromisure che stiamo prendendo sono quelle di avere delle aree come abbiamo fuori dal golfo, dove c'è maggior fondale, maggiori correnti, più ossigenazione, e quindi dove trasferire il prodotto per consentire la sua sopravvivenza. Fermo restando, ripeto, che poi la temperatura soprattutto dell'acqua non arrivi a valori superiori ai 26-27 gradi, che generalmente ci arriva comunque.
0: E a proposito della prima ondata di caldo in Sardegna, oggi e domani nel Campidano, nelle zone interne, si raggiungeranno i 34 gradi. Virginia Devoto.
7: Dopo una primavera abbastanza mite registriamo adesso temperature al di sopra delle medie, con massime che nelle zone interne del Campidano e della pianura di Ottana raggiungeranno sia oggi

0: quindi i venti saranno decisamente bassi. Questa alta pressione resterà ancora, ci accompagnerà per tutto il fine settimana, anche se verrà parzialmente erosa nel fine settimana, e potremmo avere anche qualche temporale pomeridiano nelle zone interne della Sardegna, specie quelle della Barbagia e a ridosso dell'Ogliastra.
1: Il ponte del 2 giugno ancora con temperature oltre la media stagionale.
0: Sia domenica che lunedì, ma anche martedì, giornate soleggiate, soprattutto al mattino, ma con temperature ancora alte, con massime sopra i 30 gradi e minime che tendono gradualmente a aumentare a partire dalla domenica.
2: E cambiamo argomento, sovraffollamento diffuso nelle carceri sarde, allarme per la salute dei detenuti, il tasso di occupazione risulta oltre il 100% e oggi non si limita più a ute bancali ma interessa tutti gli istituti penitenziari, comprese le colonie penali. È quanto emerge dalla relazione annuale della garante regionale Irene Testa. Sul fronte sanitario, solo a UTA il 92% dei reclusi è sottoposto a terapie continuative. La cronaca giudiziaria, è stato fissato a ottobre il processo per la morte di Davide Calvia nell'aprile di 3 anni fa. Per l'accusa il cugino Giovannino Pinna lo ha ucciso e inscenato un finto naufragio. Franco Ferrando.
3: Davide Calvi è stato ucciso dal cugino Giovannino Pinna, che poi ha inscenato un finto naufragio nelle acque del Golfo della Sinara. Accuse precise contenute nel fascicolo dell'inchiesta che il gruppo di Sassari Sergio De Luca ha trovato fondate, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio di Pinna e fissando per il 13 ottobre la prima udienza in corte d'assise. Il tutto a 3 anni da una vicenda dai contorni mai chiariti. L'udienza è durata meno di 2 ore. La difesa di Pinna, che non era presente in aula, sostiene la sua innocenza.
4: La scelta del la difesa dell'imputato è stata quella di fare il rito ordinario e questo ha comportato il rinvio a giudizio.
3: Per l'accusa Calvia non è morto annegato, ma ucciso con un'azione violenta, come ha sempre sostenuto la famiglia di Calvia, chiedendo a gran voce verità e giustizia.
5: Da 3 anni a questa parte. Per noi è già un primo passo, è un primo passo importante ed è quello che comunque stavamo aspettando da 3 anni a questa parte.
3: Solo un primo passo è stato detto, ma ora abbiamo finalmente fiducia.
5: Siamo fiduciosi nella magistratura, siamo fiduciosi in tutto il lavoro che hanno svolto gli inquirenti fino ad oggi e siamo fiduciosi nell'operato del nostro avvocato. Giustizia per Davide sempre.
2: Breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: La Sardegna passa dall'inverno al tramonto demografico, i dati del rapporto Mete del Comitato Regionale delle ACLI. Stefano Birocchi.
8: Negli ultimi 20 anni l'isola ha perso oltre 85.000 abitanti, l'intera popolazione di Assemini, Monserrato, Quartuccio e Selargius messe insieme. Non più soltanto un inverno demografico. L'ultimo rapporto Mete, flussi migratori in Sardegna e politiche di intervento del CREI ACLI, parla ormai apertamente di tramonto demografico per descrivere una Sardegna che continua a svuotarsi. Al 1 gennaio 2026 eravamo 1.554.000. L'apporto di un'immigrazione in leggera crescita non basta a pesare il più basso tasso di fecondità d'Italia, 0,85, meno di un figlio per donna, e la nuova diaspora di forza produttiva.
9: Aumenta ancora il numero di sardi che sono residenti all'estero. I dati AIRE ormai ci parlano di più di 133.000 individui. Se fossero in Sardegna sarebbero la città più grande dopo Cagliari. E soprattutto il 70% di queste persone hanno tra i 18 e i 64 anni, quindi sono persone in età lavorativa.
8: Spopolamento, denatalità e fragilità economica sono strettamente legati. Per non scomparire è necessario intervenire sui redditi bassi, lavoro instabile, servizi insufficienti e welfare.
10: E quindi creare tutta una serie di condizioni anche socio-economiche, pensiamo alla riattivazione del microcredito per i giovani, al passaggio generazionale di molte attività economiche che ben supportato potrebbe dare quel di più in molti settori strategici e produttivi della Sardegna. Creare quelle condizioni di attrattività per i giovani stranieri che vogliono venire in Sardegna per motivi di studio e di lavoro.
2: Infortuni sul lavoro in crescita in Sardegna, per proteggere i lavoratori si fa ricorso anche alla tecnologia. Tra gennaio e marzo di quest'anno le

0: indice di infortuni sul lavoro in Sardegna sono state 2.523. Tra il 2020 e il 2024 si sono verificati 12.198 infortuni, dati dell'INAIL. Nel settore delle costruzioni sono stati 967, il quadro è allarmante.
1: L'ultimo periodo quinquennio 2020-2024, un incremento di circa il 6% percentuale degli infortuni denunciati.
0: E crescono le denunce di malattie professionali,
1: che nel periodo 2020-2024 registrano un incremento di circa il 76%.
0: In questo contesto è sempre più urgente fare opera di sensibilizzazione e prevenzione. Nasce così Formedil, organizzazione che è risultato dell'alleanza tra Confartigianato e sindacati, ente unico, formazione e sicurezza.
2: Si occuperà di prevenzione, innovazione e rappresentazione di nuove tecnologie.
0: A Cagliari, nel corso di un incontro promosso proprio da Formedil, con l'attenzione rivolta ai cantieri edili, sono state presentate le nuove tecnologie che possono scongiurare incidenti e infortuni. Anche l'Università di Cagliari offre il suo contributo di studio e ricerca. La nuova frontiera, impalcature protette, sensori, esoscheletri.
3: Gli esoscheletri sono degli strumenti che agiscono in parallelo ai nostri muscoli, generando delle forze e dei momenti che controbilanciano e contrastano il peso e carichi esterni.
0: Verso le elezioni amministrative andiamo a Nuraminis e Mandas, Maurizio Olandi.
4: Divisi da 30 chilometri di statale tra curve e brevi rettilini, a parte il tortuoso percorso, Mandas e Nuraminis hanno molto in comune in termini di problemi legati al sociale, al rischio di spopolamento e alle speranze di riscatto. Arrestare la fuga dei più giovani è la priorità dei programmi elettorali.
5: Noi dobbiamo essere in grado di sfruttare la nostra posizione, che è decisamente favorevole per attrarre i nuovi nuclei familiari. Dobbiamo essere in grado quindi di offrire quelli che sono i servizi minimi che consentano alle famiglie veramente di distanziare, di investire sul loro futuro, quindi di acquistare un'abitazione, di svolgere qui la propria attività lavorativa.
6: Arrivano dall'Iter Mancare Giaritano, trovano case qua a Nuraminis, quindi la popolazione in aumento, per noi è una sfida che è stata portata avanti e che vorremmo continuare a portare avanti nella prossima legislatura.
4: A poco più di una trentina di chilometri c'è Mandas, segnato da un attivismo che alla fine ha premiato il sindaco uscente, unico candidato per la carica di primo cittadino, che Umberto Opus può riconquistare una volta vinta la sfida del quorum.
7: L'importanza del voto del 7 giugno è fondamentale, quindi io auspico la presenza di tutta la popolazione, di tutto il corpo elettorale, perché avere un'amministrazione in carica è sempre meglio di avere un commissario, ma soprattutto avere una continuità rispetto ai grandi investimenti fatti in questi anni garantirà al Paese sviluppo che servirà a livello culturale, a livello sociale, a livello economico per rilanciare tutto il territorio.
0: Nel Logudoro si vota a Ossi, il servizio di Maria Grazia Ledda.
8: Tra i centri più attivi del Coros, oltre 5.600 abitanti, anche Ossi è pronta a rinnovare i suoi organi di governo. Il 7 e 8 giugno per le elezioni amministrative sarà una corsa a tre. Pasquale Lubinu con la lista Insieme per Ossi, Vittorio Cao e la sua Viviamo Ossi, Maddalena Corrias per Forza del Popolo. 51 anni, sindaco uscente, Lubinu un insegnante di storia e filosofia, tre volte primo cittadino della sua Ossi.
9: In questi 5 anni abbiamo fatto un gigantesco lavoro di programmazione, progettazione e finanziamento di opere per 25 milioni di euro. Adesso si tratta di realizzare le gare d'appalto, concretizzare i lavori e chiedo la fiducia quindi ai miei concittadini per poter completare questo lavoro.
8: 68 anni, ex dipendente a Banoa, Cao è stato consigliere provinciale e assessore comunale ad Ossi.
10: Perché amo questo paese e insieme alla squadra che abbiamo costruito di esperienza e di giovani vogliamo cambiare il volto, farlo sorridere, colorarlo e vogliamo che Ossi diventi il punto di riferimento per tutto il territorio.
8: 56 anni, dottore nel settore tecnico sanitario, Corrias è presidente della Federazione Sardegna Forza del Popolo e segretario generale vicario.
11: Ritengo necessario che la popolazione riacquisti fiducia nei confronti delle istituzioni. Questo necessariamente passa attraverso la fiducia verso la pubblica amministrazione. Noi abbiamo un progetto politico che è rivolto alla persona, all'ambiente, alla sua tutela, al paesaggio e al demanio.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
12: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49€, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay dei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
16: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
17: Radiolina, meteo.
18: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Sole gran caldo ancora protagonisti sulla Sardegna non solo quest'oggi ma anche nella giornata di domani. Il tempo giovedì 28 maggio resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi sull'isola in un contesto climatico sì caldo con temperature massime nelle diverse località comprese fra i 28 e i 33 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi sull'area settentrionale e sud-occidentale dell'isola. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra nuova app è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Ad Arbatax le prime manovre per portare nel Mar Nero la grande struttura offshore realizzata proprio nei cantieri Ogliastrini. Il servizio di Daniela Usai.
20: Dal cantiere di Arbatax parte una delle strutture offshore più grandi mai costruite, il jacket per il progetto Neptune Deep, 8.500 tonnellate, 153 metri di altezza.
21: Il jacket di Neptune è il terzo jacket più grosso mai costruito ad Arbatax. Il peso loadout, comprensivo del suo telaio di trasporto e del rigging installato per l'installazione a mare, era di circa 9.500 tonnellate.
20: Andrà a formare con il topside dall'Indonesia una piattaforma gas nel Mar Nero in Romania.
21: Questo progetto ha richiesto circa 18 mesi di lavoro e un numero di maestranze di circa 500. Abbiamo festeggiato proprio ieri il raggiungimento di 1 milione di ore di lavoro senza incidenti.
22: Io partirei dai ringraziamenti, innanzitutto al territorio che ci ha sopportato durante questi mesi di trambusto.
20: Dietro mesi di lavoro e centinaia di operai, davanti la diversificazione energetica europea, industria italiana al centro di un'infrastruttura che ridisegna le rotte del gas sul continente.
22: Il futuro è abbastanza roseo perché abbiamo acquisito 9 commesse per la Guyana, in Turchia per un progetto di Subsea, Sakarya 3, altri progetti stanno arrivando.
0: Nuoro, che vuole essere città turistica, ma anche una città in cui è difficile trovare parcheggio. Gianfranco Locci.
1: Questo è un esempio classico di disperazione, proprio sono le azioni che la gente compie perché è disperata alla ricerca di parcheggio.
2: Gli automobilisti disperati parcheggiano pure sulla statale 129. D'altronde, trovare una sistemazione per l'auto nel cuore di Nuoro ha da tempo il sapore dell'impresa. Una rogna infinita, pure per chi per lavoro porta a spasso i turisti con il suo trenino sprovvisto di capolinea.
3: Quali sono i problemi che incontra tutti i giorni?
23: Parcheggiare così, in doppia fila. Ed è un grosso problema perché i turisti hanno una certa età, il trenino è un po' alto e ci vuole una banchina adeguata.
1: C'è un problema strutturale legato proprio alla mancanza di parcheggi. Lo testimonia il fatto che il centro storico comunque si è svuotato e continua a svuotarsi.
2: Insomma, urgono interventi immediati e il comune lo sa bene.
24: L'apertura dell'intermodale vorrà dire avere circa 130 parcheggi in più in una zona che è strategica, centrale. L'altra soluzione nel breve termine è quella che abbiamo adottato con una delibera di giunta, è quella di estendere l'area di apertura di tutti i parcheggi, quindi anche quelli chiusi, compreso intermodale, per tutta la notte. Abbiamo inoltre introdotto la possibilità di fare degli abbonamenti, erano già previsti nei vari parcheggi, Piazza Italia e dei Giardinetti, lo introdurremo anche su quello dell'intermodale.
2: Cosa propone lei?
1: Azioni concrete per liberare il centro storico e rendere possibile parcheggiare le auto anche con sistemi a tempo.
0: La nascita della Costa Smeralda nel ricordo dell'architetto Enzo Satta, stretto collaboratore dell'Aga Khan, Giampaolo Cuccuru.
25: È la testimonianza di un sardo, custode della memoria, che ha contribuito alla nascita della Costa Smeralda. L'architetto Enzo Satta ha parlato del fenomeno turistico che ha permesso alla Sardegna di essere conosciuta nel mondo. L'idea vincente di Karim Aga Khan, quella di creare un borgo immerso nella natura e rispettoso dell'ambiente, e si deve a lui la nascita dell'ufficio per la tutela del paesaggio.
26: Io ho visto imitazioni in Sudafrica, in Giappone, anche in Italia, però è un modello con delle basi talmente diverse, ispirate da un uomo, un visionario che ha creato un qualche cosa difficile da imitare.
25: Storia di un progetto incompleto, l'accenno è al secondo master plan bocciato dalla regione.
26: Io ritengo che si sia persa una valida occasione per completare una destinazione turistica integrata nella natura, quindi coinvolgendo tutte le attività socio-economiche della Sardegna.
25: Con il volo DAE per gli Stati Uniti si realizza il sogno del principe e ancora oggi è tanto l'interesse per questa destinazione, nata come alternativa alla Costa Azzurra.
26: Io ho accudito nei giorni scorsi un gruppo di 30 studenti della Columbia University che hanno approfittato del primo volo New York-Olbia per venire a scoprire la Sardegna e la Costa Smeralda.
0: Linea alla regia, tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale.
16: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: L'omaggio di Porto Torres ai santi Gavino, Proto e Gianuario. Maria Grazia Ledda.
27: Fede, devozione e identità. A Porto Torres rinnovato l'antico legame con i santi Gavino, Proto e Gianuario. Un mese di iniziative legate alla storia e alla spiritualità della comunità turritana, il culmine nell'ultimo fine settimana. Il centro storico in festa con la fiera di San Gavino sulla spiaggia dello Scoglio Lungo, il tradizionale appuntamento con la regata del pescatore. Nella notte tra sabato e domenica il pellegrinaggio notturno alla Basilica. Camminiamo insieme verso una pace disarmata e disarmante, il tema scelto dall'arcidiocesi turritana. E sempre domenica la solenne processione per il ritorno dei simulacri dei santi martiri in basilica. Lunedì il solenne pontificale presieduto dall'arcivescovo Francesco Soddu e terminato con il tradizionale scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari, il rito simbolico che celebra la comunione tra le due città. La festa religiosa accompagnata tradizionalmente da una serie di eventi collaterali, il concerto di Francesco Gabbani sabato nella piazza Colombo, la rievocazione storica in abiti medievali tradizionali. Gli eventi in nome di San Gavino con balli dei gruppi folk provenienti da diversi centri dell'isola.
0: Migliaia di fedeli a Porto Scuso hanno partecipato alla festa di Santa Maria d'Itria proposta in diretta da Videolina. Valentina Orgiu.
4: Tre inchini lenti, solenni, davanti a un paese raccolto in preghiera. Così la Vergine d'Itria ha benedetto Porto Scuso, il mare e la sua gente. Nel momento più emozionante della festa manna, dedicata alla patrona della cittadina sulcitana. Un momento carico di significato anche per i tanti lavoratori e le famiglie segnate dalla crisi del polo industriale di Porto Vesme.
5: E la Vergine d'Itria ci indica la via che è Gesù e speriamo che il territorio possa, come Cristo è risorto, possa risorgere anche tutto il territorio.
6: Ci indica la via e quella Vergine d'Itria che ci dà anche la speranza per affrontare le difficoltà che oggi il nostro mondo sta vivendo, difficoltà che interessano anche la nostra area, il Sulcis nel suo insieme, l'area industriale di Porto Vesme.
4: Una festa scandita dal suono delle sirene, dalle bandiere al vento e dalla devozione di un intero paese.
7: E quest'anno siamo ancora orgogliosi di celebrarla e anche per tutto il paese è diventato ormai un appuntamento molto importante. Perché la statua ha qualcosa di suo, è qualcosa di indescrivibile.
0: È tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Agenti della Guardia Civile in Spagna si sono presentati all'alba nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. Lo riporta il Confidential, secondo cui l'intervento del Corpo di Gendarmeria Spagnolo, specializzato in reati economici, riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audiencia Nacional, Islam Moreno, su un presunto finanziamento illecito all'interno del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. L'ispezione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia.
3: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
4: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli, il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava insieme al fratello, che nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni, e ad un amico, quando sarebbe stato accerchiato da circa 10 ragazzi, che sono poi fuggiti salendo a bordo di un treno. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere della stazione. Tra gli aggressori potrebbero esserci anche minorenni.
3: Saranno accolte domani dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte insieme ad altri tre italiani alle Maldive, durante un'immersione ad oltre 60 metri di profondità. I funerali si svolgeranno sabato 30 maggio. Stando a quanto trapela dalle autopsie, le due donne sarebbero morte per annegamento o anossia, cioè mancanza di ossigeno. Serviranno però ancora settimane per ottenere una relazione definitiva, dato che bisogna attendere anche gli esami istologici.
4: È in arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato dalla legge al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici.
3: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego se la vedrà contro l'unitense Tommy Paul. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini, la toscana sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra. Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo di doppio femminile, il duo Sara Errani Lilly Tagger piega le statunitensi Sofia Kennan e Ashley Krueger con i parziali di 6-3, 6-2.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. I
9: want to be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei oro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
16: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Un saluto a tutti, su Benegattausu, benitornato a su regionale in Sardu de Sardegna 1, Bieusu, Intendeusu, Calivuntis Novas, de oi cominciausu con su sommario. Su cambio de su clima, e fendi a Riolai Rottu, su Zeus in Berano, ma già fendi basca a mano, commenti si stati, sa forestali, i sedicotteri, su monti traballini, sa battaglia contro su vogo. Ollu sa beridadi, sa pelu de sa zorri, de Davide Calvia, morti su mari de sa sinara, tre anos e oi, possa procura da ribocciò su fradili, intatta sa prima udienzia. In ultimo subintano su Sardegna riverdio pros de 85.000 residenti, si se su sa regione in un DPP di nasciti sempre per lo spago, d'unara su rapporto mette. Crescere in Sardegna lavoro sul numero dei incidenti, sin sul luogo del traballo e in moi sa tecnologia intrana in scantieri come elemento di prevenzione. Strumento su nosso, dunque si può combattere sul fenomeno. Nugoro sa città di dei musei, de cultura, ma il turista sa danta che non ci vuoti parcheggio su ad usacattà il libero su estro un miracolo sa protesta dei sbutteghieri del suo centro storico. Dunque sa su cambio de su clima est una certesa, non vorrei su un anno in manco che est un evento tutto nuovo, de anos e anos, esperto su punti narendi questa cosa. E 10 isfueddo su arribanta de Nicoletta Vannina Ornano, sa direttora generale de sa agenzia ARPAS. Dunque sa naraisa, tocca si vagattai pronto su, polimida dannus. Cambia su clima, il territorio su depinte a rispondi. Questo argomento si sta legato in Donatobio, in Casteddu, poi bintano su dell'agenzia ARPAS, ci viene rappresentanti sì, di Atras, Regione Sivoro, e questa gira con temperatura sa arti, a San Mera, e crescendo fino a Sallarmi, poi sfogo su forestali, sì, elicottero su i gusti su de Bidesatu, e de Fenoso, punti già traballenti. Este ne porto un mano contro lei su che su zero, di come tinnara Alessandro Delitala, che è su direttori del suo dipartimento meteoclimatico de ARPAS. Aici, por eso, a giurai, donia enti che sti impignau in sa battaglia contro il sfogo su, c'è sa necessità di cambiare informazioni, siccome ti succede in occasione de su cicloni R. Insomma, se friargiu de occanno, un evento che è arrivato danno su manno su in scostera sa dessa Sardegna. Su direttori del suo dipartimento geologico de Sarpas, Domenico Caracciolo, nara che c'è questo bisogno di pianificare, di programmare, voi questa gestione del rischio idrogeologico è fondamentale. Dunque, se sono ancora in Berano, ma pare che stia già arrivando a Sistadi, e fin di Basca a Mera, sa prima onda manna de Basca, de Occanno, oi e Crasi, in su Campidano, in zona sa di Aintro, in temperatura sa antessi arti a San Mera, rispetto sul livello del meso stagionale. 34 gradus, come ti confermerà Carlo Spano, su Tenente Colonnello, del suo servizio meteo, dell'aeronautica del decimo manno, sul Ministero de Salsaluri, ha riposto sul bollino dei colori Grogu, in Casteddu Buru, in pari con altra sa capitalisi delle regioni italiane, in Casteddu, arvai basca mera, con temperatura sa prosartia sa de su livello del mese. In temperatura Santa Calai, Nova Chiceddu, su Sabaro e su Domenico, che è ben in te, ma anta torrai a un livello prosartio, già i vostri monti de su Dusu, de su Mese Lampers, confirmara ancora su Danetti Colonnello, Carlo Spano. Espressionesi de sa Sardegna, avuti scoppienti, c'è sti troppo genti, este un problema sanitario puro. Espressionesi, i cusa sa de uta, de bancali, ma tutto isatra, se avuti prenesa, è su 100%, su proprio scolones a penalisi, d'unarra sul rapporto de sa garanti regionali de espressionerisi, Irene Testa, o savarti sanitaria, su 92% de espressionerisi e curendisi in uda. Problema, finza sa schinata camera sa de sicurezza, Sabrus parti non si vuole ni manco in preai, in sapresoni de Aristani, se ci punti 26 e non ci indesti una che funziona. Sa cronaca giudiziaria ricominciai in su mese la dammini de Occano sul dibattimento o sa morte di Davide Calvia. Morto in su mese aprile del su 2023, in su mari del su gulfo de Sasinaro. Sa procura a du bocire, stetio su fradili, Giovannino Pinna, Dari Boccio, nara s'accusa e putesi a ricercao de imbrogliere, otto son nendica isso e calvia, si vienta ciuffaso contro una barchicetta furara, può andare a piscai. Isso si via Sarvau, Pinna, e su fratello invece si via Ralluppau, e sul gruppo del suo tribunale dei Tattari ha deciso che il suo dibattimento si deprivai, come ti scritto nelle indagini, si de sa procura. Si sa caso de Pinna, in Curpau, non via in aula, nata che isso invece sa esti innocenti, non è arrivato nulla. Si sa caso de sa parte civile che ha defendito sa famiglia de Calvia, nata che poi muove punti pregiauso, sa famiglia de Calvia, non è mai greto sa versione de Pinna, non esti morto a Luppau, esti un boccio, un violenzia puro. Sa mamma de sa vittima, Nadia Calvia, narra che sa decisione de oi, esti un primo passo scetti, oleoso veridadi e giustizia, zeus fiducioso, come ti narra ancora sa mamma de Calvia. Sa Sardigna è passendi de sierru demografico a su scuricadrojo demografico. Spicciocoso sincivuti, non nasce in tibro spippioso. In zona sa di intru non c'è stibro nemoso, vunti spopolendisi a pago. Dunnara su rapporto mete in curde su comitato regionali ACLI. In sortimo su Bintanoso, sa Sardigna riverte per 85.000 residenti, siccome hai sparesi tutto in una borta, sa popolazione di Assemini, di Vauli, di Quattuccio e Ceracioso, e su 60% dei chinesi indiani da attendere tra 18 e 64 anni, dunque questi gente attiva. Sa Sardigna è sbuirendi sì, è imbecendi, ma imbecendi mali, come ti narra sul rapporto meteo. Sul primo del mese di gennaio, in Sardegna, residenti si vienta 1.554.000. Crescere sul numero dei strangi, su, dei disterrausi che arrivano in noi, ma non basta la poveri mai sul frusso del gente che invece si indiandra. E come ti narra sa circa ora de Sacli, Vania Stazzo, sa percentuale de su grande tasso di fecondità e si sopra lo sbascio del Totus Italia, 0,85. Si deprifai che una cosa, può cambiare la situazione, come ti narra Mauro Carta, su presidente de Acli Sardegna, toccherà fortiai su ginata microcredito a giurare che non li ribenni noi studiare a traballare sostene su cambio generazionali in aziende sa vitticasa e piticheddasa isfueddosu del suo presidente del Sacli. In Sardegna pure crescendo su un numero desincidentesi sul luogo del traballo entro su mese gennaio e su mese marzo punti stetti su brusto del 2500 entra su 2020 su 2024 punti stetti su casi 12.200 in su settori dell'edilizia casi 1000 su un numero quanti narra Gianfranco Mariano Spano che è su direttori regionali di Sina il cresciuto del sesimo cento in esultimo so cincanoso malaria sa professionalisi sempre in esultimo so cincanoso punti crescio sa de su 76% tocca la fortia e sa prevenzione nante si esperto su per questa regione e sti nasciu su forme di un'etica buone rimpari s'associo con partigianato e sindacato. Su presidente Salvatore Lui spiegherà che su forme deal avrà intervenni rusche tutto in su settori tecnologico poi cerca di afforti essa prevenzione ci vuole strumento su un auto che vuole in te a giurare straballarorisi in scantieresi desse edilizie rusche tutto tanto come cominciai e finse su università di Castello sti pronto a donare un contributo in savarti dessa circa dessi studio del sistema se vuole mi dai sul numero dei incidenti. Sul voto amministrativo del Susetere, sotto del su mese che entra, si vota da finza se in manda, se in uramini, se due abiti se conti divide, se den in manco 30 km, su due abiti se conti che rendi, contra si spopolamento. In uramini, scandidato sindaco Vunti Duso, su sindaco dei Moi, Stefano Ani, sa candidata Federica Pinna. Depeso di sfruttare meglio su sa posizione nostra, narra Federica Pinna, e sua famiglia sa depinte varrà in noi, anzi sì, mi debita arrivare de brusuro. Sa gente vuole fare un investimento, compra sa domo, traballare in noi, se ho pronto sa di donare servizio su caserbiti di Aici, narra Federica Pinna. Su sindaco Stefano Anni, su sindaco dei Moi, sti candidato d'orra, hanno questa amministrazione ha ritraballato bene in ultimo anno, sul numero di residenti se sti cresciu, e si approvano un tale progetto, se dunque oleo su donai continuità a essa azione amministrativa. Si votra finzas in mandas, c'est un candidato scetti su sindico ca cesti in moi, esti Roberto Opus, si sfida duncas esti contra su quorum, esti importante votai, come ti narra Umberto Opus, esti fondamentale, vuoi essere sempre in mellus, uno sindico ca uno commissario a ghiai su comune. Su obiettivo narra ancora Opus, esti resigra vai progettus, poi vai cresci, sa popolazione, possa crescita sociale, economica e culturale dessa bidda nostra. Si votarà in Ossiburu, bidda de sullocutore con 5.600 abitanti, si sfida ed entra tre listas, dunque punti candidati tre sindicus, punti Pasquale Lubino, con sa lista insieme per Ossi, Vittorio Cau, con sa lista Viviamo Ossi, Maddalena Corria, con sa lista Forza del Popolo, Lubino si è su sindico dei Moi, 51 anni, su maestro dei storie, dei filosofie, si è su sindico Giai Trebort, se in 5 anni, e ho sfatto un traballo umano. In moi o leuso over cantieresi e inghizzai istrabalzo 10 nara Pasquale Lubino. Vittorio Cau invece sa esti pensionau de Abbanoa, teneri 68 annos, esteti consiglieri provinciali e assessori comunali voru. Zeus un squadra de viciocus de gente esperta nara Vittorio Cau ossi deppi ricambiare deppi resi su centro prosi importanti de tutto su territorio. Un'altra candidata è Maddalena Corrias, 56 anni, è dottore sul settore tecnico-sanitario, presidente della Federazione Sardegna delle Forze del Popolo. Sa gente si deve accostare, torna con fiducia alle istituzioni, si narra essa, in suo programma nostro ci vuole intervento sulla vostra persona, sul vostro ambiente e sul suo paesaggio puro. Andaus in Nugoro, di nata sa città di Remuseus, una città di turistica, dunque sa, ma una città di finzasa che ne parcheggio. Su Buttoghieri Salvatore Piredere, sa sol su centro commerciale naturale Corso Garibaldi, una ragazza automobilista sa, non scinti, noi con sa macchina. Calico una borta da voniti in mezzo a essa ruga, come in sa statali 129. Automobilista sa disisperato, e tagattare un parcheggio in centro, esti come una specie di miracolo. E questa situazione non aggiura la chi volta il turista con su trenino in giro un po' nugolo, che una volta il turista sa non arrenesciti ne manco a calare del suo reno, poi t'avvunti becesa e becesu, quasi muoventi con difficoltà. Su centro storico Esbuirendisi, Nara Salvatore Piredda, su comune dei preinterveni e all'Estroburgo. S'assessore della viabilità di Marco Cano, un'area invece con su centro intermodali, ci hanno tesi 130 parcheggi in pruso e ci vuole progetto su Manniai sul numero finzas in sa zona centrale della città. Su modello turistico della Costa Smeralda, tenere ancora un valore mano, ma anche su progetto si era dei Sano su 60 e sul 900, Dunnar, l'architetto Enzo Satt, la Costa Smeralda è arrivato a conoscere, la Sardegna è tutto sul mondo, un fenomeno che hanno conosciuto su Vuedo crisi, ni manco in moi con guerra di donne partire sul mondo. La Costa Smeralda si nasce grazie al suo principe Aga Khan, un'iscommissa, un'idea visionaria, e questo deve nascere in un brugo, a intro s'ambiente, a rispettendi sa flora e sa fauna. A girare tutto sul mondo, narra ancora Enzo Satta, non può mai più una cosa aici. Su dolo per toccare su fatto che sa regione, narra Satta, nei anni passati non ha permesso di completare su progetto, con su inanta master plan, sa Sardegna, narra Satta, a riverdi un'occasione manna. E ho saccabau poi questa edizione di si torno grazie se la vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, e si edizione di Beneri. Un saluto a tutti.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Coricom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito coricom.consresardegna.it. Coricom Sardegna, la voce di tutti.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi e rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: cantone estivo del 2003. Era Cigiri, delle Balentes.
1: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 37 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
10: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
11: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
13: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
14: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Nella nutrita produzione discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nell'agosto del 2020.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
1: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
0: Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
2: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Sole gran caldo, ancora protagonisti sulla Sardegna non solo quest'oggi ma anche nella giornata di domani. Il tempo giovedì 28 maggio resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi sull'isola in un contesto climatico sì caldo con temperature massime nelle diverse località comprese fra i 28 e i 33 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi sull'area settentrionale e sud-occidentale dell'isola. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla la nostra nuova app è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: Era firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Roccadoria nel 2020.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli USA ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e toglieranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerà a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento, afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
3: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede la summit dei leader europei del 18-19 giugno che potrà esprimersi sulla proposta. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
4: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari del Constellation, in cui hanno perso la vita, lo ricordiamo, 41 persone e altre 15 sono rimaste ustionate, dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
3: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso un centro di salute locale nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. È entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti e risultati poi positivi. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico, che non presenta sintomi al momento, arriverà a Roma in giornata. Quindi sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese.
4: La legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppi di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. I presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. È l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice la Dem Chiara Braga. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, sottolinea il pentastellato Riccardo Ricciardi.
3: Il genocidio a Gaza irrompe sul Roma Pride 2026 e divide la comunità LGBTQIA+. A meno di un mese dalla parata del 20 giugno, l'organizzazione della manifestazione ha deciso di escludere dalla sfilata le associazioni ebraiche Keshet Italia e Keshet Europe, accusandole di non aver preso le distanze dal genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele. Una scelta che ha subito provocato accuse di discriminazione e un acceso confronto politico.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
8: saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: l'incidente sulla statale 129 a Suberrinau nel Nuorese è stata disposta al San Francesco di Nuoro la commissione accertamento morte per il distacco dei macchinari che tengono in vita Marco Muredda, 37enne di Sedilo, da due giorni in rianimazione per le gravissime ferite riportate nello schianto in moto. Per i gravi ritardi sui voli Aero Italia, la regione ha richiamato la compagnia esigendo il rispetto del servizio pubblico di continuità aerea. Convocato dall'assessora Barbara Manca, il comitato di monitoraggio del trasporto aereo in programma per il pomeriggio di domani, giovedì 28 maggio. Si è svolta questa mattina l'udienza di riesame contro l'ordinanza cautelare che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato la notte del 23 aprile scorso. La difesa dei due chiede la liberazione al tribunale del riesame. Nessuna prova contro di loro. Per i legali l'ordinanza è contraddittoria. Udienza anche per il terzo presunto complice, Daniele Campus. Negli ultimi 20 anni l'isola ha perso oltre 85.000 abitanti, l'intera popolazione di Assemini, Monserrato, Quartuccio e Selargius messe insieme. Non più soltanto un inverno demografico, l'ultimo rapporto Mete, flussi migratori in Sardegna e politiche di intervento del CREI ACLI, parla ormai apertamente di tramonto demografico per descrivere una Sardegna che continua a svuotarsi, invecchiare, perdere forza produttiva. Sempre più allarme per i cambiamenti climatici. Prevista per domani la prima ondata di caldo con 35 gradi nel Campidano, scatta l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
9: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
15: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Ed eccoci qua, buon mercoledì sera. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Come ogni giorno vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Talk to You, benvenuti. Questa era

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina, ancora ben ritrovati. E adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di sport, parliamo di NBA, quindi di basket.
1: Esatto, parliamo di NBA perché New York torna alle Finals NBA dopo ben 27 anni. I Knicks, che lo sappiamo, sono la squadra della Grande Mela, una delle, appunto, delle franchigie storiche dell'NBA, trionfano nella Eastern Conference travolgendo Cleveland, vincono 4-0 la serie e ora si portano in finale in attesa appunto della vincente tra San Antonio e Spurs e Oklahoma City Thunder. Ma noi parliamo di NBA non sì. perché siamo diventati di colpo fan del pur bellissimo campionato americano.
0: Potremmo diventarci perché, anche esatto, per questo motivo che mi stai per dire.
1: Ma in realtà lo siamo già, perché comunque nella stagione che sta facendo sognare New York, come si dice in questi casi, c'è anche un pizzico di sardegna, un protagonista sardo. Parlo di Riccardo Foist, che è l'assistant coach dei Knicks. Di Olbia si tratta della seconda finale NBA in carriera, dopo quella raggiunta nel 2021 con i Phoenix Suns, quindi anche un curriculum di tutto rispetto. Lui è del classe 1987, è cresciuto nella Santa Croce Olbia, da giovanissimo ha conquistato lo scudetto allievi insieme a Gigi D'Antoni e poi ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore, una carriera che insomma gli sta facendo togliere delle soddisfazioni importanti, perché insomma non è da poco essere assistente tecnico del primo allenatore dei New York Knicks o comunque in una squadra in NBA. E negli Stati Uniti lui ha costruito il proprio percorso passando da Wright College appunto fino alla finale di NBA. Nel college lui era a Gonzaga, lì lavorava come director of analytics, quindi studiava tutti i dati contribuendo anche lì a grandi vittorie, ma ha avuto anche un passato nella nazionale italiana sia con Pozzecco sia con Luca Banchi, sempre come assistente allenatore. Noi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la finale e insomma speriamo di poter vedere la bandiera dei quattro mori sventolare al Madison Square Garden, perché vuol dire che i Knicks hanno vinto l'NBA.
0: Assolutamente, quindi in bocca al lupo a questo ragazzo, si chiama Riccardo Foist. Allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: A domani. Ciao Cristian, buona serata a te e a tutti.

0: gli Outcast e IA dal 2003 sulla prima radio in Sardegna, 17-18 minuti, tra poco le ultimissime dalla redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Alex Warren, Fever Dream su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17.24. Adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie, quindi ci colleghiamo con Davide Lombardi. Ciao Davide, ben ritrovato.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti. Oggi parliamo un po' di cronaca giudiziaria perché abbiamo due notizie importanti. Chiudiamo ampio spazio nel primo piano del nostro sito. Si è svolta infatti questa mattina al Tribunale del Riesame l'udienza sulla richiesta di scarcerazione dei fratelli Tunis, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci avvenuto a Monserrato lo scorso aprile. L'avvocato ha parlato per quasi due ore, ha contestato il contenuto dell'ordinanza e gli elementi presentati dai PM a supporto dell'arresto, chiedendo dunque la scarcerazione degli indagati. Secondo lui non ci sono prove che li inchiodino. Ieri si è svolta sempre a riesame l'udienza per il terzo presunto complice, Daniele Campus. I giudici si pronunceranno a breve su tutte e tre le posizioni in contemporanea. Poi ci spostiamo dal Tribunale di Cagliari a quello di Sassari, parliamo del presunto naufragio alla Finale, in realtà secondo il PM omicidio, quello in cui perse la vita Davide Calvia. Oggi infatti Giovannino Pinna, il cugino che quella notte era con lui, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dal PM, quello dell'aprile 2023 fu un naufragio simulato. I due cugini erano usciti su una barca rubata e Pinna, ricostruisce l'accusa, uccise Calvia con un'azione violenta che gli procurò fratture evidenziate poi dall'autopsia, quindi fece inabissare la barca. Pinna fu trovato il giorno dopo su una spiaggia a Sorso, invece il corpo di Calvia fu trovato 10 giorni dopo nelle acque di Castelsardo. Pinna, che non era presente in aula, ha ribadito la sua innocenza tramite il suo legale Nicolò Vecchioni. Il processo si celebrerà con rito ordinario, prima udienza il 13 ottobre. E poi ancora abbiamo l'ennesima tragedia sulle strade sarde, Christian, perché a Nuoro, a San Francesco, è stato avviato l'accertamento della morte cerebrale di Marco Muleta, 37 anni, motociclista che domenica scorsa è stato coinvolto in un incidente sulla statale 129. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. E niente, chiudiamo in breve con i trasporti, perché la regione, dopo diverse cancellazioni e ritardi sui voli in continuità, ha richiamato Aero Italia al pieno rispetto degli obblighi previsti dal contratto. L'assessora Barbara Manca ha convocato per domani il comitato di monitoraggio del trasporto aereo per muovere le sue contestazioni alla compagnia.
0: E allora grazie mille come sempre a Davide Lombardi per le ultime notizie. Andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital. Io auguro a te e a tutta la redazione un buon lavoro e ci sentiamo presto.
1: Grazie a te Christian e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.

0: David Guetta, Usher, Without You, nel nostro mercoledì sera sulla prima radio in Sardegna. State con noi perché tra poco parliamo di un bellissimo evento di questa domenica 31 maggio. Ci saremo ovviamente noi live da Sassari. Tra pochissimo parliamo della corsa in rosa. State con noi con
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
4: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
5: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: Pronti a fare il pieno di risate?
9: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
10: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
9: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
13: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso vi porto a Sassari. Ovviamente noi saremo lì live domenica prossima, 31 maggio, per la Corsa in Rosa, questa 15ª edizione di questa manifestazione che si svolgerà ancora una volta con la partenza in Piazza d'Italia, che è il luogo simbolo di questo evento e punto di ritrovo per migliaia di partecipanti. Allora, ritroviamo molto volentieri l'organizzatore Luca Sanna. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, siamo pronti al via, da venerdì apre il villaggio.
1: Assolutamente sì, siamo pronti, giornata intensa, come puoi ben immaginare. Venerdì apre il villaggio con un sentore di, diciamo così, confronto agli anni scorsi, di un'ennesima edizione da numeri e da record per quanto riguarda i numeri di Sassi. Ebbene, prosegue bene.
0: Assolutamente, quindi lo dicevi tu, dai, record di iscritti e iscritte, perché ovviamente la Corsa in Rosa, lo ricordiamo, è aperta a tutti, no?
1: Assolutamente sì, soprattutto anche a quelli che sono gli uomini, che se no oggi si pensasse che la Corsa in Rosa è dedicata solo alle donne, ma visto che la tematica è essere contro la violenza sulle donne, a maggior ragione dovremmo essere noi maschietti a essere, certo, presenti. Ma il numero degli uomini è sempre in aumento, abbiamo visto anche in queste giornate sempre più compagni delle donne iscritte sono sempre più partecipi. Questo per noi è motivo d'orgoglio, è molto importante per quanto riguarda i contenuti dell'evento. Ma dicevo, venerdì apre il villaggio, siamo pronti con tantissime ovviamente attività, da quelle ludiche a quelle sportive, sino ad arrivare ai due concerti serali, ecco. Uno è il venerdì notte con gli amici delle Scacchiere Grigie, musica ska, insieme invece il sabato avremo tribute ai Queen con gli amici di Queen Rock, quindi c'è tanto da fare. Domenica ovviamente gara aperta a tutti, e il sabato, un passo indietro, il sabato 30 la gara ai 6 km aperta a tutti gli agonisti.
0: Ecco, perfetto, hai detto tutto alla perfezione. Il ruolo delle associazioni, no? La Corsa è nota per la sua capacità di fare rete. Quali sono le realtà del terzo settore che collaborano attivamente alla riuscita di questa edizione?
1: Ma guarda, tutto, ripeto, insieme si va più lontani, come si dice, come c'è una frase, sì, no? Sì. Le associazioni sono tantissime che partecipano e fanno dei gruppi, assolutamente sì, per fare in modo che partecipano a questa gara. L'associazionismo è importantissimo, perché è una collaborazione fra tutte le associazioni che non fa altro che ovviamente aumentare quello che è, diciamo, la partecipazione attiva di tutti. È importantissimo il terzo settore, perché ripeto è un settore dove veramente io credo che ormai è parte integrante della società, anzi forse uno dei pilastri della società, da quelli ovviamente sportivi, ma ovviamente a quelli sociali. Quindi tante associazioni con noi, e noi essendo un'associazione siamo insieme a loro.
0: Assolutamente. Però caro Luca, se dovessi dare un motivo unico per partecipare a chi non l'ha mai fatto, quale sarebbe il, tra virgolette, cuore dell'esperienza che si vive il 31 maggio in Piazza d'Italia?
1: Guarda, la domanda che faccio un po' a chi si iscrive, che si è iscritto agli altri anni, che si iscrive, io dico sempre, quando qualcuno partecipa una volta è come una sorta, non può farne a meno di partecipare all'altra. Quello che chiedo, come tu hai fatto a me, cosa loro porta di nuovo a noi? La cosa comune è una, ovviamente superando quello del contenuto contro la violenza sulle donne, però vedo che loro, la partecipazione in sé è una motivazione, cioè l'aggregazione, il gruppo, la camminata, quindi tutti insieme, ecco, che non riesco manco a spiegarlo probabilmente a parole, e quindi cerchiamo di capire meglio il sentore, quello che voglio dire. Si sente un parte integrante di un movimento, di qualcosa di straordinario.
0: Una grande famiglia.
1: Facciamo così, vai. Dai più piccoli ai più adulti.
0: Assolutamente. E allora, appuntamento il 31 maggio. Noi saremo live a partire dalle 9 con la prima radio in Sardegna, Radiolina. E ovviamente, grazie mille all'organizzatore della Corsa in Rosa, Sassari, il 31 maggio, Luca Sanna. Grazie per essere stato con noi, Luca.
1: Grazie, Cristian. Buona serata a tutti i radioascoltatori.

0: si intitola My House, questa canzone di Flo Rida dal 2015. Cari amici, le 17.45, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e tra poco parliamo di una ricetta di Castelsardo, ma non è una ricetta culinaria, no, si parla di voli, cultura, ma anche un po' di enogastronomia. Allora, se siete curiosi, beh, tra pochissimo facciamo un piccolo focus.
1: Radio Smeralda.
2: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
3: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
2: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
3: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
4: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49 euro, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Sole gran caldo ancora protagonisti sulla Sardegna non solo quest'oggi ma anche nella giornata di domani. Il tempo giovedì 28 maggio resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi sull'isola in un contesto climatico sì caldo con temperature massime nelle diverse località comprese fra i 28 e i 33 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi sull'area settentrionale e sud-occidentale dell'isola. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra nuova app è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole.

Drop Dead Olivia Rodrigo, la nuova su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17.53. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Parliamo di turismo. Presso l'aeroporto di Alghero Fertile, il comune di Castelsardo ha siglato in questi giorni, anzi proprio questa mattina, il protocollo d'intesa per l'avvio del programma Patto Destinazione Sardegna Nord-Ovest. È un accordo che si unisce a quelli già avviati a Olbia, Alghero e Sant'Eodoro, quindi consolidando una rete che vuole superare la forte concentrazione di visitatori nei soli mesi estivi, quindi distribuire gli arrivi per tutto l'anno. Il piano interviene direttamente sui trasporti e sulla promozione, perché l'aeroporto di Alghero mantiene il ruolo di snodo centrale per garantire i voli anche nei periodi meno frequentati. E oltre ai collegamenti, l'intesa, come vi dicevo prima, prevede il lancio di campagne pubblicitarie coordinate e la nascita di percorsi turistici alternativi legati alla tradizione, all'ambiente e alla cucina. Una novità è la nascita di un fondo economico dedicato, alimentato dai soldi pubblici e da investimenti privati. Sono delle risorse che serviranno a finanziare in modo stabile le prossime attività di promozione internazionale. Una scelta che punta a dare certezza economica a un territorio che non può dipendere soltanto dal sole e dal mare, ma c'è tanto tanto altro più, e quindi con questo protocollo di intesa in qualche modo con Olbia, Sant'Eodoro, effettivamente Castelsardo e Alghero, con questo accordo si punta a potenziare quindi i collegamenti aerei e quindi promuovere il territorio nei mesi di bassa stagione, la cosiddetta bassa stagione. C'è lì

0: Vacipiano e Marcomi su Radiolina. Passione, adrenalina e una sfida che toglie il fiato. Alghero sta per trasformarsi nel palcoscenico del grande sport mondiale. Sabato prossimo, 30 maggio, le acque del Golfo, le strade del centro e le antiche mura saranno il teatro della World Triathlon Championship Series 2026. Noi vi regaliamo adesso il kit gara ufficiale della tappa di Alghero. Dovete semplicemente scrivere al 340 87 15 015 Triathlon, come sempre su WhatsApp, e vi aspettiamo.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
4: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
5: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone sono infette su 10.
4: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
5: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nelle immagini le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4: Lo sport con il ciclismo. Il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
13: Pan. Scusi. Tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche COLF e badanti?
14: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
15: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17:30 alle 19:30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
17: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
18: Radiolina, Radio Notizie.
19: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: l'incidente sulla statale 129 a Suberrinau nel Nuorese è stata disposta al San Francesco di Nuoro. La commissione accertamento morte per il distacco dei macchinari che tengono in vita Marco Muredda, 37enne di Sedilo, da due giorni in rianimazione per le gravissime ferite riportate nello schianto in moto. Per i gravi ritardi sui voli Aero Italia, la regione ha richiamato la compagnia esigendo il rispetto del servizio pubblico di continuità aerea. Convocato dall'assessora Barbara Manca, il comitato di monitoraggio del trasporto aereo in programma per il pomeriggio di domani, giovedì 28 maggio. Si è svolta questa mattina l'udienza di riesame contro l'ordinanza cautelare che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato la notte del 23 aprile scorso. La difesa dei due chiede la liberazione al tribunale del riesame. Nessuna prova contro di loro. Per i legali l'ordinanza è contraddittoria. Udienza anche per il terzo presunto complice, Daniele Campus. Negli ultimi 20 anni l'isola ha perso oltre 85.000 abitanti, l'intera popolazione di Assemini, Monserrato, Quartuccio e Selargius messe insieme. Non più soltanto un inverno demografico, l'ultimo rapporto Mete, flussi migratori in Sardegna e politiche di intervento del CREI ACLI parla ormai apertamente di tramonto demografico per descrivere una Sardegna che continua a svuotarsi, invecchiare, perdere forza produttiva. Sempre più allarme per i cambiamenti climatici. Prevista per domani la prima ondata di caldo con 35 gradi nel Campidano, scatta l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
1: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata da Radiolina, dopo l'informazione ripartiamo con Annalisa e canzone in stile.

La canzone estiva o non è di Annalisa su Radio Lina nel nostro mercoledì sera alle 18:12 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Ieri è arrivata nel porto dell'Isola Bianca la Sea Cloud Spirit, che è questo veliero bellissimo, tre alberi, il veliero più grande al mondo, 138 metri, scusate, mi sono perso, 107 passeggeri statunitensi, che trasportava solo ovviamente passeggeri con un potere di spesa veramente alto, perché contate che un singolo biglietto costa $10,000, quindi hanno fatto un bel viaggio tra le località super, la Costa Azzurra, Monte Carlo, le Cinque Terre e Bonifacio, e in questi giorni stavano giocando a golf nel Pevero Golf Club della Costa Smeralda, e quindi sono riusciti a venire qua alla nostra isola. Buon viaggio.

0: Estate 2019, quando è uscita questa Piece of Your Heart dei Meduza con i Good Boys. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicole, scaricando Radio l'app Smeralda. Unione Digital.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere. Campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
3: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 18:20 minuti. E adesso le anticipazioni e i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini, che è collegato con noi. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, buonasera a chi ci ascolta, grazie dell'ospitalità. Noi di sicuro, siccome c'è caldo, avete caldo anche voi immagino,
0: sì.
1: Forse è bene, questo caldo porta con sé anche un problema incendi importante quest'anno, perché le piogge sono state tardive, il terreno è stato molto bagnato, c'è una grande vegetazione intorno, quindi proviamo a raccontare un po' il tema del fuoco e dei rischi. Non ci dimentichiamo che allo stato gli elicotteri antincendio non ci sono per un problema di gara nazionale, quindi è una roba di una qualche importanza. Così come è importante il fatto che il più grande ospedale della Sardegna, cioè il Brozzu, abbia alzato bandiera bianca in 10 reparti: non accogliamo più nessuno perché non ci sta più nessuno. Ci torniamo e proviamo a raccontare quello che succede. È importante anche che, come abbiamo scritto ieri, la continuità stia un po' andando a ramengo, soprattutto perché se un weekend qualunque come il 2 giugno, che non è neanche un weekend, è un ponte, rende impossibile prendere un aereo, c'è un problema di fondo. Bene, la regione ha convocato le compagnie e quindi proviamo a raccontare un po' quello che succederà. Parliamo di Nisi d'Argento, parliamo di Cagliari, di Obert, presentiamo la grande festa di Ateneica e il resto, come tu sai, si legge sul giornale.
0: Sull'app Unione Digital, come sempre. Grazie mille allora al direttore editoriale Lorenzo Paolini per queste anticipazioni. Ci sentiamo domani e una buona serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Allora, Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara. Se vi va, però, ritorno in diretta domani a partire, come di consueto, dalle 17, però fino alle 18, per cedere volentieri la linea a Casa Cus, perché da domani parte lo speciale Ateneica con Andrea Matta, ma solo da domani, perché tra pochissimo invece ritorna l'informatore sportivo tra Calcio a 5 con Matteo Vercelli, con tanti ospiti che ho già visto in studio. Da Cristian è veramente tutto, un'ottima serata con la prima radio in Sardegna, Radio Lina, e a domani. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Sono le 18 e 27 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
4: Trasportiamo tutto, o quasi. Servizio espresso 24-48 ore in tutta Italia. Nieddu Express Delivery. www.nieddu.com.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
5: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu e Logistica Nieddu.
2: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
6: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, il futsal così chiamato, anche per parlare insomma di questa stagione che, nonostante insomma siamo arrivati a fine maggio, regala ancora tante partite, tante gare, tante cose da segnare ancora in questa fase finale. Parleremo di Calcio a 5, come al solito lo faremo con gli ospiti in studio che ringrazio come sempre per aver accolto il nostro invito. Ve li presento subito. Alla mia destra Corrado Melis, presidente della Mediterranea Cagliari. Ciao Corrado.
7: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
6: L'allenatore della Cagliari Calcio 5 femminile Moreno Giorgi.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
6: E poi le due giocatrici del Cagliari Calcio 5 femminile, Alice Virdis e Sveva Orru.
9: Buonasera.
10: Buonasera a tutti.
6: Cagliari, quindi una puntata incentrata soprattutto sul Cagliari perché ha completato un'altra stagione per quanto riguarda la prima squadra impegnata nel campionato di Serie A femminile, quindi coinvolgo subito il mister Moreno Giorgi per tracciare un po' il bilancio della Serie A. Avete raggiunto i playoff scudetto nei quarti di finale perdendo con quella che probabilmente forse è la principale candidata poi a conquistare lo scudetto, insomma un'altra stagione però di quelle da incorniciare.
8: Sì, no, assolutamente, siamo felici per come siamo arrivati ai playoff in maniera anche forse non inaspettata, però comunque all'inizio sapevamo che avendo dovuto ricostruire un po' tutto sapevamo che non era scontato, e siamo anche felici di come poi siamo usciti nei quarti, di come ce la siamo giocata e di come soprattutto nell'ultima casalinga, proprio appunto contro la squadra forse più forte d'Europa, e quindi devo dire di nuovo un bilancio positivo. Abbiamo fatto veramente crescere sempre di più le nostre giovani che ci stanno dando soddisfazioni anche in under, quindi per ora quello che la società si era prefissata credo che lo stiamo raggiungendo. È chiaro che poi non bisogna mai abbassare la guardia perché in questo mondo è un attimo
6: Presidente Corrado Meris, la stessa domanda, insomma, sul fronte, insomma, il Cagliari ormai è una realtà della Serie A femminile del calcio a 5.
9: Sì, spero di sì. In questi due anni penso che l'abbiamo dimostrato, abbiamo avuto attestati di stima un po' ovunque, sia per la prima squadra che per l'Under 19, e credo di poter dire che nell'ecosistema del calcio a 5 femminile a livello nazionale abbiamo una certa credibilità, e questo, oltre ai risultati del campo, è un qualcosa che ci dà orgoglio, perché noi siamo entrati in punta di piedi due anni fa, prima stagione in Serie A. Certo, siamo entrati ben vestiti, nel senso che indossare i quattro muri ci ha fatto avere, se non altro, una bella presentazione, però non avevamo nessuna esperienza, non avevamo nessun track record, come si dice, e adesso rappresentiamo qualcosa che, tra l'altro, è anche molto bello, perché essendo gli unici in Sardegna riguarda non solo forse una città, ma un intero movimento regionale.
6: Come si dice sempre, insomma, chi colore rosso blu, insomma, colorano tutta la Sardegna. E abbiamo qui anche Alice Virdis e Sveva Orru, che sono, oltre ad essere due giocatrici del Cagliari che ha disputato il campionato di Serie A, stanno ancora giocando e sudando, e ne parleremo poi ovviamente anche con mister Moreno Giorgi, l'Under 19 che ha approdato, e diamo anche insomma qualche notizia di cronaca, l'Under 19 che ha approdato alla Final Eight di categoria battendo la Lazio per 4-3 con le reti, la doppietta di Chiara Dessì e poi le reti di Alice Virdis e di Rachele Cicero, e hanno conquistato, insomma, quindi quella che sarà la finale hit, che da venerdì prossimo, non di questa settimana ma della settimana prossima, sarà assegnerà appunto il titolo ad Anzio. Quindi, insomma, si continua a sudare, Alice.
10: Sì, esatto. Siamo molto contente comunque della stagione fatta sia in Serie A che in Under 19. Penso che siamo cresciute tantissimo negli ultimi mesi, per la prima volta siamo riusciti anche a centrare l'obiettivo di qualificarci alle Final Eight di Coppa Italia, quella è stata sicuramente una soddisfazione enorme, e adesso abbiamo la possibilità con l'Under 19 di disputare le finali scudetto, e speriamo bene.
6: Sveva, tanti impegni, un percorso di crescita continuo. Ecco, poi alla fine manca forse la ciliegina, no? C'è un po', poi parleremo anche di scaramanzia, visto che il mister è sempre abbastanza scaramantico, anche se mi dicono, anzi l'ha ammesso lui, che sta cercando di correggere questa gli sportivi sono così.
8: L'importante
6: tutti.
8: È che io non parlo, io non devo parlare, ho scoperto questo.
6: Ah, ok.
8: Io non devo parlare di alcuni argomenti.
6: Perfetto. Per il resto posso però le giocatrici
8: loro possono.
6: Quindi Sveva, insomma, un'altra bellissima stagione che non è ancora conclusa, insomma, stavo dicendo, la speranza di riuscire finalmente anche a raccogliere qualcosa in più di questo tanto dei tanti sacrifici che sicuramente avete fatto.
10: Sì, sicuramente abbiamo fatto un bel percorso da inizio anno, abbiamo giocato una finale, purtroppo l'abbiamo persa con la Lazio, anche per le qualificazioni delle Final Four di Coppa Italia siamo sempre stati eliminati dalla Lazio, quindi diciamo che la vittoria di ieri ci ha dato una speranza in più e un motivo in più anche per pensare che noi possiamo e abbiamo tutte le carte in regola per fare una buona prestazione la prossima settimana.
6: Ecco, tra l'altro, così giusto per dire ai nostri telespettatori radioascoltatori, che queste due ragazze sono reduci anche da un'altra bellissima avventura, quella con il raduno della nazionale italiana, insomma, Alice, anche questo è sicuramente un motivo di orgoglio e anche una sorta di riconoscimento per il lavoro che fate quotidianamente poi con la vostra squadra.
10: Sì, essere chiamati dalla nazionale è sempre un'emozione enorme, una enorme soddisfazione per tutto quello che abbiamo fatto, e anche se era solo un raduno, non ci sono state partite, è stato comunque bellissimo stare insieme a tutte le altre ragazze e rappresentare comunque l'Italia.
6: Beh, Sveva, anche per te chiaramente un motivo d'orgoglio, un motivo anche di crescita, perché poi, come stava dicendo Alice, sicuramente incontri e vedi anche altre giocatrici, il livello sicuramente sale, quindi questi raduni comunque sono un momento di crescita anche personale, oltre che, ripeto, un'enorme soddisfazione.
10: Sì, condivido pienamente quello detto da Alice. Sì, sicuramente, anche essendo la prima vera convocazione, per me è stata un'enorme soddisfazione e sono stata anche contenta di aver passato quei giorni a Roma.
6: Beh, così, guardandovi indietro, avreste mai immaginato un giorno di, oltre che di indossare la maglia del Cagliari, addirittura poi di respirare l'aria della nazionale? Sveva.
10: Diciamo che non so se, sicuramente l'ho sperato di indossare la maglia della nazionale. Sì, spero anche che ci siano altre possibilità.
6: Certo, il percorso per Alice, insomma, il percorso era già iniziato e insomma continua.
11: Sì, speriamo che continui per molti anni.
6: Ecco, mister Moreno Giorgi, anche questi sono dei riconoscimenti per il lavoro fatto sicuramente in campo dalle ragazze, ma poi anche un premio, insomma un riconoscimento che per il lavoro fatto dalla parte tecnica del Cagliari e quindi anche della società.
8: Non sono sicuramente, tra le mie virtù non c'è la modestia, quindi non è che voglio non faccio il modesto, sicuramente abbiamo lavorato tanto, però ci tengo a chiarire che davvero l'apporto, un buon 70-80% devono farlo sempre le ragazze, soprattutto le più giovani, devono capire che c'è un percorso, devono capire che ci sono dei sacrifici, devono capire che prima di arrivare a un determinato livello, anche se vogliamo poi economico, no? Cioè nel senso, per quanto riguarda la volontà e la voglia di percepire stipendi e quant'altro, devono dimostrare, e l'unico modo per dimostrare è lavorare tanto, lavorare sodo, e io non credo che sia un caso che quelle 4, 5, 6 ragazze più inquadrate poi riescono ad emergere. Per quello dico, un allenatore, una società ti può mettere tutto a disposizione, uno staff e l'allenatore possono essere anche più bravi del mondo, ma se poi non c'è la volontà e la disponibilità dei ragazzi o delle ragazze, soprattutto tra i più giovani, fai veramente ben poco. Noi siamo stati, secondo me, più bravi che fortunati nel cercare di veramente compattare un ambiente difficile, perché qui in Sardegna, soprattutto nel femminile, è stato veramente difficile riuscire a far emergere tutti questi gioielli, perché loro due non sono certamente le uniche. Secondo me arriverà anche qualche altra convocazione nazionale da parte del Cagliari, perché è così. Però il grosso di tutto ce l'hanno messo loro, insomma.
6: Però, e qui coinvolgo il presidente Corrado Melis, alla fine anche l'ambiente in cui i giovani o i giovani crescono sicuramente è importantissimo, e farlo poi con dietro una società e uno staff tecnico di un certo tipo può agevolare, al netto poi chiaramente delle qualità e dell'impegno che le giocatrici o i giocatori ci devono sempre mettere, ovviamente.
9: Sì, l'ambiente è fondamentale, ma l'ambiente non siamo solo noi società, l'ambiente è anche quello di chi organizza i campionati, è anche quello dei genitori, è anche quello scolastico. Diciamo che noi abbiamo una grande responsabilità, perché se tu ti trovi davanti a due gioielli, quali sono le ragazze che sono qui presenti, e non lo dico perché ci sono, lo dico perché lo penso, così come dico che ne abbiamo anche altri in società, hai la responsabilità di fare in modo che possano realizzare il proprio potenziale. Questo vuol dire che magari il genitore fa un viaggio in più in macchina per accompagnare all'allenamento, vuol dire che l'allenatore o la compagna di squadra accompagnano e fanno in modo che l'allenamento sia fecondo per la crescita dei giovani, anche quando ancora i giovani non sono ancora pronti, perché nessuno nasce imparato, diceva quello. Vuol dire che da parte della scuola, e finalmente io inizio a vederlo, c'è anche la comprensione che lo sport ha pari importanza e pari dignità rispetto allo studio. E allora ecco che due ragazze come Alice Sveva dimostrano che, guarda caso, si è tra i migliori in campo e poi tra i migliori anche nello studio, ma forse perché non hanno insegnanti che pensano che il pallone viene dopo che hai studiato vai a divertirti. No, non è questione di divertimento, è questione che è una cosa molto sana che forma la persona. e così tutto il resto. Allora, se noi facciamo nel nostro piccolo questa parte, e poi quando il potenziale, come in questo caso c'è, credo che la cosa naturale sia, la naturale conseguenza sia che questo potenziale si sviluppa, si realizza.
6: Continueremo ovviamente a parlare di Cagliari, del Cagliari in Serie A e dell'Under 19. Ora, sempre con la collaborazione di Giuseppe Valdés, ci spostiamo anche sugli altri fronti, in questo caso sulla Serie C1 maschile, perché l'Icnos Sassari è impegnata nella fase nazionale. Sabato scorso è arrivata la vittoria sofferta in casa di Brescia per 9-7. Il ritorno questo sabato alle ore 16 a Sassari, e sentiamo ora, appunto, grazie alla collaborazione di Giuseppe Valdés in regia, le parole del presidente della Icnos Sassari, Matteo De Peru.
12: Buonasera a tutti e vi ringrazio di nuovo per l'invito avuto quest'oggi da parte di Matteo. Saluto tutti gli ospiti collegati, nonché gli ospiti in studio. Vi racconto brevemente cosa è successo sabato scorso. Abbiamo fatto la prima trasferta di questo accoppiamento nazionale per la promozione diretta in Serie B. Fortunatamente è andata bene, abbiamo vinto 9-7 il primo round. Siamo molto orgogliosi della gara fatta, nonostante varie difficoltà legate alle alte temperature. È una palestra dove abbiamo dimostrato il nostro valore, nonostante la partita sia stata in bilico fino quasi alla fine.

0: casa il passaggio del turno. Grazie e buona serata a tutti.
1: Bocca al lupo dunque a Lichnos Sassari, speriamo dunque di poter commentare la settimana prossima un ulteriore passaggio del turno in questa corsa verso la Serie B nazionale della società del Lichnos Sassari. Per quanto riguarda la Serie C femminile, il quarto impegnato nella fase nazionale, dopo aver vinto per 4-1 in fuori casa, in casa del Bologna, il ritorno è arrivato un pareggio 2-2, dunque il passaggio del turno con la prossima gara in programma domenica alle ore 16 contro il Gradara e ritorno poi la domenica successiva 7 giugno alle ore 16 al Pala Beethoven di Quartu. E a proposito di questa avventura nella fase nazionale del Quartu in Serie C, sarà la finalissima quella che decreterà poi la squadra che andrà in Serie B. Sentiamo le parole di Saramanca, giocatrice del Quartu.
2: La partita contro il Bologna sicuramente sapevamo che non era una partita facile, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale, sia per il caldo sia per l'avversario, che comunque era un avversario molto competente che ha avuto l'opportunità di studiarci e noi di studiare loro. Sapevamo di aver preparato la partita al meglio, ma che comunque ci avrebbero messo in difficoltà, perché il nostro campo è comunque un campo con grandi dimensioni e se sbagli comunque si nota subito. Anche se loro hanno provato a portare la partita dalla loro parte, non ci sono riuscite a pieno e noi sicuramente siamo andate in vantaggio grazie al vantaggio della partita di andata. È stato faticoso ottenere il risultato perché comunque erano preparate e credo che adesso dobbiamo lavorare e impegnarci per la prossima gara. Spero e credo che faremo bene e volevo ringraziare la società che comunque ci sostiene sempre, sia quando va male che quando va bene, non ci ha mai fatto mancare nulla in ogni circostanza. Sono sempre al nostro fianco e poi volevo ringraziare i nostri tifosi che comunque ci vengono a sostenere sia quando siamo fuori casa che in casa.
1: In bocca al lupo dunque anche alle ragazze, alla squadra femminile del Quartu. Seguiremo ovviamente anche questa finale di andata e di ritorno. Sempre il Quartu ha disputato poi i quarti di finale con l'Under 19, aveva, dopo la sconfitta della settimana scorsa in casa della Casertana per 4-1, in casa contro la Casertana per 4-1, è arrivata la vittoria per 6-5 in trasferta, ma purtroppo non è servita per passare il turno. E sentiamo comunque il bilancio più che positivo dell'Under 19 del Quartu dalle parole dell'allenatore Marco Tidu.
3: Buonasera Matteo, buonasera amici dell'informatore sportivo Calcio a 5. Che dire, è stata una doppia sfida veramente intensa, bella. Abbiamo sfidato veramente un'ottima squadra che sono sicuro ben figurerà in Final Four. E niente, non possiamo che essere davvero orgogliosi di quanto fatto e di aver chiuso comunque con una vittoria questa stagione. Adesso ricarichiamo le pile perché la nostra stagione con l'Under 19 non è ancora finita, infatti ne approfitto per ricordarvi che da domani parte la Coppa Sardegna 2026, la quarta edizione, con Under 17 e Under 19 in campo al Pala Beethoven fino al 7 giugno. Un abbraccio a tutti e a presto.
1: Un saluto anche a Marco Tidu. Completiamo con gli ultimi risultati. Under 17 regionale, fase nazionale, l'ultima gara del quadrangolare per il Monastir, che ha ottenuto una vittoria dopo le due prime sconfitte per 10-6 contro il Fucecchio, eliminazione comunque per il Monastir in questa fase regionale, così come è arrivata l'eliminazione anche della Leonardo, impegnata nell'Under 15 regionale in questa fase nazionale, che Leonardo che ha collezionato tre pareggi tutti e tre con il risultato di 3-3, dunque l'eliminazione è arrivata pur non avendo perso nessuna delle partite. Una bella esperienza e una bella figura quella fatta dall'Under 15 del Leonardo, e dunque in bocca al lupo anche per la prossima stagione a tutte le squadre, a tutte le società che organizzano e che si occupano di settore giovanile. Rientriamo in studio con il tecnico Moreno Giorgi, perché abbiamo già detto dell'Under 19 che sarà impegnata in questa Final 8 per ottenere chissà un bel riconoscimento. Insomma, le avversarie però sono

0: ci sono e sono belle toste.
1: Sì, non solo l'avversario, anche la formula. Noi siamo andati con la Serie A a fare le finalette di Coppa Italia e ci siamo detti che alla fine nulla era impossibile, e infatti a 3 minuti dalla fine eravamo sotto di un gol soltanto contro la Roma. Però questo poi conta anche quando sei favorita. È la prima volta, obiettivamente l'anno scorso siamo arrivati in finale di Coppa Italia, ma intanto era Final Four, e adesso è la prima volta che ci approcciamo a una fase finale del torneo, anche se sono finalette scudetto, da favorite o comunque da squadra che tutti aspettano e che sanno che ha buone possibilità di arrivare fino in fondo. Poi come andrà la finale si sa che è veramente un torneo all'otto, quindi le ragazze dovranno essere brave a restare concentrate, a pensare una gara alla volta. Io non uso mai frasi fatte, però questa volta in queste competizioni loro sanno che è così, perciò adesso ci stiamo concentrando sul San Pierre, che è una squadra della Valle d'Aosta, come primo ostacolo, e poi via via vedremo tutto il resto.
0: Insomma, poi c'è sempre lo spauracchio Lazio, perché comunque gira e rigira vi incrociate sempre un destino.
1: In questo caso potremmo incontrarci eventualmente solo in finale, quindi già sarebbe un grande passo avanti, perché significa che tutte e due avremmo fatto bene e soprattutto noi avremmo vinto i quarti e le semifinali. Però ripeto, davvero mai come in queste occasioni bisogna pensare una partita alla volta. In più io credo che, nonostante penso possiamo dire di essere superiori, l'hanno detto le precedenti gare al Semper, la prima partita in queste manifestazioni è sempre la più importante, perché devi rompere il ghiaccio, perché sei lì, perché l'emozione, perché comunque parliamo sempre di ragazze molto giovani, e quindi dobbiamo stare veramente in guardia, perché è giusto così.
0: Alla fine il ruolo e il compito di sia di Alice Virdis che Svevo Russo sarà anche quello, insomma, di responsabilizzare. Nonostante la giovanissima età, siete anche tra le più anziane e quindi anche quelle forse più esperte, quindi insomma cercherete di dare di massima attenzione alle gare, perché poi c'è sempre il rischio, Alice, correggimi se sbaglio, ma non penso che dire ok, partiamo favorite, quindi siamo già arrivati in finale, sarebbe l'errore più l'errore enorme da non commettere.
2: Sì, sicuramente quello che dobbiamo fare, essendo il primo anno che appunto partiamo tra le squadre favorite ad arrivare in finale, e approcciare la partita magari pensando di averla già vinta, questo è sicuramente l'errore che non dobbiamo commettere, e dobbiamo arrivare ad ogni partita pensando ovviamente di affrontare squadre, tutte squadre forti, perché se sono arrivate fino a lì sicuramente l'hanno meritato, e giocare ogni partita con la determinazione e la voglia di arrivare al turno successivo.
0: C'è un po' anche un senso di responsabilità a Sveva, ripeto, nonostante l'età, quindi voglio dire sempre un po' di spensieratezza, però un pizzico di responsabilità la sentite voi due, che insomma siete la convocazione, un po' più grandicelli magari di altre vostre compagne, sentite anche un po' questa responsabilità di dover dare l'esempio, di essere tra virgolette delle trascinatrici?
3: Sì, possiamo sentire sicuramente un po' di responsabilità in più, avendo anche partecipato a questa competizione anche l'anno scorso. Sicuramente faremo di tutto per dare il nostro per fare il nostro meglio, e cercheremo anche di dare l'esempio alle altre, ma come fanno già loro di spontanea volontà, a dare sempre il massimo in questa competizione.
0: Tra l'altro bisogna sempre farlo col sorriso e ricordando comunque Corrado, che si sta giocando una partita di pallone in un campo un po' più piccolo rispetto a quello del calcio 11, ma siamo parlando sempre di sport, e quindi insomma il sorriso di Alice, di Sveva, insomma quello che deve accompagnare comunque anche in questi importantissimi appuntamenti.
4: Ma ci mancherebbe altro. Noi siamo dei privilegiati, io sono un privilegiato perché vado con loro e guardo la partita, e loro sono ancora più privilegiate perché la giocano, e quindi ci manca solo che non sorridiamo. Poi sorridere non vuol dire che io non mi impegno, non vuol dire che io non ci tengo, non vuol dire che io non soffro se perdo, ma vuol dire che lo sfondo è sempre quello che, come hai detto tu, sto facendo una cosa bella, sto facendo una cosa che mi fa star bene, sto facendo una cosa che posso condividere con le mie compagne, ma anche con le avversarie, quindi la cornice è solo positiva, per cui il sorriso non deve mai mancare.
0: Ecco, un impegno non di poco conto. Corrado, la figura anche, o meglio l'apporto che viene dato anche dal Cagliari, in questo caso il Cagliari di Tommaso Giulini, quindi il rosso-blu maschile che disputa la Serie A. Avete avuto anche delle visite importanti in quest'ultimo periodo, lo stesso presidente, insomma, quindi c'è proprio anche una vicinanza che è un segnale anche in più per tutto l'ambiente del futsal rosso-blu.
4: Sì, abbiamo, devo dire, da quando è iniziata questa collaborazione, sempre sentito il Cagliari molto vicino, e tra l'altro in tutti i suoi membri. A me il presidente scrive spesso, si informa, mi chiede, mi fa i complimenti. Così è stato la settimana scorsa che ho incontrato Pierluigi Carta, gli ho fatto i complimenti perché, voglio dire, la stagione del Cagliari Calcio insomma non è stata tanto male, ma lui li ha fatti a me ed era informatissimo sul nostro percorso. Tra l'altro il presidente, insieme con la dottoressa Musso di Grendi, che è il nostro main sponsor, ci hanno fatto visita proprio alla vigilia della gara di playoff col CMB. Abbiamo avuto anche la gradita visita di Esposito, che ha dovuto promettere alle ragazze, perché sai che quando le donne pretendono una cosa poi la ottengono, che avrebbe segnato con il Torino. È un uomo di parola tutto d'un pezzo, quindi
0: e forse ovviamente anche un po' scaramantico.
4: Evidentemente ha mantenuto la promessa, però no, ecco, è molto bello. Adesso io non voglio insistere sul discorso della responsabilità eccetera, perché sennò la gente cambia canale perché si annoia, però diciamo che è molto bello indossare questi colori, questi vessilli, ci dà un senso di orgoglio, rende il tutto ancora più gustoso, ancora più saporito.
0: Mister, concludiamo ricordando appunto l'appuntamento ad Anzio da venerdì prossimo, con la speranza di arrivare alla domenica.
1: Speriamo di sì, l'obiettivo è quello, la società ci crede, io ci credo, abbiamo in barba la scaravanzia, prenotato le camere fino a lunedì, quindi
0: al massimo si possono, no, non diciamolo.
1: Non diciamolo, però io ripeto, mi sono ripromesso che su questa cosa non voglio dire niente, perché sennò giustamente poi le ragazze sarebbero...
0: E lasciamo la parola al campo, quindi no. Tutti a seguire l'avventura dell'Under 19 del Cagliari ad Anzio in questa Final Eight per conquistare chissà uno scudetto, che sarebbe davvero la ciliegina sulla torta. Grazie di cuore a Corrado Meris e Moreno Giorgi, rispettivamente presidente della Mediterranea Cagliari e dell'allenatore della Cagliari di Calcio 5.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: E poi ad Alice Virdi e Sveva Urru.
2: Grazie mille.
0: In bocca al lupo, grazie a Giuseppe Valdesi in regia, a voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento, come sempre, è mercoledì prossimo alle 18.30 con l'informatore sportivo Calcio a 5.
5: L'informatore sportivo Calcio a 5. Con Matteo Vercelli. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
6: Oh, ma è già estate?
7: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
6: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
7: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
6: E per il caldo?
7: Climatizzatori e ventilatori.
6: E loro?
7: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
6: Vivi al meglio la bella stagione. Cifadda, il brico 100% Sardegna.
8: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca la bozza dell'intesa invece è una totale invenzione.
9: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari scenari generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
8: Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi al virus Ebola. Si tratta quindi di un caso di contatto diretto. Il medico sarà portato allo Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
9: Compariranno davanti ai magistrati uno contro l'altro i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar a teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana. Gli inquirenti del Canton Vallese, dopo mesi di indagine, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. I proprietari delle costellazioni in cui hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate dovrebbero essere sentiti con la procedura del confronto in contraddittorio.
8: Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa, la situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nelle immagini le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
9: Lo sport con il ciclismo: il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario ad un chilometro dal traguardo di Andalo. Tappa monumentale di Damiano Caruso tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: l'incidente sulla statale 129 a Suberrinau nel Nuorese è stata disposta al San Francesco di Nuoro la commissione accertamento morte per il distacco dei macchinari che tengono in vita Marco Muredda, 37enne di Sedilo, da 2 giorni in rianimazione per le gravissime ferite riportate nello schianto in moto. Per i gravi ritardi sui voli Aero Italia la regione ha richiamato la compagnia esigendo il rispetto del servizio pubblico di continuità aerea. Convocato dall'assessora Barbara Manca, il comitato di monitoraggio del trasporto aereo in programma per il pomeriggio di domani, giovedì 28 maggio. Si è svolta questa mattina l'udienza di riesame contro l'ordinanza cautelare che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati dell'omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato la notte del 23 aprile scorso. La difesa dei due chiede la liberazione al tribunale del riesame e su una prova contro di loro per illegali l'ordinanza è contraddittoria. Udienza anche per il terzo presunto complice, Daniele Campus. Negli ultimi 20 anni l'isola ha perso oltre 85.000 abitanti, l'intera popolazione di Assemini, Monserrato, Quartuccio e Selargius messe insieme. Non più soltanto un inverno demografico, l'ultimo rapporto Mete, flussi migratori in Sardegna e politiche di intervento del CREI ACLI parla ormai apertamente di tramonto demografico per descrivere una Sardegna che continua a svuotarsi, invecchiare, perdere forza produttiva. Sempre più allarme per i cambiamenti climatici, prevista per domani la prima ondata di caldo con 35 gradi nel Campidano, scatta l'allerta incendi, elicotteri della forestale schierati in anticipo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
16: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
17: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Granfondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
18: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
19: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: si avvicina l'estate, il mare comincia a cambiare temperatura e la mitilicoltura deve adattarsi. A Olbia, dove l'allevamento delle cozze è parte dell'identità produttiva della città, gli oltre 30 gradi di queste giornate non sono soltanto un dato meteorologico. Si tratta infatti di un fattore che incide direttamente sulla vita dei molluschi, sulla qualità del prodotto e sul lavoro quotidiano degli operatori.
1: Le temperature hanno sempre influito negativamente sulla molluschicoltura e sulla mitilicoltura già dagli anni 50, quindi per noi non è una novità. Certamente è una novità, in primis il fatto che soprattutto quest'anno stiamo registrando alte temperature già da maggio e secondo che questi fenomeni in passato erano sporadici e decennali. Adesso invece, lo dimostrano gli ultimi anni, abbiamo avuto una calamità nel 2022, una calamità nel 2024 e ci auguriamo che il 2026, essendo pari come i precedenti, non succeda la stessa cosa.
0: In questo quadro diventa fondamentale il maestrale, che favorisce il ricambio, abbassa la temperatura superficiale e contribuisce a riportare ossigeno negli strati più esposti al surriscaldamento.
1: Il problema che noi generalmente registriamo tra la fine di luglio e la metà di agosto, quest'anno in teoria potrebbe essere anticipata. Questo è uno dei problemi. Due, poi c'è il fatto che comunque noi contiamo sempre nel San Maestrale, contrariamente ovviamente a chi invece opera in campagna e può avere un problema per gli incendi, che ovviamente vengono favoriti dalla grande ventilazione. Per noi è esattamente il contrario. La prova è che lo scorso anno, nonostante alte temperature, il fatto che abbiamo avuto tra la fine di luglio e la metà di agosto due, tre tornate di maestrale forte, consente un ricambio delle acque, un'ossigenazione naturale e quindi il prodotto continua a respirare regolarmente. Succede una cosa semplicissima, non dimentichiamoci che i molluschi, le cozze e gli altri, diciamo, anche i pesci, respirano come noi umani, quindi filtrando l'ossigeno che c'è nell'acqua. Con l'aumento della temperatura, la saturazione di ossigeno nell'acqua diminuisce. Quindi, se dico dei dati a caso, se attualmente con la temperatura dell'acqua a 20 gradi la saturazione dell'ossigeno è al 30%, a 27 gradi diventa il 10%, quindi c'è sempre meno ossigeno nell'acqua e l'animale non trova modo da poterlo avere, quello che gli serve per respirare, e quindi muore.
0: Le previsioni per il futuro non sono rassicuranti.
1: Purtroppo le prospettive non sono buone. Noi nel frattempo le contromisure che stiamo prendendo sono quelle di avere delle aree come abbiamo fuori dal golfo, dove c'è maggior fondale, maggiori correnti, più ossigenazione e quindi dove trasferire il prodotto per consentire la sua sopravvivenza.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero.
4: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
5: Pan. A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: L'associazione Dictat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Progetti Casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti Pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: In collaborazione con ICNUSA. Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscaglia.

Te sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 25 al 30 maggio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 1,49€, le bibite San Benedetto senza zuccheri da 750 ml a 69 centesimi e la birra Bavari Premium in lattina da 330 ml a 69 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
6: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Sole gran caldo ancora protagonisti sulla Sardegna non solo quest'oggi ma anche nella giornata di domani. Il tempo giovedì 28 maggio resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni tersi sull'isola in un contesto climatico sì caldo con temperature massime nelle diverse località comprese fra i 28 e i 33 gradi. La ventilazione è per lo più debole salvo locali rinforzi sull'area settentrionale e sud-occidentale dell'isola. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra nuova app è sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Musica di Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al CUS Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, la TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Washington revoca il blocco navale ai porti iraniani, in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per la Casa Bianca però la bozza dell'intesa è una totale invenzione.
6: La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. Nel frattempo continuano gli attacchi russi in Ucraina. 5 persone sono rimaste uccise ed altre 2 ferite in seguito ad un raid russo sul distretto di Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti maggiori munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot al fine di contrastare i missili balistici russi.
5: Un'esplosione ha dilaniato una villetta Bolsena in provincia di Viterbo, facendola crollare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente nell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe scritto nessun indagato.
6: Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La dottoressa, una chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e arriverà a Roma per essere accompagnata all'Istituto Spallanzani. Il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro paese. Intanto, con il numero di casi confermati schizzato oltre quota 1200, l'Uganda ha deciso di chiudere il confine con la Repubblica Democratica del Congo, che ospita circa 8 persone infette su 10.
5: L'Agenzia delle Entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare a tappeto i contribuenti, incrociando dati ufficiali e informazioni prese dai social media. Con un comunicato stampa, il fisco ha smentito le notizie circolate nei giorni scorsi, che parlavano anche dell'uso del fantomatico sistema Vera per contrastare l'evasione fiscale attraverso l'intelligenza artificiale. Si tratta, si legge nella nota, di ricostruzioni del tutto fantasiose che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti.
6: Fotografata dai satelliti, l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria. Nell'immagine, le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. È vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della pianura padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
10: A tu per tu siamo di nuovo insieme per un altro mercoledì. Stefano Tunis, fondatore di Sardegna 2020 e consigliere regionale, il nostro ospite di oggi, un secondo invito in questa stagione, grazie per essere con noi.
11: Grazie a voi, grazie.
10: Cominciamo dagli aeroporti. Ieri l'affondo durissimo, la bordata durissima della CGIL, direzione platealmente contraria al bene comune, ha scritto il sindacato in relazione al fatto che si vuole privatizzare l'aeroporto di Cagliari per portarlo insieme a quelli di Olbia e di Alghero sotto l'ala del fondo di investimento F2I. Onorevole Tunis, lei la vede come la CGIL?
11: Sì, la vedo come la CGIL, un po' peggio in realtà della CGIL, come abbiamo sempre detto, come ho abbondantemente spiegato quando ho avuto l'occasione di farlo anche con voi. E devo dire che comprendo anche quale travaglio deve aver dovuto sopportare la CGIL, che insomma notoriamente fa fatica a dissociarsi dalle posizioni di una giunta di centrosinistra nel dover esprimere un parere così profondamente e nettamente contrario.
10: La interrompo un attimo solo per dire che forse la gravità del momento sta spingendo la CGIL in questa legislatura a prendere più volte distanza da questa maggioranza, cioè li unisce il perimetro delle idealità. Però la CGIL è durissima contro questa maggioranza.
11: Come mio costume nella mia professione attuale e precedente, voi sapete che ho grande rispetto del ruolo del sindacato e del lavoro di elaborazione che compie. Quindi prendo nota di quello che dice, sono convinto del fatto che possa essere un elemento di stimolo della discussione perlomeno su un argomento così delicato e così complesso e anche così difficile da spiegare, voi ve ne siete accorti, perché è una tematica che poi viene influenzata da tanti aspetti civilistici, societari, pubblici, l'interesse pubblico che si splitta in due soggetti che con composizioni diverse, una elettiva che è la regione, l'altra di rappresentanza delle classi imprenditoriali che è la Camera di Commercio, e che assieme dovrebbero rappresentare e hanno il compito di rappresentare l'interesse pubblico all'interno di questa vicenda. Una discussa valutazione degli asset che ha portato a considerare di maggior valore l'aeroporto di Alghero sommato a quello di Olbia rispetto a quello cagliaritano, tutta una
10: già
11: serie
10: solo
11: di
10: l'aeroporto di Olbia rispetto a quello, cioè di Cagliari, è due terzi in più almeno in quella valutazione di quella procedura 1. Però è cambiato lo scenario, la regione ha deciso di spendere 30 milioni di euro per arrivare al 9,25% e comandare. Allora, lei che conosce gli assetti societari, con il 9,25% si può comandare?
11: Non credo che esista un assetto societario in cui una quota così minoritaria possa essere rappresentativa di un vero e proprio potere decisionale. In realtà non è così, non può essere così, non è richiesto che sia così, perché il ruolo, la regione lo deve esercitare, la parte pubblica lo deve esercitare nella fase di costruzione del progetto, molto di più che nella fase gestionale e nella fase al limite di distribuzione di dividendi. Quindi la verità vera è che noi dall'inizio non siamo stati convinti che la parte pubblica rappresentata dalla regione, quindi la parte che poggia sul consenso popolare, abbia svolto sino in fondo questo ruolo. Lo abbiamo detto perché ci suonano strane un paio di cose. L'abbiamo detto rispetto alla valutazione degli asset. Ci sembra strano che Alghero e Olbia assieme valgano più di Cagliari. Immaginarsi soltanto Olbia. Ci sembra strano il fatto che questa azione avvenga in maniera così precipitosa, perché parliamoci chiaro, se l'obiettivo dichiarato è quello, la facciamo perché vogliamo arrivare alla rete degli aeroporti della Sardegna,
10: che non è prevista nell'accordo preliminare,
11: non è prevista. Quella che dovrebbe essere una premessa, siccome abbiamo una rete regionale degli aeroporti, allora facciamo una unica società di gestione, che sarebbe stato il percorso logico più naturale, qua si annuncia che si fa questa cosa con l'obiettivo di avere la rete degli aeroporti. In tutta franchezza, questo ci sembra un aspetto che meriterebbe...
10: Però trova che la narrazione politica rispetto alla privatizzazione degli aeroporti sardi si discosti profondamente da quello che invece è l'accordo preliminare, questo term sheet di cui dicevamo prima, che dice si fa l'accordo e peraltro il socio privato può rivendere le sue azioni a partire dal 1 gennaio 2029. Quindi se
11: abbiamo,
10: io devo fare
11: delle
10: la
11: date
10: rete
11: certe, delle date certe, sappiamo che la devo fare entro questo periodo, sappiamo che la posso alienare entro quest'altro periodo, non ho idea in questo frattempo se otterrò la rete regionale degli aeroporti. Comprenderete che suoni perlomeno male, come andrebbe spiegata meglio. E andrebbe anche spiegata una volta per tutte qual è la strategia che ha chi in questo momento ha la responsabilità di guidare la regione rispetto a questo tema, perché ci è sembrato, visto dal punto di vista dell'opposizione, che la presidente Tobde abbia un po' subito questa iniziativa, non abbia governato i processi che poi l'hanno quasi messa all'angolo nel dover aderire a questo, ha tenuto ferme queste somme per tanto tempo.
10: Chi è che l'ha messa nell'angolo? Si riferisce al PD?
11: Beh, naturalmente non posso non riferirmi al PD e al cordone ombelicale che lega il Partito Democratico a uno dei suoi padri spirituali, che è l'ex senatore Cabras, che è assolutamente ben rappresentata come componente in seno al Consiglio regionale, e che in questo momento sembrerebbe, così come dall'origine di questa vicenda, uno di quelli che ha in testa l'ottenimento di questo risultato. Noi siamo laici nell'approccio alla questione. Se una cosa che serve, e noi pensiamo che la rete degli aeroporti della Sardegna serva, questo deve essere l'obiettivo. Le conseguenze di questo possono essere anche un'unica società di gestione, ma ci pare che il percorso di mettere il carro davanti ai buoi non porti al risultato sperato, se non al sospetto che l'elemento centrale non sia l'ottenimento della rete aeroportuale. Mi domando cosa succederebbe se costituita un'unica società di gestione domani non fosse costituita la rete dei porti, degli aeroporti della Sardegna. Quale sarebbe l'effetto sul destino futuro di questi asset? Come si incrocerebbe col fatto che le quote di questa società possono essere alienate a partire da due anni da questo momento? Ci sembra si corra sul filo del rasoio.
10: Fabio Leoni in regia, diciamo grazie anche a lui. Stefano Tunis invece, il nostro ospite di oggi, con il quale abbiamo aperto la finestra sulla regione. Adesso c'è per noi la prima pausa, Elizabeth Taylor di Taylor Swift, e noi ci risentiamo subito dopo.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
3: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
7: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Radiolina. Radiolina a tu per tu.
9: A tu per tu, di nuovo insieme la nostra finestra sulla regione con Stefano Tunis, consigliere regionale di Sardegna 2020. In maggioranza chi comanda?
10: Ma in questo momento credo che non comandi nessuno e ci sia una certa anarchia, perché la Todde ha cercato in tutti i modi di sfuggire al gioco del partito più importante della maggioranza, che è il Partito Democratico. Il Partito Democratico in questo momento non riesce, se non su alcune partite, ne abbiamo appena esaminato una, ad affermare la propria guida della maggioranza. Credo che il tema della resa dei conti sia rinviato a tra qualche anno, ma credo che nel frattempo la dolorosa convivenza provocherà ancora gravi disfunzioni alla macchina amministrativa.
9: Ma il PD è più nell'angolo o si sta fingendo morto per altre ragioni?
10: Il PD è un po' come la Chiesa Cattolica, è un partito secolarizzato, quindi insomma stiamo parlando di un partito che potrà cambiare forma, potrà cambiare protagonisti, ma poi alla fine la sua identità tenderà a farlo prevalere nel lungo periodo rispetto a questi protagonisti, ai protagonisti di questa stagione, sulla sua parte di campo naturalmente.
9: E nel centrodestra invece chi comanda oggi?
10: Ma il centrodestra non deve comandare
9: quello
10: nessuno,
9: regionale.
10: Non deve comandare nessuno, registra che il centrodestra oggi ha due partiti nazionali che hanno ancora una rilevante consistenza sia elettorale che di classe dirigente, perché li trovi su tutto il territorio con personalità autorevoli, sindaci importanti, e poi ci sono...
9: Si riferisce a Forza Italia e ai Fratelli d'Italia?
10: Beh sì, i numeri dicono questo, insomma non, la Lega in questo... momento.
9: Non c'è in consiglio regionale, in Sardegna poco.
10: C'è poco, vive una stagione credo di difficoltà a livello nazionale, che a maggior ragione in una regione così lontana dai suoi luoghi di partenza si sente ancora di più. Mentre devo dire i partiti regionali, credo Sardegna del Centro 2020 e più di recente i riformatori, da qualche anno in più stanno vivendo, mi pare, una stagione positiva, stanno proponendo una nuova classe dirigente, in alcune circostanze anche anche dei bravi amministratori che rompano un po' la routine del confronto centrodestra-centrosinistra. Mi riferisco in questo caso alla bella vicenda della candidatura di Sara Dettori a Porto Torres, che rompe gli schemi dello scontro tradizionale e rischia di dare una svolta a una città che era un pochettino incartata su questo dualismo.
9: Ovviamente noi non parleremo di comunali per
10: no, chiedo scusa, non era mia intenzione, non era mia intenzione.
9: La guerra nel PISDAZ come finirà?
10: Non la sto seguendo, ho grande rispetto per il travaglio di un partito secolare, registro che io dico da tanto tempo che quella del partito sardo dovrebbe essere una tessera che hanno tutti i sardi a prescindere dalla loro appartenenza politica. Registro anche che il segretario di quel partito di recente ha detto esattamente il contrario, cioè che deve essere sardista soltanto chi vive la vicenda di quello che ormai in questo momento è un partito che ha un perimetro abbastanza limitato, delle alleanze confuse, a quartu sono con la Todde e con Miria, da altre parti sono posizionati diversamente. È una fase come ne ha attraversato tante quel partito che io spero che superi presto, ma che in questo momento non lo rende un protagonista della politica di oggi.
9: Secondo lei state facendo vera opposizione come centrodestra in consiglio regionale?
10: Credo di averlo detto anche l'altra volta, non vorrei ripeterle, ma casomai chiedo scusa. Chi è, soprattutto viene dalla cultura più liberale del centrodestra, è forza di governo anche quando è all'opposizione. Quindi la nostra non è un'opposizione preconcetta, è un'opposizione che tende ad intervenire dove le cose si possono migliorare, tende a fare polemica quando questa è necessaria. Purtroppo ci troviamo a confrontarci con una maggioranza che non fa azioni politiche, non compie atti amministrativi, fa solo comunicazione, e di conseguenza sul piano della comunicazione siamo costretti a confrontarci, e il nostro stile, il nostro linguaggio è quello di chi comunque cerca di stare sul merito e non sull'attacco personale.
9: Una comunicazione che però non premia, ultimo sondaggio SVG sui governatori, la presidente Todde al 33%, in coda, terzultima in Italia,
10: no,
9: il
10: paga.
9: Tema è un errore di comunicazione
10: no,
9: o
10: paga,
9: di sostanza?
10: Paga moltissimo, perché senza questo volume e qualità di comunicazione sarebbe all'11, quindi non penso che gli stia dando una grossa mano, perché se sottrai la comunicazione da quello che sta avvenendo non rimarrebbe assolutamente niente, rimarrebbero pochi atti amministrativi, una quantità di risorse non spese, e poi la politica della giunta affidata alla buona volontà e alla qualità degli assessori piuttosto che ad una vera e propria azione condivisa da parte della giunta.
9: Un assessore bravo secondo lei chi è?
10: Ah, più d'uno.
9: O un'assessora?
10: Più d'uno. Facciamo che credo che l'assessore Meloni rappresenti un buon punto di equilibrio tra la qualità del lavoro svolto.
9: Assessore Meloni, programmazione bilancio, quota PD, Giuseppe, classe
10: vicepresidente, 1900, vicepresidente della Giunta, della Giunta mio coetaneo in termini di legislature, conosco bene Giuseppe, devo dire sta tenendo anche un ottimo raccordo col Consiglio regionale. Devo dire perché anche l'assessora Portas mi pare stia svolgendo delle azioni ordinate e che non stanno lasciando grandi polemiche sul tappeto.
9: Chi sta lavorando male invece?
10: Ma sta lavorando malissimo l'assessore alla sanità.
9: L'assessore e chi alla è sanità? L'assessore alla sanità? Lo dica lei.
10: L'assessore alla sanità è la presidente Todde, che ha deciso di sobbarcarsi. È stato tristissimo ieri vederla rispondere da assessore in consiglio regionale. Io sono alla terza legislatura, non ho mai visto un presidente della regione porsi al consiglio su un question time con un profilo così dimesso, così, con un linguaggio così burocratico e così staccato da quella che dovrebbe essere una visione, quella suggerita dal presidente della regione, che è al vertice del nostro sistema.
9: Ma secondo lei perché passati 6 mesi una governatrice che ha moltissimi impegni continua con il silenzio della sua maggioranza? Perché il tema non è solo che Todde resti in sella anche all'assessorato alla sanità, è che dalla maggioranza non si leva passati 6 mesi una sola voce che dica Beh, è arrivato il tempo che alla sanità lavori un assessore a tempo pieno.
10: Ma credo che derivi dal fatto che il Partito Democratico, quindi la maggioranza rappresentata dal Partito Democratico, non abbia nessuna fretta nell'opera di logoramento della Presidente Todde. Ritiene probabilmente che questo doppio ruolo stia svolgendo questo obiettivo in maniera efficace, quindi la lascia fare.
9: Ma oggi i Fratelli d'Italia, oggi mercoledì, ma noi andiamo in onda anche su Videolina giovedì, venerdì e domenica, Thomas Schell, il direttore generale della sanità, parrebbe si voglia dimettere. Questo hanno detto i Fratelli d'Italia, la smentita insomma arrivata. Lei cosa sa?
10: Non ho nessuna idea del fatto che questo possa essere vero oppure no. Comprenderei se avesse delle difficoltà nel amministrare un assessorato così complesso in una condizione politica così difficile. Sarebbe difficile per chiunque. Non conosco il direttore. Credo che ci siano nel mondo della sanità delle difficoltà enormi che derivano dai pasticci che hanno combinato sulla nomina dei direttori generali, più qualche figura esterna. Mi parlano di una specie di sceriffo che gira per il Brozzo con un ruolo non ben definito e che rappresenta una distorsione, da quello che mi dicono, nel sistema di rapporti, probabilmente anche tra quell'importante ospedale e l'assessorato.
9: Ma la sanità oggi, la qualità qual è? Secondo lei è migliorata o davvero la sanità sarda oggi?
10: È una condizione terribile. Io spero che la salute ci assista, perché è una condizione in cui dover affrontare un problema di salute anche serio in questo contesto è come avventurarsi in un girone infernale. Tutti i giorni ricevo tentativi di far arrivare la voce del comune cittadino piuttosto che dell'operatore sanitario in un contesto in cui è davvero difficile farla arrivare, perché poi la burocrazia non si sta più parlando con la politica, non si stanno coordinando nel cercare di condividere degli obiettivi. Purtroppo ci troviamo nella peggiore condizione possibile e non sarà facile venirne fuori. Noi abbiamo fatto una mozione che il centrosinistra ha respinto, in cui chiedevamo quali fossero degli obiettivi che la presidente assessora intendeva condividere con noi e al limite discutere di quali potevamo condividere. C'è semplicemente, senza nessun dibattito in aula, stata respinta questa disponibilità, perché credo che in questo momento siano più orientati a capire come il potere della sanità possa essere utile a loro, a chi lo gestisce, per provare a restare alla guida della regione.
9: Stefano Tunis, il nostro ospite di oggi, consigliere regionale, fondatore di Sardegna 2020, continuità territoriale. L'abbiamo scritto anche oggi sull'Unione Sarda, con il ponte del 2 giugno overbooking, non riescono a viaggiare nemmeno i sardi, e quando c'è posto per i turisti è un salasso vero. Cioè, nuova continuità e problemi vecchi, perché questo automatismo sull'aumento dei voli quando si raggiunge l'80% del tasso di riempimento non si innesca.
10: Non sta funzionando come ha funzionato in passato. È da stabilire se questo è nelle carenze dei contratti che la regione ha posto in essere rispetto alla continuità territoriale, se ha a che fare con la strategia del vettore della continuità che ha deciso di rinunciare ai proventi che derivano dalla continuità territoriale, o se tutto questo è semplicemente ingigantito dal fatto che viviamo una congiuntura internazionale che rende per tutti i vettori difficile andare avanti. È evidente che l'elemento dimensionale del vettore deve avere una certa influenza nella gestione di questo problema.
9: Però qui non c'entra il caro carburante, qui c'entra il fatto che se tu vendi biglietti, quando hai venduto l'80% dei posti devi subito mettere un volo aggiuntivo e mettere in vendita.
10: Come sa Alessandra,
9: io
10: vengo da un'azienda, in un'azienda c'entra sempre tutto, qualunque tipo di elemento che ostacola il processo nella sua condizione migliore possibile può creare questo tipo di problemi. Oggi ci serve, secondo me, avere un dialogo positivo con il vettore e cercare di venirsi incontro per venire fuori da questa situazione, perché l'interesse prevalente è che i sardi possano volare e che i turisti possano venire in Sardegna. Certamente c'è da augurarsi che qualche compagnia low cost che potrebbe scegliere altri hub per le proprie destinazioni, in ragione del fatto che sempre questa maggioranza ha deciso di respingere la nostra proposta di togliere le tasse aeroportuali, torni indietro rispetto a questo proposito, perché oggi la nostra continuità territoriale si compone dal fatto che abbiamo sicuramente un vettore che ce l'ha sul piano istituzionale, ma da un sistema dei voli che consente di raggiungere oggettivamente da Cagliari perlomeno tantissime destinazioni con dei prezzi alla portata francamente di tutti. Anche questa è vera continuità territoriale, dovremo cercare di non perderla.
9: Allora, grazie a Stefano Tunis, il nostro ospite
10: grazie
9: di oggi,
10: a
9: grazie a Fabio Leoni in regia. Tu per tu torna come sempre ogni mercoledì. Grazie,
10: grazie
9: e
10: a voi, buona serata.
11: Radio Lina a tu per tu. Sono le 20:33.
12: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
11: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
15: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
16: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
17: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
18: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
0: L'associazione Diktat Undischere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
19: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundischere.it o chiama il 392 40 45 329.
20: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti Pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti del reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Stai ascoltando?
5: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
6: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina e sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina. Ah, certo.

0: Buonasera, benvenuti a questa prima edizione serale del TG di Videolinea, che apriamo naturalmente vedendo insieme i titoli delle principali notizie in sommario. Ancora voli in ritardo o cancellati, nuovi disagi nei collegamenti in continuità territoriale. La regione richiama Aero Italia rispettare il servizio pubblico. Non ce l'ha fatta il motociclista di Seidilo, vittima domenica di un incidente sulla statale 129. In ospedale a Nuoro accertato il decesso dell'imprenditore 37enne. Sardegna con il tasso di fecondità più basso d'Italia, persi 85.000 residenti negli ultimi 20 anni. La criticità dal rapporto Mete che parla di tramonto demografico. Al Vienno gli Astra, l'esercitazione Interforze Grifone 2026, simulazioni di soccorso in scenari complessi, per la prima volta operazioni dedicate a ragazzi con disabilità non fisiche. Allora, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del TG di Videolinea, che apriamo parlando subito di discontinuità territoriale. Infatti ritardi e disagi sulla continuità territoriale della regione richiama le compagnie e domani il comitato di monitoraggio. Il servizio di Mariangela Lampis.
1: Voli in continuità cancellati, ritardi, disagi. Il monitoraggio è quotidiano negli uffici dell'assessorato regionale dei trasporti, così come le segnalazioni da parte dei passeggeri. Il richiamo è formale e domani diventerà ufficiale l'invito a rispettare gli obblighi previsti dal servizio sottoscritto con la regione. La nota dell'assessorato è severa e l'assessora Barbara Manca, si legge, ha disposto la convocazione del comitato di monitoraggio del trasporto aereo fissato per il pomeriggio. Eritalia ripresa dopo una serie di scambi comunque con il vettore. È necessario ricordare con chiarezza che la continuità territoriale non rappresenta un semplice servizio commerciale di trasporto aereo, le parole dell'assessora, ma un vero e proprio servizio pubblico essenziale, costruito per garantire ai residenti e alle categorie equiparate la certezza dello spostamento da e verso la Sardegna. Una certezza che, aggiunge l'assessore, in alcuni episodi registrati nelle ultime settimane è purtroppo venuta meno, generando disagi e difficoltà per i passeggeri. Nelle ultime ore rilevati ulteriori ritardi in un volo in partenza da Elmas per Fiumicino.
0: È stato dichiarato morto in ospedale a Nuoro il motociclista di Seidilo, vittima di un incidente stradale domenica scorsa. Il servizio di Gianfranco Lucci.
2: Le sue condizioni erano apparse disperate fin dal primo istante. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo incidente di domenica mattina, mentre era in sella la sua motocicletta in un tornante della statale 129 a pochi chilometri da Nuoro. Marco Muredda non ce l'ha fatta. Il 37enne imprenditore di Seidilo è morto questo pomeriggio all'ospedale San Francesco, nel reparto di rianimazione diretto da Peppino Paffi. Nella struttura ospedaliera nuorese hanno fatto il possibile per salvare la vita allo sfortunato motociclista. Per 3 giorni la fiammella della speranza è rimasta accesa fino all'epilogo odierno. Nella mattinata è stata disposta la commissione per l'accertamento della morte cerebrale. È iniziato il monitoraggio di 6 ore. Tutto vano. Marco Mured era una persona stimata, molto conosciuta. Imprenditore affermato, era pure vicepresidente dell'associazione Santo Antinu. Salgono dunque a 3 le vittime di una terribile 2 giorni. Domenica mattina l'incidente di Marco Muredda, in serata quello del 33enne di Orosei Francesco 40. Lunedì pomeriggio invece aveva perso la vita un altro centauro, un turista tedesco di 65 anni lungo la provinciale 39.
0: Si terrà a ottobre il processo per la morte di Davide Calvia nell'aprile di 3 anni fa. Per l'accusa Giovannino Pinna lo ha ucciso e ha inscenato un finto naufragio. Il servizio di Franco Ferrando.
3: Davide Calvi è stato ucciso dal cugino Giovannino Pinna, che poi ha inscenato un finto naufragio nelle acque del Golfo della Sinara. Accuse precise contenute nel fascicolo dell'inchiesta che il gruppo di Sassari Sergio De Luca ha trovato fondate, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio di Pinna e fissando per il 13 ottobre la prima udienza in corte d'assise. Il tutto a 3 anni da una vicenda dai contorni mai chiariti. L'udienza è durata meno di 2 ore. La difesa di Pinna, che non era presente in aula, sostiene la sua innocenza.
4: La scelta del La difesa dell'imputato è stata quella di fare il rito ordinario e questo ha comportato il rinvio a giudizio.
3: Per l'accusa Calvia non è morto annegato, ma ucciso con un'azione violenta, come ha sempre sostenuto la famiglia di Calvia, chiedendo a gran voce verità e giustizia.
5: Da 3 anni a questa parte. Per noi è già un primo passo, è un primo passo importante ed è quello che comunque stavamo aspettando da 3 anni a questa parte.
3: Solo un primo passo è stato detto, ma ora abbiamo finalmente fiducia.
5: Siamo fiduciosi nella magistratura, siamo fiduciosi in tutto il lavoro che hanno svolto gli inquirenti fino ad oggi e siamo fiduciosi nell'operato del nostro avvocato. Giustizia per Davide sempre.
0: Andiamo a Settimo San Pietro con la protezione civile nel mirino dei ladri. Sibilla Loi.
6: Questa è una chiazza di gasolio, evidentemente non sono riusciti a togliere il tappo, hanno svuotato, tolto il tappo da sotto e hanno rubato il gasolio dall'Land Rover.
7: Visitati dai ladri due volte in meno di 24 ore, è quanto accaduto ai danni della protezione civile di Settimo San Pietro nell'autorimessa comunale di via Cucurunuraci.
6: Nell'arco di 24 ore abbiamo subito due furti, sono entrati qua nel nostro garage di Settimo San Pietro e purtroppo la cosa ci preoccupa abbastanza perché abbiamo vari mezzi, anche un mezzo nuovo e non vorremmo che ci facciano dei danni oltre a quello già subiti.
7: Preoccupazione fondata per il presidente dei volontari. Dopo il sopralluogo dei carabinieri nel pomeriggio, infatti, i ladri sono tornati in azione qualche ora più tardi.
6: Poi hanno rubato un po' di tutto, un po' di attrezzatura, eccetera, ma in modo particolare si sono accaniti sui mezzi portando via il gasolio. La cosa più strana è quella. Poi varie attrezzature, perché noi siamo in un cantiere con altre persone e ci sono altre attrezzature che purtroppo anche quelle sono sparite. E stanno entrando quando vogliono e fanno quello che vogliono.
0: Prima pausa per la pubblicità, a tra poco.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: La Sardegna continua a perdere abitanti, ben 85.000 negli ultimi 20 anni, e ora si parla di tramonto demografico. Stefano Birucchi.
9: Negli ultimi 20 anni l'isola ha perso oltre 85.000 abitanti, l'intera popolazione di Assemini, Monserrato, Quartuccio e Selargius messe insieme. Non più soltanto un inverno demografico. L'ultimo rapporto Mete, flussi migratori in Sardegna e politiche di intervento del CREI ACLI parla ormai apertamente di tramonto demografico per descrivere una Sardegna che continua a svuotarsi. Al 1 gennaio 2026 eravamo 1.554.000. L'apporto di un'immigrazione in leggera crescita non basta a pesare il più basso tasso di fecondità d'Italia, 0,85, meno di un figlio per donna, e la nuova diaspora di forza produttiva.
10: Aumenta ancora il numero di sardi che sono residenti all'estero, i dati AIRE ormai ci parlano di più di 133.000 individui, se fossero in Sardegna sarebbero la città più grande dopo Cagliari. E soprattutto il 70% di queste persone hanno tra i 18 e i 64 anni, quindi sono persone in età lavorativa.
9: Spopolamento, denatalità e fragilità economica sono strettamente legati. Per non scomparire è necessario intervenire sui redditi bassi, lavoro instabile, servizi insufficienti e welfare.
11: E quindi creare tutta una serie di condizioni anche socio-economiche, pensiamo alla riattivazione del microcredito per i giovani, al passaggio generazionale di molte attività economiche che ben supportato potrebbe dare quel di più in molti settori strategici e produttivi della Sardegna. Creare quelle condizioni di attrattività per i giovani stranieri che vogliono venire in Sardegna per motivi di studio e di lavoro.
0: E noi nel servizio di Mariangela Lampis parliamo di cambiamento climatico, un cambiamento che porta ad anticipare l'estate ma anche gli incendi.
12: Prevenire e farci trovare pronti rispetto a eventi estremi che non possiamo più dire inattesi. Ormai il cambiamento climatico è una certezza. Durante questo convegno abbiamo invitato illustri accademici che ci danno la certezza del cambiamento climatico.
1: Non più alla voce imprevisti, non più inattesi. Clima che cambia, territorio che risponde. I 20 anni di ARPAS per un confronto diretto con le altre regioni, per stare al passo, per potenziare il dialogo fra enti. In questi giorni di prove generali dell'estate, la Forestale ha anticipato lo schieramento degli elicotteri, viste le condizioni ad alto rischio. Villa Salto e Fenosu, basi da attivare 2 settimane prima in sostanza.
13: Questa estate anticipata può essere monitorata e nel suo evolversi giorno per giorno, e quindi può aiutare gli enti che devono prevenire gli incendi boschivi, quindi devono fare quel loro lavoro, a mettere in campo delle azioni prima che magari si trovino con le cose che sono già sviluppate. Quindi diciamo è un aiuto, un supporto, un monitoraggio anticipato di questo tipo di evento.
1: Scambio di informazioni con ARPAS, oggi una giornata di lavori con eventi fino a venerdì, al centro il dissesto idrogeologico alla luce dei danni del ciclone Harry.
14: Ciclone R, l'evento di febbraio, e il ciclone Oriana dimostrano la necessità di porre in atto una strategia di gestione del rischio, del monitoraggio e di adattamento.
12: Dobbiamo discutere con i dati alla mano che cosa è necessario fare dal punto di vista della pianificazione, della prevenzione e dell'organizzazione.
0: E a proposito di clima, Sardegna che è colpita dalla prima ondata di caldo, con temperature che domani potranno arrivare sino ai 35 gradi. Virginia Devoto.
15: Dopo una primavera abbastanza mite, registriamo adesso temperature al di sopra delle medie, con massime che nelle zone interne del Campidano e della pianura di Ottana raggiungeranno i 34-35 gradi.
16: Cagliari da bollino giallo assegnato dal Ministero della Salute per le ondate di calore sarà tra le città italiane dove si registreranno temperature al di sopra della media stagionale,
15: con temperature registrate di 31-32 gradi, ma soprattutto con un elevato tasso di umidità nelle ore pomeridiane.
16: Il gran caldo interesserà la Sardegna e solo una pausa si registrerà nel fine settimana in alcune zone dell'isola.
15: Siamo al centro dell'alta pressione, quindi i venti saranno decisamente bassi. Quest'alta pressione resterà ancora, ci accompagnerà per tutto il fine settimana, anche se verrà parzialmente erosa nel fine settimana, e potremmo avere anche qualche temporale pomeridiano nelle zone interne della Sardegna, specie quelle della Barbagia e a ridosso dell'Ogliastra.
16: Il ponte del 2 giugno ancora con temperature sopra la media stagionale.
15: Ancora bel tempo per il ponte del 2 giugno, con giornate soleggiate soprattutto al mattino, ma con temperature ancora alte, con massime sopra i 30 gradi e minime che tendono gradualmente a aumentare a partire dalla domenica.
0: E ora, per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sala in Edicola, le anticipazioni di Francesca Figus.
17: Buonasera a tutti, grande caldo domani in primo piano sul nostro quotidiano ed è subito emergenza incendi. L'allarme dei sindacati, il corpo forestale è sotto organico. Poi parliamo di continuità territoriale, la regione richiama le compagnie, il bando va rispettato. La cronaca ci porta poi a Cagliari, sul lungomare di Sant'Elia, in vetrina per l'American's Cup, ma c'è ancora tanto da fare. Negli spettacoli a tu per tu con Valentino Mannia, Salatore di Serramanna, protagonista della serie dei record Il Mostro, in cinquina ai nastri d'argento. E chiudiamo con lo sport, il calcio, perché Adam Obert a sorpresa il nuovo uomo mercato. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone, attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
0: Ancora una pausa, a tra poco.
18: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
19: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: In Sardegna aumentano gli incidenti sul lavoro e allora si chiede aiuto alla tecnologia per poter prevenire. Il servizio di Massimiliano Rais.
20: La tecnologia per proteggere i lavoratori e scongiurare incidenti e infortuni nei cantieri. A Cagliari, nel corso di un incontro promosso da Formedil, neonata organizzazione frutto dell'alleanza tra Confartigianato e sindacati, sono stati presentati nuovi strumenti che possono essere utilizzati nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri edili. Anche l'Università di Cagliari offre il suo contributo di studio e ricerca. La nuova frontiera, impalcature protette, sensori, esoscheletri.
21: Gli esoscheletri sono degli strumenti che agiscono in parallelo ai nostri muscoli, generando delle forze e dei momenti che controbilanciano e contrastano il peso e i carichi esterni.
22: Ci sono degli strumenti che sono già utilizzabili, altri che invece hanno bisogno di un ulteriore percorso di innovazione.
20: Tra gennaio e marzo di quest'anno le denunce di infortuni sul lavoro in Sardegna sono state 2.523. Tra il 2020 e il 2024 si sono verificati 12.198 infortuni, dati dell'INAIL. Il quadro è allarmante e crescono le denunce di malattie professionali,
23: che nel periodo 2020-2024 registrano un incremento di circa il 76%.
20: In questo contesto è sempre più urgente fare opera di sensibilizzazione e prevenzione. Nasce così Formedil, ente unico per la formazione e la sicurezza.
0: E ora parliamo delle amministrative del 7-8 giugno con Maurizio Landi. Andiamo a Nuraminis e Mandas.
2: divisi da 30 km di statale tra curve e brevi rettilinei. A parte il tortuoso percorso Mandas e Nuraminis, hanno molto in comune in termini di problemi legati al sociale, al rischio di spopolamento e alle speranze di riscatto. Arrestare la fuga dei più giovani è la priorità dei programmi elettorali.
3: Noi dobbiamo essere in grado di sfruttare la nostra posizione, che è decisamente favorevole per attrarre i nuovi nuclei familiari. Dobbiamo essere in grado quindi di offrire quelli che sono i servizi minimi che consentano alle famiglie veramente di distanziare, di investire sul loro futuro, quindi di acquistare un'abitazione, di svolgere qui la propria attività lavorativa.
4: Arrivano dall'Iterno anche a Chiarettano, trovano case qua a Nuraminis, quindi la popolazione è in aumento, per noi è una sfida che è stata portata avanti e che vorremmo continuare a portare avanti nella prossima legislatura.
2: A poco più di una trentina di chilometri c'è Mandas, segnato da un attivismo che alla fine ha premiato il sindaco uscente, unico candidato per la carica di primo cittadino, che Umberto Opus può riconquistare una volta vinta la sfida del quorum.
5: L'importanza del voto del 7 giugno è fondamentale, quindi io auspico la presenza di tutta la popolazione, di tutto il corpo elettorale, perché avere un'amministrazione in carica è sempre meglio di avere un commissario, ma soprattutto avere una continuità rispetto ai grandi investimenti fatti in questi anni garantirà al Paese sviluppo che servirà a livello culturale, a livello sociale, a livello economico per rilanciare tutto il territorio.
0: Si vota anche a Ossi, Maria Grazia Ledda.
24: Tra i centri più attivi del Coros, oltre 5.600 abitanti, anche Ossi è

0: concretizzare i lavori e chiedo la fiducia quindi ai miei concittadini per poter completare questo lavoro.
1: 68 anni, ex dipendente a Banoa, Cao è stato consigliere provinciale e assessore comunale ad Ossi.
2: Perché amo questo paese e insieme alla squadra che abbiamo costruito di esperienza e di giovani vogliamo cambiare il volto, farlo sorridere, colorarlo e vogliamo che Ossi diventi il punto di riferimento per tutto il territorio.
1: 56 anni, dottore nel settore tecnico sanitario, Corrias è presidente della Federazione Sardegna Forza del Popolo e segretario generale vicario.
3: Ritengo necessario che la popolazione riacquisti fiducia nei confronti delle istituzioni. Questo necessariamente passa attraverso la fiducia verso la pubblica amministrazione. Noi abbiamo un progetto politico che è rivolto alla persona, all'ambiente, alla sua tutela, al paesaggio e al demanio.
4: Ultima pausa per la pubblicità, a tra poco.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Al via negli Astra l'esercitazione denominata Grifone 2026 con il coinvolgimento di aeronautica e forze militari. Il servizio di Daniela Usai.
7: Dal cielo dello Astra si è simulato il peggio per essere pronti quando accade sul serio. A Tortolì ha preso il via la Grifone 2026, esercitazione internazionale interforze e interagenzia organizzata dall'aeronautica militare con il coordinamento a terra dei vigili del fuoco e del soccorso alpino speleologico.
8: Abbiamo alle nostre spalle un elicottero dell'aeronautica militare, una KH-139 Alfa. Questo ha capacità peculiari. Nello specifico può utilizzare un sistema, si chiama Artemis, che permette di trovare telefoni cellulari anche in situazioni critiche.
7: In campo alta tecnologia, acqua di uvare, esercito, carabinieri, polizia, fiamme gialle, guardia costiera, una componente della forza aerea spagnola. Per la prima volta tra gli scenari il soccorso a ragazzi con disabilità non fisiche in territorio impervio, protocolli di intervento diversi e una sensibilità che cresce insieme alla preparazione.
9: Questo oggi significa mettere in pratica concretamente anche quanto vorremmo condividere con gli altri paesi. L'aeronautica sta facendo un grandissimo lavoro anche con la comunicazione aumentativa, alternativa e penso che verrà messo, diciamo, a disposizione del gruppo di lavoro e della rete che durante l'emergenza deve entrare nel soccorso, quindi dalla Croce Rossa alla Protezione Civile a tutte le altre forze che scendono in campo.
4: Si è festeggiata, si è celebrata a Capoterra la giornata mondiale della biodiversità con 150 bambini protagonisti. Il servizio è di Luca Pinna.
10: ...150 bambini insieme per celebrare la giornata mondiale della biodiversità. A Capoterra, davanti al Mulag, il museo della laguna di Santa Gilla, hanno dato vita a un gigantesco fenicottero rosa, simbolo della laguna e della sua ricchezza naturalistica.
11: Non più dentro le pareti di un museo, ma la biodiversità che esce sta fuori nell'ambiente, come è giusto che sia, piena di bambini, piena di gioia. Questo è il nostro modo di celebrare la biodiversità al Mulag.
10: L'opera collettiva realizzata insieme agli artisti di Casti Art ha trasformato arte e partecipazione in uno strumento per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela ambientale.
12: Nel momento in cui l'opera verrà cancellata con l'acqua, col sole, col vento, noi ci ritroveremo, diciamo, alla condizione di partenza.
10: Un'immagine simbolica per richiamare il valore della biodiversità e il legame tra territorio, comunità e natura.
13: È un lavoro costante che sta facendo di sensibilizzazione verso i bambini per prendere consapevolezza delle bellezze del nostro territorio. Se si fanno crescere i nostri bambini facendo conoscere le nostre realtà, imparano loro ad amarla e un domani Capoterra potrà diventare veramente una grande città.
10: Un messaggio affidato ai più giovani, protagonisti di un'iniziativa che ha unito creatività e consapevolezza ambientale.
4: Gare di nuoto nelle acque libere di San Teodoro, 500 tra agonisti e amatori. Il servizio di Giampaolo Cucuru.
14: Il volto affascinante della Gallura, con i colori delle sue magnifiche acque libere, a fare da contorno a Swindey Island, manifestazione di nuoto diventata un fiore all'occhiello per San Teodoro. A rendere più divertente l'evento è la formula decisa dagli organizzatori, che hanno dato la possibilità ad agonisti e amatori di scegliere

0: distanza nella quale cimentarsi. Un po' di posidonia sulla sabbia in mare, ma il colpo d'occhio è stato lo stesso eccezionale e per la località turistica non poteva esserci una cartolina migliore.
1: Ed è un'apripista della stagione, ci aiuta molto a ingranare e andare sulla visibilità e sul riconoscimento come altre attività del paese che hanno solo da guadagnare da occasioni di questo genere.
2: Missione riuscita, siamo molto contenti perché la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tantissime province italiane, da 8 nazionalità diverse, è sicuramente il segno che il format funziona. E San Teodoro è una location perfetta per organizzare a maggio eventi di questo genere. Contiamo di migliorare l'offerta in modo tale da attrarre ancora più utenti e accompagnatori.
0: La competizione sportiva infatti ha piantato le tende ormai da 6 stagioni e visto l'alto gradimento da parte di atleti e famiglie non ha nessuna intenzione di spostarsi altrove.
3: Bene, prima di chiudere un aggiornamento con il Cagliari che ha iniziato la tournée negli Stati Uniti, il torneo, la TST negli Stati Uniti con una vittoria 2-1 contro il Villarreal per i rossoblù, decisiva la doppietta in Angolan. Dunque con questa notizia di calcio chiudiamo questa edizione del giornale, del telegiornale di Vigliolina. Ringraziamo per essere stati con noi, a tra poco per una nuova edizione.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Buju Mannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Canducantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: ascoltato dal duo Pugioni Cando Cantu.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami. Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, su e ben accattato, su bene torrato a studiare i giornali in sardo de Sardegna. Uno bieus intendeu su Garibuntis Novas, a deguste lezioni, cominciau su, come ti sempre, con il titolo su de su sommario. Si effettu su de su cambio de su clima, seus in Beranum, e fendi pascamana quenti si stadi, e sa forestali, e se ricottre, su te già e traballenti, in sa battaglia contro su fuoco. Ollus a veridadi, s'appello de Sassorri, de Davide Calvi, ha morto in sommari de Sasinar, Tresano Saioi, possa procura dare bocce a su fratili, in Tatri, sa prima udienzia. In isurtimo annus, in isurtimo bintannus, sa Sardegna diverti per 85.000 residenti, sì. Zeus, sa regione in noi devi pieso di nasciti, sempre per lo spago, dunara su rapporto mette. Crescere in Sardegna pure sul numero degli incidenti sì, sul luogo del traballo e in mossa tecnologia intra in scantieri, si commenta elemento di prevenzione, strumento su nuovo, a combattere sul fenomeno. Sforza vela, non scetti luna rosa in Sardegna, ci fotti picciocca, sei picciocco, su cavonti vincenti in tutta Europa, in su Portogallo, in sa Turchia e in sa Croazia pure. Su cambio de su clima, esti una certezza, non vorrei se ne manco una che esti una cosa, come ti dai, un evento tutto nuovo, de annus e annus, si dovunti narendi, si esperto, su di AICI, sfuedo su de Nicoletta Vannina Ornano, sa direttora generale de s'agenzia ARPS, dunque sa naraissa, tocca si fa cattai pronto, su polimidai, danno su is effetti, su cambia su clima, is territori su depinti a respondi e a regionai. D'argumento de questo lipo si sta legau in un attobio in Casteddu, bintano su de Sarpas, ci viene rappresentanti si de Atras, regione sicuro, e questa gira con temperatura arti, sa crescendo finse sa allarmi, poi sfogo su forestalisi, elicottero su punti già traballenti, elicottero su de Bid esatto e fenoso. Estere porto umano controllai su che succedendo, narra Alessandro Dell'Italia, sui direttori del suo dipartimento meteoclimatico del Sarpas. AIC vorrei aggiurare, donna ente impegnato in sa battaglia contro il sfogo. Certi, sa necessità di scambiare informazioni, siccome ti succedio in occasione del suo ciclone Harry, in suo mese friaggio, de Occano, un evento che è arrivato d'anno su Mannus in scosteresa de sa Sardegna. Su direttori del suo dipartimento geologico del Sarpas, Domenico Caraccio, narra che ci sta bisogno de pranificare, de programmare oita sa gestione de sa rischio idrogeologico esti fondamentali. Dunque sa stesso ancora in Berano, ma fin di Basca commenti insistati, sa prima onda manna de Basca, de Occanno, o di Grasi in su Campidano, in zona sa di Aintro, in temperatura santessi arte a San Mera, a rispetto sul livello del mezzo de sa stagione, 34 gradi. Tu confermerà Carlo Spano, che è su tenente colonnello del suo servizio meteo dell'aeronautica del decimo anno, sul ministero de sa Saluri, ha rivolto su bollino de colori grogu, poca stedo, impari con altre sa capitalisi regionalisi in Castedo, ora fai basca mera con temperatura sa artia sa. Temperatura se canta calai, uno paghiceddu, sabato e domenico, ma anta torrai a un livello rosartio, già i vostri ponti de su d'uso, de su mese che entra, de su mese all'amparas. Sa cronaca giudiziaria, a ricominciare in su mese la damine, il suo dibattimento a morti de Davide Calvia, morto in su mese aprile del su 2023, in su mare del su golfo de Sasinara. La vostra procura a Dubocciri e stetti su fratili, Giovannino Pinna, Dari Bocciu, Nara Saccusa, e poi si ricercava di imbrogliare Rottosu, rendica Isso e Calvia, si viene acciuffato con una marchigeda furara, quando è a Piscai, Isso si viene salvato, Giovannino Pinna, sovradili invece si viene alloppato. Oggi sul gruppo del suo tribunale, Bettatari ha ridecido che sul dibattimento si deprivai, come ti scritto nelle indagini, si è rifatto sulla procura. Il suo caso De Pinna, in Curpau, oggi non viene in aula, nata che Isso è innocente, non è arrivato nulla. Il suo caso del Savarti Civile, che ha difenditi sa famiglia De Calvia, narga voi muovi punti pregiaso sa Zorri de sa vittima Nadia Calvia narga sa decisione de oi esti un primo passo scetti oleus beridati e giustizia naraissa e zeu fiducioso a meta.
Sa Sardigna passendi de sieru demograficu a su scurigadrojo demograficu, dun narro da su rapporto mete de su comitau regionali ACLI, in is ultimos 20 annos sa Sardigna riverdi pros de 85.000 residenti, si commenti gais paresiri, totto in una borta, sa popolazione de Assemini, Paoli, Quattucciu e Ceraggio, su totto varisi. E su 60% de chi si indi andare a tenere intra 18 e 64 anni, dunque sa, totto gente attiva. Sa Sardigna è sbuirendi sì, è in becendi, ma in becendi mali, narra su rapporto mette, su rimo del suo mese di gennaio, in Sardegna residenti si vianta 1.554.000. Crescere sul numero dei strangi, dei disterrausi, che arriva da noi, ma non basta. Poveri mai, su vrusso de gente che invece si andrà. Come ti annausa circa ora de Crei Acli Vanea Stazio, su percentuali de su chinanta tasso di fecondità e su vrusso basso de tutta Italia. E poi cambia la situazione, nati si spetta, su tocca di intervenire luego, su povai cresce, si stipendio, su donai servizi, su efficienti, su assistenza, su fascia brus debili. Ieri si reimporta fortiai, tanto donai su microcredito, come ti narra Mauro Cart, su presidente de Acli Sardegna, a giurai, li benni noi a traballai o a studiai, sosteni su cambio generazionali in is aziendas piticcas e piticchettas. In Sardegna pure crescendi sul numero dei incidenti, sì, in sul logo dei traballo, intra su mese gennaio e su mese marzo, de Occano, con distretti su grosso dei 2.500, intra su 2020 e su 2024, con distretti su casi 12.200, in su settori dell'edilizia scetti, milli. Sul numero, narra Gianfranco Mariano Spano, che è sti su direttori regionali de Sina, il è cresciuto su 6% in is ultimos 5 anni. Is malarias professionalis, sempre in is ultimos 5 anni, multi crescias de su 76%. Toccherà a fortiai sa prevenzione, nantes esperti su questa regione, est nasciu su forme d'il. Un ente che vuole impari, sa socio, cofartigianato e sindacauso. Su presidente Salvatore Loi, gli spiega che su forme deal, all'intervento con schiattotto in su settori tecnologico, ci chiede a forti sa prevenzione. Ci vuole strumento su un osu, che vorrete aggiurare straballarosi in scantieri de sedilizia, tanto come c'hai. E finse sa su università de Castello, sti pronto a donare un contributo in sa parte de sa circa e de si studio de sistema sa polimidai sul numero des incidentes. Sul voto amministrativo in Sardegna, su sette sotture, su mesi che entrano, si vota finse in mandas e nuraminisi, due abidas che avonti dividesa di 30 km, ma il problema è che avonti su proprio, come ti dai, si spopolamento, tanto pondi fuori da de uno. E in nuraminisi, candidato su sindaco, su avonti d'uso, su sindaco dei Moi, Stefano Anni, sa candidare a Federica Pinna, depeso di sfruttare questa posizione strategica di San Bidda Nostra, narra Federica Pinna, is famiglia sa depiti, avrà in noi, anzi sì, di depiti arribai a Trasaburu. Sa gente vuole fare investimento, comprare sa domo, traballare in noi, sos pronto sa di donare servizio su caserbiti, 10 Federica Pinna. Su sindaco dei Moi Stefano Anni, che è sti candidato d'orra, narra che sa amministrazioni comunali ha ritraballato bene in questi ultimi anni sul numero dei residenti, sì, e sti cresciu, e sa approvano un tale progetto, su, narra ancora Anni, se ho pronto, su, dunque sa governare torra, può donare continuità a esse azioni amministrative. Si vota la finza si mandas, c'è stato un candidato scetti, su sindaco che c'è stato in Moi, Umberto Oppus, si sfida dunque a esti contra su quorum. Esti importa andare a votare, narra Umberto Oppus, esti fondamentali, poi tazzi sempre in melluso, uno sindaco che ha un commissario a chi è su comune. Su obiettivo, narra ancora Umberto Oppus, esti riuscire a fare progetti su possa crescita sociale, economica e culturale de sa Bidda Nostra. E si votara finzasa in Ossi, Bidda de su logo d'oro con 5.600 abitanti, se si sfida este intra tre liste, sa, tre candidati su sindaco, Vunti Pasquale Lubino con sa lista insieme per Ossi, Vittorio Cago con sa lista Viviamo Ossi e Maddalena Corria su sa lista Forza del Popolo. Lubino
Et su sindigu ca c'est in moi, 51 annos, maestu de istoria, de filosofia, est etio sindigu già e tre bortas. In 5 annos eus fatu unu traballu mannu, nareissu, eus finanziau operas po 25 milioni di euro in moi, oleus overri cantieris e inghizzais traballus, dunque sa continuidade amministrativa. Vittorio Cavo invece è un pensionato di Abbanoa, attende di 68 anni, è stato consigliere provinciale, assessore comunale, è una squadra di viciocus e di gente esperta, nara Cavo. Ossi deve ricambiare e deve essere su centro, prose importanti di tutto su territorio. Noso ci seo, sono nara esso. Maddalena Corrias, 56 anni, è stato dottore in suo settore tecnico sanitario, presidente della Federazione Sardegna Forza del Popolo, sa gente, si deve accostare d'ora alle istituzioni con fiducia, narra essa. In suo programma nostro, ci vuole intervento su sa persona o sa ambiente, e posso esagerare. Andausimo in Nugoro, dinanzi a sa città di De Museus, una città di turistica, dunque, ma finza una città di Cherevarcheggio, su Botteghieri Salvatore Piredda, dell'associo Centro Commerciale Naturale Corso Garibaldi, una ragazza e automobilista non scende in noi ponti sa macchina. A carico una borta da voniti in mese sa ruga, come ti sa statali 129. Automobilista sa disisperato, su questa gattano parcheggio in suo centro del Nugoro, esti un specie de miracolo. Sa situazioni non aggiurano a chi ne porta a turista, sa donna di in giro con Nugoro, con suo trenino, che anche una volta il turista sa non arrennesce di manco a calai di questo trenino, questa un ti beccio sa, non si vuole muovi. Su centro storico e sbuirendi sì, nara Salvatore Pirete, su comune Depri intervenni e all'Estroburgo. Assessori della viabilità, Marco Cano, narga con suo centro intermodali, ci ha 130 parcheggi in proso e in civunti progetto su a manniare su un numero finse in sa zona centrale della città di Del Nugoro. Su sport, Luna Rossa, ma non scelti Luna Rossa, su mondo di Savela e Fendi Scalentà e Stifoso de sa Sardigna, un settore che è crescendo in mera, fu edera Federico Pilloni del suo progetto Young Azzurra, che ha ribito sa medaglia de bronzo ai europeos in Portogallo, sa medaglia de oro in sa categoria Under 23. Federico Pilloni e Vincenti, mera in sa disciplina IQ Foil, è un'evoluzione adesso windsurf. Sa Sardigna in sa IQ Foil ha ricevuto una medaglia d'oro alle Olimpiadi con sa castellaia Marta Maggetti, atleta di Savinanza. Un'altra disciplina, sa Wing Foil, i nuovi voti vincenti Sfrarisi, De Aristanesi, Maddalena e Niccolò Spanu. Ha attivato gara in Turchia, in Possa Coppa del Mondo. Maddalena Spanu, il Savuro, fa parte del suo progetto Young Azzurra, ha vinto sa medaglia de Bratta. E se andrà bene, finse po' Cesare Barabino in Croazia, che moisti intra in primo su vinti atleta in sa classifica del suo campionato europeo, Ilka Setti. Mentre sa Suvrari, Antonio Sagatta, in sa posizione numero 5, Possa Categoria Under 23. E se accabbavo i gusti edizioni puro, si torno grazie a la vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, a edizioni di Bedri. Un saluto e tutto.

Bellezza Terra Nostra. Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: Era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: All'inizio della sua carriera, Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re. Questa è una nuoresa in cui è accompagnata alle chitarre da Lorenzo Pietrani.

Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.

0: Sono le 23:00.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Mariangela Lampis, su Radiolina.
3: Classicamente. Radiolina.
5: Parli, eh? Già.

non est de sfigo. Tu me muoi in co.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina. Classicamente.

0: è mezzanotte e zero minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
5: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
6: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, il futsal così chiamato, anche per parlare insomma di questa stagione che, nonostante insomma siamo arrivati a fine maggio, regala ancora tante partite, tante gare, tante cose da segnare ancora in questa fase finale. Parleremo di Calcio a 5, come al solito lo faremo con gli ospiti in studio che ringrazio come sempre per aver accolto il nostro invito. Ve li presento subito. Alla mia destra Corrado Melis, presidente della Mediterranea Cagliari. Ciao Corrado.
7: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
6: L'allenatore della Cagliari Calcio 5 femminile Moreno Giorgi.
8: Buonasera a tutti.
6: E poi le due giocatrici del Cagliari Calcio 5 femminile, Alice Virdis e Sveva Orru.
9: Buonasera
10: a tutti.
6: Cagliari, quindi una puntata incentrata soprattutto sul Cagliari perché ha completato un'altra stagione per quanto riguarda la prima squadra impegnata nel campionato di Serie A femminile, quindi coinvolgo subito il mister Moreno Giorgi per tracciare un po' il bilancio della Serie A. Avete raggiunto i playoff scudetto nei quarti di finale, perdendo con quella che probabilmente forse è la principale candidata poi a conquistare lo scudetto. Insomma, un'altra stagione però di quelle da incorniciare.
8: Sì, no, assolutamente siamo felici per come siamo arrivati ai playoff in maniera anche forse non inaspettata, però comunque all'inizio sapevamo che avendo dovuto ricostruire un po' tutto, sapevamo che non era scontato, e siamo anche felici di come poi siamo usciti nei quarti, di come ce la siamo giocata e di come soprattutto nell'ultima casalinga, proprio appunto contro la squadra forse più forte d'Europa, e quindi devo dire di nuovo un bilancio positivo. Abbiamo fatto veramente crescere sempre di più le nostre giovani, che ci stanno dando soddisfazione anche in under, quindi per ora quello che la società si era prefissata credo che lo stiamo raggiungendo. È chiaro che poi non bisogna mai abbassare la guardia, perché in questo mondo è un attimo.
6: Presidente Corrado Melis, la stessa domanda insomma sul fronte, insomma il Cagliari ormai è una realtà della Serie A femminile del calcio a 5.
11: Sì, spero di sì. In questi due anni penso che l'abbiamo dimostrato. Abbiamo avuto attestati di stima un po' ovunque, sia per la prima squadra che per l'Under 19, e credo di poter dire che nell'ecosistema del calcio a 5 femminile a livello nazionale abbiamo una certa credibilità, e questo oltre ai risultati del campo è un qualcosa che ci dà orgoglio, perché noi siamo entrati in punta di piedi due anni fa, prima stagione in Serie A. Certo, siamo entrati ben vestiti, nel senso che indossare i quattro mori ci ha fatto avere se non altro una bella presentazione, però non avevamo nessuna esperienza, non avevamo nessun track record, come si dice, e adesso rappresentiamo qualcosa che tra l'altro è anche molto bello, perché essendo gli unici in Sardegna riguarda non solo forse una città ma un intero movimento regionale.
6: Come si dice sempre, insomma, chi color rosso blu insomma colorano tutta la Sardegna. E abbiamo qui anche Alice Virdis e Sveva Orru, che sono, oltre ad essere due giocatrici del Cagliari che ha disputato il campionato di Serie A, stanno ancora giocando e sudando, e ne parleremo poi ovviamente anche con mister Moreno Giorgi, l'Under 19 che ha approdato, e diamo anche insomma qualche notizia di cronaca, l'Under 19 che ha approdato alla Final Eight di categoria battendo la Lazio per 4-3 con le reti, la doppietta di Chiara Dessì e poi le reti di Alice Virdis e di Rachele Cicero, e hanno conquistato insomma quindi quella che sarà la finale 8 che da venerdì prossimo, non di questa settimana ma della settimana prossima, sarà assegnerà appunto il titolo ad Anzio, quindi insomma si continua a sudare, Alice.
9: Sì, esatto. Siamo molto contenti comunque della stagione fatta sia in Serie A che in Under 19. Penso che siamo cresciute tantissimo negli ultimi mesi, per la prima volta siamo riusciti anche a centrare l'obiettivo di qualificarci alle Final Eight di Coppa Italia, quella è stata sicuramente una soddisfazione enorme, e adesso abbiamo la possibilità con l'Under 19 di disputare le finali scudetto, e speriamo bene.
6: Sveva, tanti impegni, un percorso di crescita continuo. Ecco, poi alla fine manca forse la ciliegina, no? C'è un po', poi parleremo anche di scaramanzia, visto che il mister è sempre abbastanza scaramantico, anche se mi dicono, anzi l'ha ammesso lui, che sta cercando di correggere questa gli sportivi sono così.
8: L'importante è che io non parlo, io non devo parlare, ho scoperto questo.
6: Ah, ok.
8: Io non devo parlare di alcuni argomenti.
6: Perfetto. Per il resto posso. Però le giocatrici loro possono. Quindi Sveva, insomma, un'altra bellissima stagione che non è ancora conclusa, insomma stavo dicendo, la speranza di riuscire finalmente anche a raccogliere qualcosa in più di questo tanto dei tanti sacrifici che sicuramente avete fatto.
10: Sì, sicuramente abbiamo fatto un bel percorso da inizio anno, abbiamo giocato una finale, purtroppo l'abbiamo persa con la Lazio, anche per le qualificazioni delle Final Four di Coppa Italia siamo sempre stati eliminati dalla Lazio, quindi diciamo che la vittoria di ieri ci ha dato una speranza in più e un motivo in più anche per pensare che noi possiamo e abbiamo tutte le carte in regola per fare una buona prestazione la prossima settimana.
6: Ecco, tra l'altro, così giusto per dire ai nostri telespettatori radioascoltatori, che queste due ragazze sono reduci anche da un'altra bellissima avventura, quella con il raduno della nazionale italiana, insomma Alice, anche questo è sicuramente un motivo di orgoglio e anche una sorta di riconoscimento per il lavoro che fate quotidianamente poi con la vostra squadra.
9: Sì, essere chiamati dalla nazionale è sempre un'emozione enorme, una enorme soddisfazione per tutto quello che abbiamo fatto, e anche se era solo un raduno, non ci sono state partite, è stato comunque bellissimo stare insieme a tutte le altre ragazze e rappresentare comunque l'Italia.
6: Beh, Sveva, anche per te chiaramente un motivo d'orgoglio, un motivo anche di crescita, perché poi, come stava dicendo Alice, sicuramente incontri e vedi anche altre giocatrici, il livello sicuramente sale, quindi questi raduni comunque sono un momento di crescita anche personale, oltre che ripeto, un'enorme soddisfazione.
10: Sì, condivido pienamente quello detto da Alice. Sì, sicuramente, anche essendo la prima vera convocazione, per me è stata un'enorme soddisfazione, e sono stata anche contenta di aver passato quei giorni a Roma.
6: Beh, così guardandovi indietro, avreste mai immaginato un giorno di, oltre che di indossare la maglia del Cagliari, addirittura poi di respirare l'aria della nazionale, Sveva?
10: Diciamo che non so se sicuramente l'ho sperato di indossare la maglia della nazionale. Sì, spero anche che ci siano altre possibilità.
6: Certo, il percorso. Per Alice, insomma, il percorso era già iniziato e, insomma, continua.
9: Sì, sì, speriamo che continui per molti anni.
6: Ecco, mister Moreno Giorgi, anche questi sono dei riconoscimenti per il lavoro fatto sicuramente in campo dalle ragazze, ma poi anche un premio, insomma, un riconoscimento che per il lavoro fatto dalla parte tecnica del Cagliari e quindi anche della società.
8: Non sono sicuramente tra le mie virtù non c'è la modestia, quindi non è che voglio, non faccio il modesto, sicuramente abbiamo lavorato tanto, però ci tengo a chiarire che davvero l'apporto, un buon 70-80% devono farlo sempre le ragazze, soprattutto le più giovani. Devono capire che c'è un percorso, devono capire che ci sono dei sacrifici, devono capire che prima di arrivare a un determinato livello, anche se vogliamo poi economico, no? Cioè nel senso, per quanto riguarda la volontà e la voglia di percepire stipendi e quant'altro, devono dimostrare. E l'unico modo per dimostrare è lavorare tanto, lavorare sodo. E io non credo che sia un caso che quelle 4, 5, 6 ragazze più inquadrate poi riescono ad emergere. Per quello dico, un allenatore, una società ti può mettere tutto a disposizione, uno staff, l'allenatore possono essere anche i più bravi del mondo, ma se poi non c'è la volontà e la disponibilità dei ragazzi o delle ragazze, soprattutto tra i più giovani, fai veramente ben poco. Noi siamo stati, secondo me, più bravi che fortunati nel cercare di veramente compattare un ambiente difficile, perché qui in Sardegna, soprattutto nel femminile, è stato veramente difficile riuscire a far emergere tutti questi gioielli, perché loro due non sono certamente le uniche. Secondo me arriverà anche qualche altra convocazione nazionale da parte del Cagliari, perché è così. Però il grosso di tutto ce l'hanno messo loro, insomma.
6: Però qui coinvolgo il presidente Corrado Melis, alla fine anche l'ambiente in cui i giovani o i giovani crescono sicuramente è importantissimo, e farlo poi con dietro una società e uno staff tecnico di un certo tipo può agevolare, al netto poi chiaramente delle qualità e dell'impegno che le giocatrici o i giocatori ci devono sempre mettere, ovviamente.
11: Sì, l'ambiente è fondamentale, ma l'ambiente non siamo solo noi società, l'ambiente è anche quello di chi organizza i campionati, è anche quello dei genitori, è anche quello scolastico. Diciamo che noi abbiamo una grande responsabilità, perché se tu ti trovi davanti a due gioielli, quali sono le ragazze che sono qui presenti, e non lo dico perché ci sono, lo dico perché lo penso, così come dico che ne abbiamo anche altri in società, hai la responsabilità di fare in modo che possano realizzare il proprio potenziale. Questo vuol dire che magari il genitore fa un viaggio in più in macchina per accompagnare all'allenamento, vuol dire che l'allenatore o la compagna di squadra accompagnano e fanno in modo che l'allenamento sia fecondo per la crescita dei giovani, anche quando ancora i giovani non sono ancora pronti, perché nessuno nasce imparato, diceva quello. Vuol dire che da parte della scuola, e finalmente io inizio a vederlo, c'è anche la comprensione che lo sport ha pari importanza e pari dignità rispetto allo studio. E allora ecco che due ragazze come Alice Sveva dimostrano che, guarda caso, si è tra i migliori in campo e poi tra i migliori anche nello studio, ma forse perché non hanno insegnanti che pensano che il pallone viene dopo che hai studiato vai a divertirti. No, non è questione di divertimento, è questione che è una cosa molto sana che forma la persona, e così tutto il resto. Allora, se noi facciamo nel nostro piccolo questa parte, e poi quando il potenziale, come in questo caso, c'è, credo che la cosa naturale sia, la naturale conseguenza sia che questo potenziale si sviluppa, si realizza.
6: Continueremo ovviamente a parlare di Cagliari, del Cagliari in Serie A e dell'Under 19. Ora, sempre con la collaborazione di Giuseppe Valdés, ci spostiamo anche sugli altri fronti, in questo caso sulla Serie C1 maschile, perché l'Icnos Sassari è impegnata nella fase nazionale. Sabato scorso è arrivata la vittoria sofferta in casa di Brescia per 9-7. Il ritorno questo sabato alle ore 16 a Sassari, e sentiamo ora, appunto grazie alla collaborazione di Giuseppe Valdés in regia, le parole del presidente della Icnos Sassari, Matteo De Peru.
12: Buonasera a tutti, e vi ringrazio di nuovo per l'invito avuto quest'oggi da parte di Matteo. Saluto tutti gli ospiti collegati, nonché gli ospiti in studio. Vi racconto brevemente cosa è successo sabato scorso. Abbiamo fatto la prima trasferta di questo accoppiamento nazionale per la promozione diretta in Serie B. Fortunatamente è andata bene, abbiamo vinto 9-7 il primo round. Siamo molto orgogliosi della gara fatta. nonostante varie difficoltà legate alle alte temperature, una palestra dove abbiamo dimostrato il nostro valore nonostante la partita sia stata in bilico fino quasi alla fine. Un ringraziamento speciale al Brescia, che ci ha accolto e ci ha supportato durante tutto l'evento con un'ottima organizzazione. E adesso sabato avremo la partita di ritorno, siamo fiduciosi di potersi giocare ancora qualche chance per il passaggio del turno. Invitiamo tutti i tifosi di Futsal Sardo a venire a Sassari. E la gara si giocherà alle ore 16 alla palestra Bowling in via Lunasole. Speriamo di fare ancora una volta una prestazione di alto livello e speriamo di riuscire a portare a casa il passaggio del turno. Grazie e buona serata a tutti.
6: Bocca al lupo dunque a Lignos Sassari, speriamo dunque di poter commentare la settimana prossima un ulteriore passaggio del turno in questa corsa verso la Serie B nazionale della società del Lignos Sassari. Per quanto riguarda la Serie C femminile, il quarto impegnato nella fase nazionale, dopo aver vinto per 4-1 in fuori casa in casa del Bologna, il ritorno è arrivato un pareggio 2-2, dunque il passaggio del turno con la prossima gara in programma domenica alle ore 16 contro il a Gradara e ritorno poi la domenica successiva 7 giugno alle ore 16 al Pala Beethoven di Quartu. E a proposito di questa avventura nella fase nazionale del Quartu in Serie C, sarà la finalissima quella che decreterà poi la squadra che andrà in Serie B. Sentiamo le parole di Sara Manca, giocatrice del Quartu.
13: La partita contro il Bologna sicuramente sapevamo che non era una partita facile, soprattutto dal punto di vista fisico e mentale, sia per il caldo sia per l'avversario, che comunque era un avversario molto competente che ha avuto l'opportunità di studiarci e noi di studiare loro. Sapevamo di aver preparato la partita al meglio, ma che comunque ci avrebbero messo in difficoltà, perché il nostro campo è comunque un campo con grandi dimensioni e se sbagli comunque si nota subito. Anche se loro hanno provato a portare la partita dalla loro parte, non ci sono riuscite a pieno e noi sicuramente siamo andate in vantaggio grazie al vantaggio della partita di andata. È stato faticoso ottenere il risultato perché comunque erano preparate e credo che adesso dobbiamo lavorare e impegnarci per la prossima gara. Spero e credo che faremo bene e volevo ringraziare la società che comunque ci sostiene sempre, sia quando va male che quando va bene, non ci ha mai fatto mancare nulla in ogni circostanza. Sono sempre al nostro fianco e poi volevo ringraziare i nostri tifosi che comunque ci vengono a sostenere sia quando siamo fuori casa che in casa.
6: In bocca al lupo dunque anche alle ragazze, alla squadra femminile del Quartu. Seguiremo ovviamente anche questa finale di andata e di ritorno. Sempre il Quartu ha disputato poi i quarti di finale con l'Under 19, aveva, dopo la sconfitta della settimana scorsa in casa della Casertana per 4-1, in casa contro la Casertana per 4-1, è arrivata la vittoria per 6-5 in trasferta, ma purtroppo non è servita per passare il turno. E sentiamo comunque il bilancio più che positivo dell'Under 19 del Quartu dalle parole dell'allenatore Marco Tidu.
14: Buonasera Matteo, buonasera amici dell'informatore sportivo Calcio a 5. Che dire, è stata una doppia sfida veramente intensa, bella. Abbiamo sfidato veramente un'ottima squadra che sono sicuro ben figurerà in Final Four. E niente, non possiamo che essere davvero orgogliosi di quanto fatto e di aver chiuso comunque con una vittoria questa stagione. Adesso ricarichiamo le pile perché la nostra stagione con l'Under 19 non è ancora finita, infatti ne approfitto per ricordarvi che da domani parte la Coppa Sardegna 2026, la quarta edizione, con Under 17 e Under 19 in campo al Pala Beethoven fino al 7 giugno. Un abbraccio a tutti e a presto.
6: Un saluto anche a Marco Tidu. Completiamo con gli ultimi risultati: Under 17 regionale, fase nazionale, l'ultima gara del quadrangolare per il Monastir, che ha ottenuto una vittoria dopo le due prime sconfitte per 10-6 contro il Fucecchio, eliminazione comunque per il Monastir in questa fase regionale, così come è arrivata l'eliminazione anche della Leonardo, impegnata nell'Under 15 regionale in questa fase nazionale, che Leonardo che ha collezionato tre pareggi, tutti e tre con il risultato di 3-3, dunque l'eliminazione è arrivata pur non avendo perso nessuna delle partite, una bella esperienza e una bella figura quella fatta dall'Under 15 del Leonardo, e dunque in bocca al lupo anche per la prossima stagione a tutte le squadre, a tutte le società che organizzano e che si occupano di settore giovanile. Rientriamo in studio con il tecnico Moreno Giorgi, perché abbiamo già detto dell'Under 19 che sarà impegnata in questa Final Eight per ottenere chissà un bel riconoscimento, insomma le avversarie però sono ci sono e sono belle toste.
8: Sì, non solo l'avversario, anche la formula. Noi siamo andati con la Serie A a fare le Final Eight di Coppa Italia e ci siamo detti che alla fine nulla era impossibile, e infatti a tre minuti dalla fine eravamo sotto di un gol soltanto contro la Roma. Però questo poi conta anche quando sei favorita. È la prima volta, obiettivamente l'anno scorso siamo arrivati in finale di Coppa Italia, ma intanto era Final Four, e adesso è la prima volta che ci approcciamo a una fase finale del torneo, anche se sono Final Eight scudetto, da favorite o comunque da squadra che tutti aspettano e che sanno che ha buone possibilità di arrivare fino in fondo. Poi come andrà la finale si sa che è veramente un torneo all'otto, quindi le ragazze dovranno essere brave a restare concentrate, a pensare una gara alla volta. Io non uso mai frasi fatte, però questa volta in queste competizioni loro sanno che è così, perciò adesso ci stiamo concentrando sul San Pierre, che è una squadra della Valle d'Aosta, come primo ostacolo, e poi via via vedremo tutto il resto.
6: Insomma, poi c'è sempre lo spauracchio Lazio, perché comunque gira e rigira, vi incrociate sempre un destino.
8: In questo caso potremmo incontrarci eventualmente solo in finale, quindi già sarebbe un grande passo avanti, perché significa che tutte e due avremmo fatto bene e soprattutto noi avremmo vinto i quarti e le semifinali. Però ripeto, davvero mai come in queste occasioni bisogna pensare una partita alla volta. In più io credo che, nonostante penso possiamo dire di essere superiori, l'hanno detto le precedenti gare al San Pierre, la prima partita in queste manifestazioni è sempre la più importante, perché devi rompere il ghiaccio, perché sei lì, perché l'emozione, perché comunque parliamo sempre di ragazze molto giovani, e quindi dobbiamo stare veramente in guardia, perché è giusto così.
6: Alla fine il ruolo e il compito di sia di Alice Virdis che Svevo Russa era anche quello, insomma, di responsabilizzare. Nonostante la giovanissima età, siete anche tra le più anziane e quindi anche quelle più, forse più esperte, quindi insomma cercherete di dare, insomma, di massima attenzione alle gare, perché poi c'è sempre il rischio. Alice, correggimi se sbaglio, ma non penso, insomma, che dire ah ok, partiamo favorite, quindi siamo già arrivati in finale, sarebbe l'errore più sì. L'errore enorme da non commettere.
9: Sì, sicuramente quello che dobbiamo fare, essendo il primo anno che appunto partiamo tra le squadre favorite ad arrivare in finale, e approcciare la partita magari pensando di averla già vinta. Questo è sicuramente l'errore che non dobbiamo commettere, e dobbiamo arrivare ad ogni partita pensando ovviamente di affrontare squadre, tutte squadre forti, perché se sono arrivate fino a lì sicuramente l'hanno meritato, e giocare ogni partita con la determinazione e la voglia di arrivare al turno successivo.
6: C'è un po' anche un senso di responsabilità a Sveva, ripeto, nonostante l'età, quindi voglio dire sempre un po' di spensieratezza, però un pizzico di responsabilità la sentite voi due, che insomma siete la convocazione, un po' più grandicelli magari di altre vostre compagne, sentite anche un po' questa responsabilità di dover dare l'esempio, di essere tra virgolette delle trascinatrici?
10: Sì, possiamo sentire sicuramente un po' di responsabilità in più, avendo anche partecipato a questa competizione anche l'anno scorso. Sicuramente faremo di tutto per dare il nostro per fare il nostro meglio, e cercheremo anche di dare l'esempio alle altre, ma come fanno già loro di spontanea volontà, a dare sempre il massimo in questa competizione.
6: Tra l'altro bisogna sempre farlo col sorriso e ricordando comunque Corrado, che si sta giocando una partita di pallone in un campo un po' più piccolo rispetto a quello del calcio 11, ma siamo parlando sempre di sport, e quindi insomma il sorriso di Alice e di Sveva, insomma quello che deve accompagnare comunque anche in questi importantissimi appuntamenti.
11: Ma ci mancherebbe altro. Noi siamo dei privilegiati. Io sono un privilegiato perché vado con loro e guardo la partita, e loro sono ancora più privilegiate perché la giocano, e quindi ci manca solo che non sorridiamo. Poi sorridere non vuol dire che io non mi impegno, non vuol dire che io non ci tengo, non vuol dire che io non soffro se perdo, ma vuol dire che lo sfondo è sempre quello che, come hai detto tu, sto facendo una cosa bella, sto facendo una cosa che mi fa star bene, sto facendo una cosa che posso condividere con le mie compagne, ma anche con le avversarie. Quindi la cornice è solo positiva, per cui il sorriso non deve mai mancare.
6: Ecco, un impegno non di poco conto. Corrado, la figura anche, o meglio l'apporto che viene dato anche dal Cagliari, in questo caso il Cagliari di Tommaso Giulini, quindi il rosso-blu maschile che disputa la Serie A, avete avuto anche delle visite importanti in quest'ultimo periodo, lo stesso presidente, insomma, quindi c'è proprio anche una vicinanza che è un segnale anche in più per tutto l'ambiente del futsal rosso-blu.
11: Sì, abbiamo, devo dire, da quando è iniziata questa collaborazione, sempre sentito il Cagliari molto vicino, e tra l'altro in tutti i suoi membri. A me il presidente scrive spesso, si informa, mi chiede, mi fa i complimenti. Così è stato la settimana scorsa che ho incontrato Pierluigi Carta, e gli ho fatto i complimenti perché, voglio dire, la stagione del Cagliari Calcio insomma non è stata tanto male, ma lui li ha fatti a me ed era informatissimo sul nostro percorso. Tra l'altro il presidente, insieme con la dottoressa Musso di Grendi, che è il nostro main sponsor, ci hanno fatto visita proprio alla vigilia della gara di playoff col CMB. Abbiamo avuto anche la gradita visita di Esposito, che ha dovuto promettere alle ragazze, perché sai che quando le donne pretendono una cosa poi la ottengono, che avrebbe segnato con il Torino. È un uomo di parola tutto d'un pezzo, quindi
6: e forse
11: ovviamente
6: anche un po' scaramantico.
11: Evidentemente ha mantenuto la promessa, però no, ecco, è molto bello. Adesso io non voglio insistere sul discorso della responsabilità eccetera, perché sennò la gente cambia canale perché si annoia, però diciamo che è molto bello indossare questi colori, questi vessilli, ci dà un senso di orgoglio, rende il tutto ancora più gustoso, ancora più saporito.
6: Mister, concludiamo ricordando appunto l'appuntamento ad Anzio da venerdì prossimo, con la speranza di arrivare alla domenica.
8: Speriamo di sì, l'obiettivo è quello, la società ci crede, io ci credo, abbiamo in barba la scaramanzia, prenotato le camere fino a lunedì, quindi
6: al massimo si possono, non diciamolo,
8: però io ripeto, mi sono ripromesso che su questa cosa non voglio dire niente, perché sennò giustamente poi le ragazze sarebbero
6: e lasciamo la parola al campo, quindi sì. Tutti a seguire l'avventura dell'Under 19 del Cagliari ad Anzio in questa Final 8 per conquistare chissà uno scudetto, che sarebbe davvero la ciliegina sulla torta. Grazie di cuore a Corrado Melis e Moreno Giorgi, rispettivamente presidente della Mediterranea Cagliari e dell'allenatore della Cagliari di Calcio 5.
8: Grazie a voi, sempre un piacere.
6: E poi ad Alice Virdis e Sveva Urru.
9: Grazie mille.
6: In bocca al lupo, grazie a Giuseppe Valdés in regia, a voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento, come sempre, è mercoledì prossimo alle 18.30 con l'informatore sportivo Calcio a 5.
5: L'informatore sportivo Calcio a 5. Con Matteo Vercelli.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
5: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
0: È mezzanotte e 29 minuti.
15: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
16: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Buonasera, ben trovati a questa edizione del TG di Videolinea, che apriamo come sempre dando un'occhiata a quelli che sono i principali titoli in sommario. Ancora voli in ritardo o cancellati, nuovi disagi nei collegamenti in continuità territoriale, la regione richiama Aeroitalia a rispettare il servizio pubblico. Non ce l'ha fatta il motociclista di Sedilo, vittima domenica di un incidente sulla statale 129. In ospedale a Nuoro accertato il decesso dell'imprenditore 37enne. Sardegna con il tasso di fecondità più basso d'Italia, persi 85.000 residenti negli ultimi 20 anni. La criticità dal rapporto Mete, che parla di tramonto demografico. Al Vienno gli Astra, l'esercitazione Interforze Grifone 2026, simulazioni di soccorso in scenari complessi, per la prima volta operazioni dedicate a ragazzi con disabilità non fisiche. Bene, questi sono gli argomenti principali di cui ci occuperemo in questa edizione del telegiornale, che apriamo, come avete sentito, con i soliti problemi che riguardano la continuità territoriale, anzi, come dice, si legge nel servizio di Mariangela Lampis, discontinuità col richiamo della regione alle compagnie e in particolare Aeroitalia. Vediamo il servizio.
1: Voli in continuità cancellati, ritardi, disagi. Il monitoraggio è quotidiano negli uffici dell'assessorato regionale dei trasporti, così come le segnalazioni da parte dei passeggeri. Il richiamo è formale e domani diventerà ufficiale l'invito a rispettare gli obblighi previsti dal servizio sottoscritto con la regione. La nota dell'assessorato è severa e l'assessora Barbara Manca, si legge, ha disposto la convocazione del comitato di monitoraggio del trasporto aereo fissato per il pomeriggio. Aeroitalia ripresa dopo una serie di scambi comunque con il vettore. È necessario ricordare con chiarezza che la continuità territoriale non rappresenta un semplice servizio.

0: partecipazione di Francesca Figus.
1: Buonasera a tutti, grande caldo domani in primo piano sul nostro quotidiano ed è subito emergenza incendi, l'allarme dei sindacati, il corpo forestale è sotto organico. Poi parliamo di continuità territoriale, la regione richiama le compagnie, il bando va rispettato. La cronaca ci porta poi a Cagliari, sul lungomare di Sant'Elia, in vetrina per l'American's Cup, ma c'è ancora tanto da fare. Negli spettacoli a tu per tu con Valentino Mannia, Salatore di Serramanna, protagonista della serie dei record Il Mostro, in cinquina ai nastri d'argento. E chiudiamo con lo sport, il calcio, perché Adam Obert a sorpresa il nuovo uomo mercato. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone, attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
0: E per noi un'altra pausa, a tra poco.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: In aumento di incidenti sul lavoro nell'isola, e allora per cercare di prevenire si chiede aiuto alla tecnologia. Massimiliano Raisi.
3: La tecnologia per proteggere i lavoratori e scongiurare incidenti e infortuni nei cantieri. A Cagliari, nel corso di un incontro promosso da Formedil, neonata organizzazione frutto dell'alleanza tra Confartigianato e sindacati, sono stati presentati nuovi strumenti che possono essere utilizzati nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri edili. Anche l'Università di Cagliari offre il suo contributo di studio e ricerca. La nuova frontiera, impalcature protette, sensori, esoscheletri.
4: Gli esoscheletri sono degli strumenti che agiscono in parallelo ai nostri muscoli, generando delle forze e dei momenti che controbilanciano e contrastano il peso e i carichi esterni.
5: Ci sono degli strumenti che sono già utilizzabili, altri che invece hanno bisogno di un ulteriore percorso di innovazione.
3: Tra gennaio e marzo di quest'anno le denunce di infortuni sul lavoro in Sardegna sono state 2.523. Tra il 2020 e il 2024 si sono verificati 12.198 infortuni, dati dell'INAIL. Il quadro è allarmante. E crescono le denunce di malattie professionali,
6: che nel periodo 2020-2024 registrano un incremento di circa il 76%.
3: In questo contesto è sempre più urgente fare opera di sensibilizzazione e prevenzione. Nasce così Formedil, ente unico per la formazione e la sicurezza.
0: Si avvicinano le amministrative del 7 e dell'8 giugno e allora con Maurizio Landi andiamo a Nuraminis e Mandas.
7: Divisi da 30 km di statale, tra curve e brevi rettilini. A parte il tortuoso percorso, Mandas e Nuraminis hanno molto in comune in termini di problemi legati al sociale, al rischio di spopolamento e alle speranze di riscatto. Arrestare la fuga dei più giovani è la priorità dei programmi elettorali.
8: Noi dobbiamo essere in grado di sfruttare la nostra posizione, che è decisamente favorevole per attrarre i nuovi nuclei familiari. Dobbiamo essere in grado quindi di offrire quelli che sono i servizi minimi che consentano alle famiglie veramente di distanziare, di investire sul loro futuro, quindi di acquistare un'abitazione, di svolgere qui la propria attività lavorativa.
9: Arrivano dall'Interno Ancara Giarettano, trovano case qua a Nuraminis, quindi la popolazione in aumento, per noi è una sfida che è stata portata avanti e che vorremmo continuare a portare avanti nella prossima legislatura.
7: A poco più di una trentina di chilometri c'è Mandas, segnato da un attivismo che alla fine ha premiato il sindaco uscente, unico candidato per la carica di primo cittadino, che Umberto Opus può riconquistare una volta vinta la sfida del quorum.
10: L'importanza del voto del 7 giugno è fondamentale, quindi io auspico la presenza di tutta la popolazione, tutto il corpo elettorale, perché avere un'amministrazione in carica è sempre meglio di avere un commissario, ma soprattutto avere una continuità rispetto ai grandi investimenti fatti in questi anni garantirà al Paese sviluppo che servirà a livello culturale, a livello sociale, a livello economico per rilanciare tutto il territorio.
0: E si elegge il sindaco anche a Ossi, Maria Grazia Ledda.
11: Tra i centri più attivi del Coros, oltre 5.600 abitanti, anche Ossi è pronta a rinnovare i suoi organi di governo. Il 7 e 8 giugno, per le elezioni amministrative, sarà una corsa a tre. Pasquale Lubinu con la lista

0: Insieme per Ossi, Vittorio Cao e la sua Viviamo Ossi, Maddalena Corrias per Forza del Popolo. 51 anni, sindaco uscente, Lubino un insegnante di storia e filosofia, tre volte primo cittadino della sua Ossi.
1: In questi 5 anni abbiamo fatto un gigantesco lavoro di programmazione, progettazione e finanziamento di opere per 25 milioni di euro. Adesso si tratta di realizzare le gare d'appalto, concretizzare i lavori e chiedo la fiducia quindi ai miei concittadini per poter completare questo lavoro.
0: 68 anni, ex dipendente a Banoa, Cao è stato consigliere provinciale e assessore comunale ad Ossi.
2: Perché amo questo paese e insieme alla squadra che abbiamo costruito di esperienza e di giovani vogliamo cambiare il volto, farlo sorridere, colorarlo e vogliamo che Ossi diventi il punto di riferimento per tutto il territorio.
0: 56 anni, dottore nel settore tecnico sanitario, Corrias è presidente della Federazione Sardegna Forza del Popolo e segretario generale vicario.
3: Ritengo necessario che la popolazione riacquisti fiducia nei confronti delle istituzioni. Questo necessariamente passa attraverso la fiducia verso la pubblica amministrazione. Noi abbiamo un progetto politico che è rivolto alla persona, all'ambiente, alla sua tutela, al paesaggio e al demanio.
4: Ultima pausa pubblicitaria, a tra poco.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Degno.
4: Ripartiamo dall'Ogliastra con una serie di esercitazioni interforze di soccorso denominato Grifone 2026. Daniela Usai.
6: Dal cielo dell'Ogliastra si è simulato il peggio per essere pronti quando accade sul serio. A Tortolì ha preso il via la Grifone 2026, esercitazione internazionale interforze e interagenzia organizzata dall'aeronautica militare con il coordinamento a terra dei vigili del fuoco e del soccorso alpino speleologico.
7: Abbiamo alle nostre spalle un elicottero dell'aeronautica militare, una KH-139 Alfa. Questo ha capacità peculiari. Nello specifico può utilizzare un sistema, si chiama Artemis, che permette di trovare telefoni cellulari anche in situazioni critiche.
6: In campo alta tecnologia, a coadiuvare esercito, carabinieri, polizia, fiamme gialle, guardia costiera, una componente della forza aerea spagnola. Per la prima volta tra gli scenari il soccorso a ragazzi con disabilità non fisiche in territorio impervio, protocolli di intervento diversi e una sensibilità che cresce insieme alla preparazione.
8: Questo oggi significa mettere in pratica concretamente anche quanto vorremmo condividere con gli altri paesi. L'aeronautica sta facendo un grandissimo lavoro anche con la comunicazione aumentativa alternativa e penso che verrà messo, diciamo, a disposizione del gruppo di lavoro e della rete che durante l'emergenza deve entrare nel soccorso, quindi dalla Croce Rossa alla Protezione Civile a tutte le altre forze che scendono in campo.
4: A Capoterra è stata celebrata la giornata mondiale della biodiversità con 150 bambini protagonisti. Luca Pinna.
9: Bambini insieme per celebrare la giornata mondiale della biodiversità a Capoterra davanti al Mulag, il museo della laguna di Santa Gilla, hanno dato vita a un gigantesco fenicottero rosa, simbolo della laguna e della sua ricchezza naturalistica.
10: Non più dentro le pareti di un museo, ma la biodiversità che esce sta fuori nell'ambiente, com'è giusto che sia, piena di bambini, piena di gioia. Questo è il nostro modo di celebrare la biodiversità al Mulag.
9: L'opera collettiva realizzata insieme agli artisti di Casti Art ha trasformato arte e partecipazione in uno strumento per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela ambientale.
11: Nel momento in cui l'opera verrà cancellata con l'acqua, col sole, col vento, noi ci ritroveremo, diciamo, alla condizione di partenza.
9: Un'immagine simbolica per richiamare il valore della biodiversità e il legame tra territorio, comunità e natura.
12: È un lavoro costante che sta facendo di sensibilizzazione verso i bambini per prendere consapevolezza delle bellezze del nostro territorio. Se si fanno crescere i nostri bambini facendo conoscere le nostre realtà, imparano loro ad amarla e un domani Capoterra potrà diventare veramente una grande città.
9: Un messaggio affidato ai più giovani, protagonisti di un'iniziativa che ha unito creatività e consapevolezza ambientale.
4: E ora parliamo di sport, perché inizia con una vittoria, l'avventura del Cagliari ad Soccer Tournament, il torneo di calcio a 7 con un monte primi da $1 milione, in programma nel North Carolina fino al 1 giugno. La squadra rossoblu, che è composta tra gli altri da giovani come Ratering, Cavuoti e Vinci Guerra, ed ex storici come Sau, Cipitelli, Cosso e Nainggolan, ha esordito battendo 2-1 il Villarreal. Decisivo proprio il Ninja, che prima ha segnato l'1-1 per poi realizzare il golden goal nel cosiddetto tempo speciale necessario dopo il pareggio nei tempi regolamentari. Nel prossimo turno, domani, il Cagliari giocherà contro il Club America. E ora San Teodoro con una gara di nuoto che ha visto coinvolti 500 atleti tra agonisti e amatori. Il servizio di Giampaolo Cuculu.
13: Il volto affascinante della Gallura, con i colori delle sue magnifiche acque libere, a fare da contorno a Swindey Island, manifestazione di nuoto diventata un fiore all'occhiello per San Teodoro. A rendere più divertente l'evento è la formula decisa dagli organizzatori, che hanno dato la possibilità ad agonisti e amatori di scegliere la distanza nella quale cimentarsi. Un po' di posidonia sulla sabbia in mare, ma il colpo d'occhio è stato lo stesso eccezionale. E per la località turistica non poteva esserci una cartolina migliore.
14: Ed è una apripista della stagione, ci aiuta molto a ingranare e andare sulla visibilità e sul riconoscimento come altre attività del paese che hanno solo da guadagnare da occasioni di questo genere.
15: Missione riuscita, siamo molto contenti perché la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tantissime province italiane, da 8 nazionalità diverse, è sicuramente il segno che il format funziona. E San Teodoro è una location perfetta per organizzare a maggio eventi di questo genere. Contiamo di migliorare l'offerta in modo tale da attrarre ancora più utenti e accompagnatori.
13: La competizione sportiva infatti ha piantato le tende ormai da 6 stagioni e, visto l'alto gradimento da parte di atleti e famiglie, non ha nessuna intenzione di spostarsi altrove.
4: E con le acque di San Teodoro si chiude questa edizione del TG di Vidiolina. Ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: intrar in iscantiere, sicumente elementu de prevenzione, istrumentu su nosu a cumbat su fenomenu. Forza vela, non scetti luna rosa in Sardegna, ci fotti picciocca, sei picciocco, su cavuti vincenti in tutta Europa, in su Portogallo, in sa Turchia e in sa Croazia uru. Su cambio de su clima, esti una certesa, non vorrei se ne mancunai che esti una cosa, come ti nai, un evento tutto nuovo, de annus e annus, si dovunti narendi, esispertus. Diaici sfuedus de Nicoletta Vannina Ornano, sa direttora generale de s'agenzia ARPS. Dunque, sa naraissa, tocca si fa cattai pronto, su polimidai, dannus, is effettus, su cambia su clima, is territori su depinti a respondi e a regionai. D'argumento de custo lippo si indesta legau in una tobi in Casteddu, bintanus de Sarpas, ci vien tra rappresentanti si de Atras, regione Siboru, e questa gira con temperaturas artis crescendi fin se s'allarmi, poi sfogus, forestalisi, elicotterus, vunti già traballenti, elicotterus de Biddesato e Fenosu. Estere in Porto Umano controllai su che succedendo, narra Alessandro Dell'Italia, sui direttori del suo dipartimento meteoclimatico de Sarpas, aici vorrei aggiurai, donna ed impignato in sa battaglia contro il sfogus. Certi, sa necessità di scambiare informazioni, siccome succedio in occasione del suo ciclone Harry, in suo mese friaggio de Occan, un evento che è arrivato dannoso, mannoso in scosterza de sa Sardegna. Su direttori del suo dipartimento geologico de Sarpas, Domenico Caraccio, narra che ci sta bisogno de planificare, de programmare oite sa gestione de sa rischio idrogeologico esti fondamentali. Dunque, sa senso ancora in Benano, ma fin di Basca commenti insistati, sa prima onda manna de Basca, de Occanno, o i grasi in su Campidano, in zona sa di Aintro, in temperatura santessi arte, san mera, a rispetto sul livello del mezzo de sa stagione, 34 gradi. Tu confermerà Carlo Spano, che è su tenente colonnello del suo servizio meteo dell'aeronautica del decimo anno, sul Ministero della Saluri, ha rivolto su bollino dei colori grogu, poca stedu, in pari con altre sa capitalisi regionalisi in Castedu, ora fai basca mera con temperatura sa artias. Temperatura se canta calai, uno paghi ceddu, sabato e domenico, manta torrai a un livello rosartio, già i vostri ponti de su d'uso, de su mese che entra, de su mese all'amparas. Sa cronaca giudiziaria, a ricominciare in su mese la damine, il suo dibattimento a morti de Davide Calvia, morto in su mese aprile del su 2023, in su mare del su golfo de Sasinara. Vostra procura a Dubocciri e stetti su Fradili, Giovannino Pinna, Dari Bocciu, Nara Saccusa, e poi si ricercava di imbrogliare Rottosu, rendica Isso e Calvia, si diventa ciuffaso con una marchigeda furara, quando è a Piscai, Isso si via Sarvau, Giovannino Pinna, Sovradili invece sa via Luppau. O il suo gruppo del suo tribunale, Bettatari, ha ridecido che a suo dibattimento si deprivai, come ti scritto in es indagini, si è rifatto sua procura. Il suo caso De Pinna, in Curpau, oi, non viene in aula, nata che Isso è innocente, non è arrivato nulla. Il suo caso del Savarti Civile, che ha defenditi sa famiglia De Calvia, narra che voi muovi punti pregiosi. Sa Zorri, de sa vittima, Nadia Calvia, Calvia, naraga sa decisione de oi esti un primo passo scetti, oleusu beridati e giustizia, naraissa e zeu fiduciosa meta. Sa Sardigna passendi de sieru demografico e su scuri cadrojo demografico, dunnarra sul rapporto mete de su comitato regionali ACLI, in isultimo su bintanno su sa Sardigna, riverdi pros de 85.000 residenti, i commenti guys paresseri, tutto in una borta, sa popolazione de Assemini, Paoli, Quattuccio e Ceraggio, su tutto varisi, e su 60% de chi si indiandra a tenere intra 18 e 64 anni, dunque sa, tutto gente attiva. Sa Sardegna è sbuirendi sì, è in becendi, ma in becendi mali, narra sul rapporto mette, su rimo del suo mese gennaggio in Sardegna, residenti si pianta 1.554.000, crescere sul numero dei strangi, del disterrauso che arriva da noi, ma non basta poveri mai, su vrusto de gente che invece si andrà. Come ti ha nausa circa ora de crei acri vanea stazio, su percentuali de su chinanta tasso di fecondità e su rosbascio de tutta Italia. E poi cambia questa situazione, nati si spetta, su tocca di intervenire luego, su povai cresce, si stipendio, su donai servizi efficienti, si assistenza se fascia brus debili. Ieri si reimporta fortiai, tanto con su microcredito, come ti narra Mauro Carta, suo presidente de Acri Sardegna, a giurai che non li benni noi a traballai o a studiai, sosteni su cambio generazionali in is aziendas piticas e pitichetas. In Sardegna pure crescendo sul numero dei incidenti, sì, in sul luogo dei traballo, intra sul mese gennaio e sul mese marzo, di Occano, con distretti su grosso dei 2.500, intra sul 2020 e sul 2024, con distretti su casi 12.200, in su settori dell'edilizia, scetti, milli. Sul numero, narra Gianfranco Mariano Spano, che è sti su direttori regionali de Sina, il è cresciuto su 6% in is ultimos 5 anni. Is malarias professionalis, sempre in is ultimos 5 anni, su crescita de su 76%. Toccherà a fortiai sa prevenzione, nantes esperti su questa regione, e sti nasciu su forme d'il. Un ente che avrà in pari s'associo, cofartigianato e sindacato. Su presidente Salvatore Loi, spiega che su forme deal a intervenire con schiattotto in su settori tecnologico, cercare di affortiare la prevenzione. Ci vuole strumento su nosu che vorrete aggiurare straballarosi in scantieri di edilizia, tanto come c'hai. E finse su università de Castello sti pronto a donare un contributo in savarti dessa circa e dessi studio de sistema sa polimidai sul numero des incidenti. Sul voto amministrativo in Sardegna, su sette e sotture, su mesi che entrerà, si vota finse in mandas e nuraminisi, due abidas che avonti dividesa di 30 km, ma il problema sa che avonti su proprio, come ti dai, si spopolamento, tanto pondi fuori da de uno. E in nuraminisi, candidato su sindaco, su punti d'uso, su sindaco dei Moi, Stefano Anni, sa candidare a Federica Pinna. Depeso di sfruttare questa posizione strategica di San Bidda Nostra, narra Federica Pinna, is famiglia sa depiti, avrà in noi, anzi sì, di depiti arribai a Trasaburu. Sa gente vuole fare investimento, compresa a domo, traballare in noi, sos pronto sa di donare servizio su caserbiti 10 Federica Pinna. Su sindaco dei Moi Stefano Anni, che è sti candidato d'orra, narra che le amministrazioni comunali ha ritraballato bene in questi ultimi anni sul numero dei residenti, sì, e sti cresciu, e si approvano un tono progetto, su, narra ancora Anni, se ho pronto, su, dunque se governai torra, può donare continuità a queste azioni amministrative. Si vota la finza in mandas, c'è stato un candidato scetti, su sindaco che c'è stato in Moi, Umberto Oppus, si sfida dunque a questi contra su quorum. Esti importa andare a votare, narra Umberto Oppus, esti fondamentali, poi tazzi sempre in melluso, uno sindaco che ha un commissario a chiesto comune. Su obiettivo, narra ancora Umberto Oppus, esti resigna a fare progetti su possa crescita sociale, economica e culturale de Sabidda Nostra. E si votara finzasa in Ossi, bidda de su logo d'oro con 5.600 abitanti, se si sfida este intra tre lista, sa, tre candidati su sindaco, Vunti Pasquale Lubino con sa lista insieme per Ossi, Vittorio Cago con sa lista Viviamo Ossi e Maddalena Corria su sa lista Forza del Popolo, Lubino. Et su sindaco Cacesti Moi, 51 anni, su maestro de storia, de filosofia, e stetio sindaco già e tre bortas. In 5 anni e ho fatto uno traballo umano, naraiso, e ho finanziato operas, po 25 milioni di euro in Moi, ho leo su over cantierisi e inghizzai straballo, su dunque sa continuità amministrativa. Vittorio Cavo invece sa esti uno pensionato de Abbanoa, attende di 68 anni, su esteti consiglieri provinciali, assessori comunali, sa su una squadra de Viciocus ed è gente esperta, narra Cavo. Ossi deppi cambiare e deppi resi su centro, prosi importanti de tutto su territorio. Nosu ci seo, su narra isso. Maddalena Corrias, 56 anni, su esti dottore in su settori tecnico sanitario, presidente della Federazione Sardegna Forza del Popolo, sa gente, si deve accostare d'orra a esse istituzioni con fiducia, narra essa. In suo programma nostro, ci vuole intervento su sa persona o sa ambiente, e posso esagerare. Andosimo in Nugoro, dinanzi a sa città di De Museus, una città di turistica, dunque, ma finza una città di Cherevarcheggio, su Botteghieri Salvatore Piredda, de s'associo Centro Commerciale Naturale Corso Garibaldi, una raga e automobilista non scende in noi ponti sa macchina. A carico la porta da Boniti in mese sa ruga, commenti sa statali 129. Automobilista sa disisperato, su questa gattano parcheggio in su centro del Nugoro, esti un specie de miracolo. Sa situazione non aggiurna chi ni porta a turista, sa donna di in giro con Nugoro, con su trenino, che alcuna volta il turista sa non arrennescite ni manco a calai de questo trenino, questa un ti beccio sa, non si vorrenti muovi. Su centro storico e sbuirendi sì, narra Salvatore Pirete, su comune depri intervenni e all'estroguro. Assessori della viabilità, Marco Cano, narga con suo centro intermodali, ci hanno tesi 130 parcheggi su improso e in civunti progetto su a manniare su un numero finse in sa zona centrale della città di Del Nugoro. Su sport, Luna Rossa, ma non scelti Luna Rossa, su mondo di Savela e Fendi Scalentà e Stifoso de sa Sardigna, uno settore che è crescendo in mera, fu edera Federico Pilloni del suo progetto Young Azzurra, che ha ribito sa medaglia de bronzo ai europeo in Portogallo, sa medaglia de oro in sa categoria Under 23. Federico Pilloni e vincendi mera in sa disciplina IQ Foil, questa è un'evoluzione del suo windsurf. Sa Sardigna in sa IQ Foil ha ricevuto una medaglia d'oro alle Olimpiadi con sa castellaia Marta Maggetti, atleta della Savinanza. Un'altra disciplina, sa Wing Foil, in cui voti vincenti Sfrarisi, De Aristanesi, Maddalena e Niccolò Spanu. Ha attivato gara in Turchia, in posta Coppa del Mondo. Maddalena Spanu, il sicuro fa parte del suo progetto Young Azzurra, ha vinto sa medaglia de bratta. E se andrà bene, finse può Cesare Barabino in Croazia, che moisti entra in primo su 20 atleta in sa classifica del suo campionato europeo, il Cassetti. Mentre sa Suvrari, Antonio Sagatta, in sa posizione numero 5, posta categoria Under 23. E se accabbavo i gusti edizioni puro, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, a esse edizioni chi bedri, un saluto e totus.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Si avvicina l'estate, il mare comincia a cambiare temperatura e la mitilicoltura deve adattarsi. A Olbia, dove l'allevamento delle cozze è parte dell'identità produttiva della città, gli oltre 30 gradi di queste giornate non sono soltanto un dato meteorologico. Si tratta infatti di un fattore che incide direttamente sulla vita dei molluschi, sulla qualità del prodotto e sul lavoro quotidiano degli operatori.
1: Le temperature hanno sempre influito negativamente sulla molluschicoltura e sulla mitilicoltura già dagli anni 50, quindi per noi non è una novità. Certamente è una novità, in primis il fatto che soprattutto quest'anno stiamo registrando alte temperature già da maggio e secondo che questi fenomeni in passato erano sporadici e decennali. Adesso invece, lo dimostrano gli ultimi anni, abbiamo avuto una calamità nel 2022, una calamità nel 2024 e ci auguriamo che il 2026, essendo pari come i precedenti, non succeda la stessa cosa.
0: In questo quadro diventa fondamentale il maestrale, che favorisce il ricambio, abbassa la temperatura superficiale e contribuisce a riportare ossigeno negli strati più esposti al surriscaldamento.
1: Il problema che noi generalmente registriamo tra la fine di luglio e la metà di agosto, quest'anno in teoria potrebbe essere anticipata. Questo è uno dei problemi. Due, poi c'è il fatto che comunque noi contiamo sempre nel San Maestrale, contrariamente ovviamente a chi invece opera in campagna e può avere un problema per gli incendi, che ovviamente vengono favoriti dalla grande ventilazione. Per noi è esattamente il contrario. La prova è che lo scorso anno, nonostante alte temperature, il fatto che abbiamo avuto tra la fine di luglio e la metà di agosto due, tre tornate di maestrale forte, consente un ricambio delle acque, un'ossigenazione naturale e quindi il prodotto continua a respirare regolarmente. Succede una cosa semplicissima, non dimentichiamoci che i molluschi, le cozze e gli altri, diciamo, anche i pesci, respirano come noi umani, quindi filtrando l'ossigeno che c'è nell'acqua. Con l'aumento della temperatura, la saturazione di ossigeno nell'acqua diminuisce. Quindi, se dico dei dati a caso, se attualmente con la temperatura dell'acqua a 20 gradi la saturazione dell'ossigeno è al 30%, a 27 gradi diventa il 10%, quindi c'è sempre meno ossigeno nell'acqua e l'animale non trova modo da poterlo avere, quello che gli serve per respirare, e quindi muore.
0: Le previsioni per il futuro non sono rassicuranti.
1: Purtroppo le prospettive non sono buone. Noi nel frattempo le contromisure che stiamo prendendo sono quelle di avere delle aree come abbiamo fuori dal golfo, dove c'è maggior fondale, maggiori correnti, più ossigenazione e quindi dove trasferire il prodotto per consentire la sua sopravvivenza.

0: Abbiamo ascoltato A Otieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con Ita Zenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

0: C'era anche il compianto Gimiliano Cabras al violoncello, ad affiancare Andrea Parodi nella sua esibizione al Dromos Festival di Oristano del 1999, da cui abbiamo tratto Abacada.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il sangue.
1: È l'una e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buon mercoledì mattina a tutti voi, il Caffè Corretto in regia, c'è il nostro Fabio Leoni, entriamo nella nostra edicola virtuale, c'è la nostra rassegna stampa per l'avvio di questa giornata e di questo mercoledì. Entriamo nella nostra edicola, andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani regionali e di quelli nazionali e poi entriamo anche nelle pagine appunto per approfondire alcune notizie. Come sempre l'Unione Sarda, la notizia di apertura l'abbiamo già sentita, ce l'ha anticipata nel suo radiogiornale Lele Casini, scelta contraria al bene comune, l'apertura appunto dell'Unione Sarda, privatizzazione degli aeroporti, attacco frontale della CGIL alla regione. Allora entriamo nel merito direttamente a pagina 2, l'articolo firmato da Alessandra Carta, tre pagine fitte, racconta di rilievi e inviti al passo indietro. La CGIL Sarda torna a farsi sentire sulla privatizzazione degli aeroporti, una direzione bollata come platealmente contraria al bene comune e potenzialmente dannosa per una realtà insulare come la Sardegna. È ancora una scelta sbagliata e non condivisibile, oltre che paradossale, visto che il nuovo assetto non è nemmeno presente nel piano regionale dei trasporti di recente predisposizione. Per il campo largo è una bocciatura piena che per di più arriva da un sindacato amico, almeno sul piano delle idealità. Ma il documento è senza sconti, tanto che sia la presidente Alessandra Todde sia l'assessora Barbara Manca scelgono il silenzio. Questa appunto la bordata della CGIL. L'estate parte in salita, già esauriti i posti sui voli, questo a pagina 2. Invece il ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi e i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro. E ancora il bando aerei aggiuntivi, un diritto per i residenti nell'isola, e potenziamento scatta quando il tasso di riempimento supera l'80%. E ancora il focus, leggiamo il taglio basso a pagina 3 sempre dell'Unione Sarda, il grande nodo resta l'assenza di una gara pubblica, massima convergenza sui pareri negativi firmati da Corte dei Conti e ANAC, sempre a proposito della fusione degli aeroporti. Leggiamo ancora la sede della Corte dei Conti a Cagliari che accompagna la foto. La sezione controllo ha già bocciato con un parere del 2023 la prima versione della privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari deliberata dalla Camera di Commercio. Ancora i richiami in prima pagina sull'Unione Sardi, palloncini per salutare Lorenzo, il dramma di Nurri, il bimbo di 3 anni e mezzo schiacciato dal trattore. Nurri ha dato l'ultimo saluto a Lorenzo Spano, il bimbo di 3 anni e mezzo morto domenica scorsa in un terribile incidente nel podere di famiglia. Una folla immensa si è stretta ai genitori, tanti bambini che con le loro mamme hanno salutato con i palloncini la piccola bara bianca. Adesso è il momento della fede, ha detto il parroco nella sua omelia. E poi, scusate, spesa pagata dai carabinieri dopo l'appello di un padre di famiglia. Aiutateci, non abbiamo da mangiare. L'appello ai carabinieri, appunto, di un babbo di Mandas non è rimasto inascoltato. I militari hanno comprato il necessario. Il sindaco Oppus specifica: da noi porte aperte, loro ricevono una mini pensione. Ci soffermiamo invece sul Brozzo, bandiera bianca, ancora richiamo appunto sull'Unione. Non abbiamo posti letto al Brozzo. In 10 reparti i posti letto sono esauriti. Mauriti. La nota dei vertici dell'ARNAS, che chiedono la collaborazione delle ASL, fa scoppiare la polemica in Consiglio regionale, dove ieri si è tenuto il question time con la Presidente della Regione, Assessora alla Sanità, Alessandra Todde. Le opposizioni chiedono ancora una volta un assessore a tempo pieno, i sindacati denunciano una situazione che oramai è al collasso. A pagina 7, i vertici appunto dell'ARNAS che denunciano posti letto esauriti. Cabras del Cimo: ormai il problema è strutturale, utilizziamo l'ospedale Marino per attivare un orto geriatria. Ora ci sono i pinguini tattici nucleari.

Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il caffè corretto in questo mercoledì mattina, ancora insieme, ancora a sfogliare le pagine dei giornali che troviamo nella nostra edicola virtuale. Lo facciamo in compagnia del nostro Fabio Leoni che è in regia. E allora continuiamo a leggere l'Unione Sarda con un richiamo sempre dalla prima che ci porta nelle pagine interne. Andiamo a Mandas, spesa pagata dai carabinieri, aiutateci, non abbiamo da mangiare. L'appello di un padre di famiglia, lo stavamo già dicendo, è rimasto in ascoltato. Entriamo appunto nel merito di questa storia che appunto ci viene raccontata nelle pagine interne da Andrea Manunza. La richiamiamo subito. Aiutateci, non abbiamo da mangiare, telefonata disperata ai carabinieri che comprano il cibo alla famiglia. Il sindaco però puntualizza: da noi porte aperte, loro ricevono una mini pensione. In sostanza è arrivata una telefonata alla stazione dei carabinieri con una richiesta d'aiuto, in questo caso però non dalla vittima di un reato ma da un genitore disperato con il frigorifero vuoto. E allora il militare ha informato il comandante, che ha incaricato due dei suoi uomini per verificare la situazione e per verificare come stessero le cose, e poi è stato consegnato il cibo sufficiente a preparare dei pasti completi. Il tempo necessario al comune, con cui l'arma nel frattempo aveva parlato, di muoversi a sua volta. Il sindaco Umberto Oppos ha spiegato che se c'è un problema le porte del comune sono sempre aperte e che nei casi di assoluta e contingente emergenza c'è la Caritas parrocchiale che fornisce i pacchi alimentari. Poi ha aggiunto che in ogni caso la famiglia percepisce una mini pensione. Insomma, questa è la storia che arriva da Mandas, l'Unione Sarda. Adesso invece la Nuova Sardegna, in primo piano c'è la situazione sempre del Brozzo al collasso, posti letto esauriti, l'emergenza certificata con una comunicazione alle altre ASL. Il direttore generale situazione fisiologica dice sarà la 35esima lettera che invio. Qualcuno ha detto che la colpa è dell'eccesso di presenze legato all'America's Cup, ma il Brozzo esaurito e posti letto disponibili, leggiamo, e ha avvisato le altre ASL di dirottare altrove i propri pazienti, una scelta appunto fisiologica, come dicevamo, spiegano dalla direzione. Poi la storia di Mandas, sempre in prima, sulla Nuova Sardegna, la fotonotizia: famiglia chiama i carabinieri, dateci da mangiare, non riusciamo a comprare il cibo, aiutateci. Poi RVM, oggi il TAR decide sull'ampliamento, scontro fra ambientalisti e regione. Poi una storia così raffinato e prelibato, il gelato entra nei piatti, i grandi chef lo propongono nel risotto. Questi erano i quotidiani regionali. Iniziamo a dare uno sguardo alla prima del Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione. La Premier rilancia: si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. La Premier interviene all'assemblea di Confindustria, in platea c'è anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. La Premier pungola l'Unione Europea, gigante burocratico che deve fare meno e meglio, le parole di Meloni, e continua: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. E agli industriali dice: siate coraggiosi, e lo sarò anch'io. Per il presidente di Confindustria Emanuele Orsini c'è il rischio di deserto industriale, e sui salari sono bassi ma le aziende da sole non riescono ad alzarli. Adesso c'è Fulminacci, come ha detto me.

ancora insieme per sfogliare i quotidiani che oggi troviamo in edicola. Il Corriere della Sera, ancora i richiami, abbiamo letto delle parole di Meloni che è intervenuta all'assemblea di Confindustria. La notizia che troviamo in apertura anche sugli altri quotidiani, su Repubblica: Meloni e industriali, asse contro l'Europa. La Stampa che mette appunto al centro sempre la stessa notizia: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. Il riferimento appunto è sempre alle parole che sono state rivolte durante l'assemblea appunto di Confindustria. Il Messaggero: Meloni, imprese, scossa all'Europa. Gli altri titoli li vediamo ancora sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera. L'intervista De Gregori: non scrivo più canzoni, dice, ho perso l'ispirazione. Tenco si uccise e decisi, non andrò mai a Sanremo. A 2 anni non sento più l'ispirazione dentro di me. Non è una questione di tecnica, potrei scrivere una canzone in un pomeriggio, ma manca l'ispirazione. Francesco De Gregori si racconta e rivela un episodio dei suoi 16-17 anni. Sognavo di fare il cantante. Quando Tenco si suicidò, decisi che non sarei mai andato a Sanremo. E poi Torino, l'inchiesta, gli scontri al derby, l'ultraferito, i PM e la pista del lacrimogeno. Questo il Corriere della Sera. Il Giornale: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, campagna disastrosa, neanche un musulmano fra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi. E poi l'assemblea di Confindustria, richiamata sempre sulla prima del Giornale: Meloni, Orsini, sveglia l'Unione Europea, meno e meglio, abbiamo già fatto riferimento. Che figuraccia, compagni, la sinistra si processa. Le sparate pre-elettorali da Venezia, sfratto a Meloni, e il flop del voto degli immigrati. Si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta. E poi Simone Venturini, nuovo sindaco di Venezia, per i turisti cafoni un ticket da 50 euro al giorno. Si torna a sparare, attacco degli Stati Uniti, l'Iran vendetta, di nuovo tensione nello stretto. Teheran dice è stata violata la tregua. Il Fatto Quotidiano: il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura, sanzione disciplinare al procuratore Pinto, viene punito per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di

0: persone. Avvenire, nuove fiammate, riparte di slancio. L'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, raid degli Stati Uniti contro l'Iran che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono. E ancora, non facciamoci addomesticare da un'intelligenza artificiale di pochi. E ancora, siamo fratelli, la comunione è un atto politico, è il riquadro che riguarda l'enciclica di Papa Leone. Contributi per cogliere appieno il messaggio della Magnifica Humanitas, le interviste appunto per poter avere il quadro e interpretare l'allarme che è stato sottoscritto e lanciato da Leone XIV appunto con Magnifica Humanitas. Le sue parole: rischiamo appunto di farci addomesticare da un'intelligenza artificiale in mano a pochi. Noi torniamo fra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Mariangela Lampis su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: E fra pochissimo parleremo della domenica che ci siamo lasciati alle spalle. Lo faremo con il nostro Lele Casini. Di certo è stata una buona domenica con Safe.

0: E gli echi di una buona, meravigliosa domenica si fanno ancora sentire, domenica che è stata accompagnata dalla voce di Lele Casini, che ci ha fatto gioire durante tutta questa stagione. Lele, io non mi stanco mai.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sì, però io non mi stanco mai davvero di ascoltare, sì, riascoltare le tue esultanze.
1: Io sono inutile.
0: Sei contagioso.
1: Sì, però sono inutile. Sì, se loro non segnano, io sono assolutamente inutile, quindi conta il Cagliari, cosa fa il Cagliari,
0: certo.
1: I giocatori e fortunatamente forse ho assistito a una partita una prima volta per quanto mi riguarda, perché vedere un Cagliari che non ha obiettivi da raggiungere, che va in casa di una grande del campionato storica, che invece aveva bisogno del risultato per raggiungere il suo obiettivo, e serenamente giocarsi la partita in modo splendido, meritando, poteva anche essere anche peggio per il Milan, mi ha dato soddisfazione, a prescindere dall'avversario in generale, proprio vedere un Cagliari che comunque se l'è giocata e che non si è fatto da parte per favorire il Milan, seppur all'inizio quell'inizio è stato abbastanza traumatico.
0: Però vedere il Cagliari che reagisce e gestisce la gara in questa maniera, quando il campionato non ha ovviamente più nulla da chiedere, un po' non ti lascia un senso di amarezza, nel senso, quanto ci saremmo potuti divertire se avessimo ottenuto l'aritmetica un po' prima.
1: Fa parte della crescita.
0: Io ho pensato anche a questo, ho detto, caspita, quanti divertimenti mancati.
1: No, il rammarico secondo me non ci deve essere.
0: No,
1: nel
0: esatto,
1: senso
0: sì, infatti so che è
1: quella partita giocata così è frutto della serenità.
0: Raggiungere magari un po' prima la serenità.
1: Certo, ma forse anche giocare serenamente a prescindere, forse ci avrebbe portato a qualche risultato in più. Però quando la testa comanda, purtroppo non ci puoi fare molto. Quindi è andata così.
0: Anzi, teste giovani che poi alla fine sono riuscita ad avere il controllo.
1: Sì,
0: anche,
1: sì. Alla fine, se fai il bilancio, io credo che sia assolutamente positivo per quello che ha prodotto il Cagliari. Se anche i media nazionali parlano del Cagliari di Pisacane, e vuol dire che qualcosa è stato dato a livello, non è solo di sponsorizzazione di un tecnico, è semplicemente perché guardano, vedono anche gli altri e giudicano. E lo giudicano bene. Adesso speriamo che sia il primo tassello di quel percorso, di quel progetto che si è iniziato a costruire quest'anno.
0: Come ha detto lo stesso Pisacane, e come vedi i suoi orizzonti invece tu, Lele?
1: Beh, io leggo i giornali oggi e parlo di Pisacane in qualche panchina. Al di là del Tirreno, quindi vedremo. Lui ha confermato, lui ha il contratto col Cagliari, ha confermato che è l'allenatore del Cagliari. Chiaro che con anche un passaggio di proprietà all'orizzonte è giusto che si parli anche con la società, che Pisacane parli con la società per capire se questo percorso iniziato quest'anno possa proseguire magari con uno step in alto successivo per proseguire insieme questo lavoro. Quindi
0: tornando invece all'Unione, Lele, sotto la testata c'è quella che forse è una suggestione o qualcosa di più, ovvero Caprile, che potrebbe non lasciare Cagliari,
1: diciamo,
0: prendere
1: che
0: le offerte.
1: Diciamo che è
0: il
1: giocatore
0: remota, però
1: è il giocatore che varrebbe di più nel mercato, ecco, che potrebbe darti quei soldi che servono per
0: non meno di 25 milioni.
1: Mi sembra il minimo, ma proprio anche un po' scontato, perché per quello che ha fatto vedere Caprile, è che Caprile giustamente dice: se vado via da Cagliari è per un top club. Non vado in un'altra squadra.
0: Il Bologna?
1: Il Bologna lo intendiamo come top club. Se lui lo considera come top club. Se no,
0: la Premier League.
1: Ecco, magari la Premier League ti dà un'altra finestra, un altro sviluppo. Anche lì, però, bisogna capire quali club gli possono dare la. Si è parlato del Tottenham. Per Tottenham c'è Vicario, quindi bisogna capire anche queste cose qua. Tutto da vedere. È chiaro che è iniziata adesso. Loro sono in vacanza. E qua il buon Alberto Masi comincia a lavorare sul mercato. Quindi non lo invidio.
0: Grazie infinite, Lele. Ovviamente il tuo lavoro continua qua stamattina. Ti ascolteremo nei tuoi radiogiornali. Adesso c'è Material Lover.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
5: Il Caffè Corretto ancora insieme in questo mercoledì 27 maggio, maggio sì, ma anticipo d'estate in questi giorni. E che cosa sta avvenendo sul fronte delle prenotazioni in vista dell'estate nelle strutture balneari, ma non solo? Proviamo a chiederlo a Gigi Molinari, che è presidente dei concessionari demaniali marittimi della Sardegna, di Confindustria. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi e radioascoltatori.
5: Allora, gli orizzonti estivi oramai sono qua, sono vicinissimi. Quali sono le prospettive, esatto, le prenotazioni e la stagione, diciamo, che sarebbe iniziata, lei lo ha detto in un'intervista che ha rilasciato per le pagine dell'Unione Sarda proprio domenica, insomma, stagione al via, e qual è la situazione?
6: Allora, la stagione si è partita, il clima ci sta dando una mano anche in questo. Gli arrivi sulla Sardegna sono tendenzialmente aumentati, quindi i dati che abbiamo sia degli aerei, dei passeggeri, dei voli aerei, sia su nave, sono tendenzialmente aumentati rispetto all'anno precedente. Quindi questo è certamente un trend che andrà in crescita e sarà indicativo per tutto il resto della stagione, assolutamente sì.
5: Che valori vi sembra di registrare rispetto allo scorso anno? C'è già qualche differenza, appunto, al netto di questo clima, di questa estate anticipata, che per il momento sta favorendo anche le prenotazioni per questa stagione anticipata?
6: Ma certamente le crisi medio orientali una mano ce la stanno dando, anche perché poi comunque il cliente europeo tende a frequentare comunque località tendenzialmente tranquille. L'Italia, sotto questo punto di vista, la Sardegna in particolare, è certamente un'area particolarmente tranquilla, come posso dire, politicamente stabile, e quindi